Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2005.

0: 2 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele, la tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2001.

0: 23 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000. A Radio Latte Miele suonano gli anni 2000, 2009.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
1: La tua musica italiana.
2: Dimmi perché.

0: 0 e 58.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
2: Canta l'estate con te, latte e miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000. 2008.

0: 6:01. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
3: Latte, 8 luglio 2026, buona giornata a tutti. Diamo un'occhiata alle stelle del giorno. Oggi la luna si trova in Ariete, il sole è sempre nel Cancro. Ariete, che impeto, che determinazione. Mi piace questo cielo per l'amore, sembra essere un pochino conflittuale, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso per ciò che concerne il lavoro. Intanto, con Giove e Saturno favorevoli, anche se ci sono stati dei pregressi negativi, si potrà risolvere a favore una situazione. Il Toro dovrebbe puntare sulle giornate del 9 e del 10, non solo perché la Luna entra nel segno, ma anche perché dal 9 Venere torna attiva. Quindi, in particolare, chi ha vissuto delle discussioni d'amore agli inizi di luglio, magari alla fine di giugno, sarà in grado di recuperare. Ritorna anche un po' di forza fisica. Gemelli, Marte nel segno, Giove a favore. E chi ti ferma più? Potresti essere anche fin troppo ribelle in un periodo in cui tutto sembra una conquista. A proposito di conquiste, se c'è una persona che ti interessa, metti in chiaro la situazione, come stanno le cose. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di confronti. Cancro, Sole e Mercurio nel segno. È un ottimo oroscopo per iniziare un nuovo progetto. Noi sappiamo che quando facciamo qualcosa di diverso dal solito, iniziamo una situazione che non conosciamo, la affrontiamo di petto, viviamo momenti di grande curiosità alternati ad altri di ansia. Ecco, io non vorrei che l'ansia oggi, con la luna dissonante, prendesse il sopravvento. Il Leone è una forza della natura già alla nascita, figuriamoci adesso. Oggi poi abbiamo Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno a favore. Questo permette di cancellare tristi trascorsi, quindi chi si è separato avrà un'occasione in più. Chi invece ama profondamente una persona potrebbe anche decidere di convalidare il rapporto e ufficializzarlo. Vergine, sta per arrivare Venere nel tuo segno. Chissà quanti nati vorranno finalmente occuparsi anche delle questioni di carattere amoroso, perché non per cattiva volontà, ma per necessità. Gli ultimi tempi sono stati in qualche modo influenzati dai soldi, dalle problematiche di lavoro. Ecco, per te come per altri segni, dal 9 si aprono le porte del destino in questo senso. Affetti ritrovati. Bilancia, è vero che Saturno in opposizione può rappresentare qualche nemico nascosto, ma tu hai Giove, Marte e altri pianeti a favore che dicono vinci tu. Quindi in fondo questi avversari potrebbero essere persino stimolanti. Certo, oggi, domani, la luna in opposizione porterà un po' di stanchezza, ma questo perché stai facendo tante cose, forse finalmente si sblocca un progetto e hai più spazi da gestire. Il segno dello Scorpione può contare su questa giornata e dal punto di vista lavorativo alcuni accordi saranno rimessi in discussione. Giove dissonante riguarda soprattutto i nati di fine ottobre, quindi se c'è qualcosa che non va, se non arrivano dei soldi, bisognerà parlare chiaro. L'amore recupera in particolare da giovedì. Sagittario, posso dire che i sentimenti occupano un piano secondario nella tua vita, perché devi mettere a posto questioni di lavoro, personali, e la giornata di oggi ti aiuta tantissimo. Contatti fortunati, telefonate che puoi fare o ricevere. Novità, Capricorno, un po' di stanchezza si fa sentire, devi gestire tante cose insieme, oggi e domani un po' di prudenza ci vuole, soprattutto in serata. Però c'è una conferma, perché il fine settimana sarà foriero di buone novità, soprattutto per gli amanti. Acquario, non basta arrabbiarsi, bisognerebbe fare delle scelte importanti, tagliare rami secchi, cercare di capire che cosa desideri, perché altrimenti una rabbia interiore può sfociare in qualcosa di sbagliato. Insomma, non mandare a quel paese tutti, fai una selezione. Il segno zodiacale dei pesci è un po' nervosetto con Marte dissonante, però questa è una settimana che porta delle soluzioni di lavoro o comunque delle buone proposte. Attenzione nel weekend a non discutere con una persona che ti sta dando filo da torcere, ne parlerò. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 8. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Chrono.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAE 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
2: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2017.

0: 7:01
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque, portala sempre con te.
2: Buongiorno Italia, benvenuti su Radio Latte e Miele, diamo il via al nostro mattino.
3: Good morning,
2: good morning,
3: good morning.
2: Pronti?
3: One, two, three.
2: Good morning, mercoledì 8 luglio, ogni giorno la nostra Zumba quotidiana, dai, e poi 20 secondi, vi chiedo 20 secondi di ginnastica, non fate quella faccia lì, una faccia storta. Sono Enrico, saremo insieme fino alle 10, iniziamo, il nostro primo disco sarà Flamenco Paranoia, lui è Samurai J, questa è Radio Latte Miele.

0: Flamenco Paranoia Samurai J in questo mattino di Radio Latte e Miele. Buon mercoledì 8 luglio a tutti voi. Sono in attesa delle vostre piccole emoticon a rappresentare la qualità del vostro sonno. Ci facciamo compagnia fino alle 10 al 335-787-1910.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito, l'offerta termina a fine mese.
3: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
4: Fantastico!
3: Che fantastico, sei matta, scherzavo.
4: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
3: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50%, io scherzavo.
4: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga, su.
3: Scherzavo!
4: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai, il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
6: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
8: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.

comuni immortali decantati da Achille Lauro nel mattino di Radio Latte Miele. Ancora buongiorno, buon mercoledì 8 luglio da tutti noi, buona estate, qualcuno è già partito. Oggi è una giornata internazionale particolare perché si celebra quella in onore del Mare Nostrum, cioè il Mar Mediterraneo, un appuntamento cruciale per riflettere sul futuro proprio del nostro mare. Questo è un bacino straordinario, uno scrigno di biodiversità, una culla di civiltà millenarie, e oggi è uno degli ecosistemi più vulnerabili del pianeta. L'evento internazionale di oggi nasce per accendere i riflettori sulle gravi minacce che soffocano proprio il nostro mare: inquinamento da plastica, pesca eccessiva, traffico marittimo intenso, gli effetti dirompenti del cambiamento climatico che ne stanno innalzando sia la salinità ma anche e soprattutto le temperature. Oggi bisogna alzare la voce appunto per proteggere il nostro Mediterraneo. Non è solo un dovere ambientale ma una necessità economica e sociale per i milioni e milioni di persone che abitano sulle sue coste. La giornata invita i giovani, i cittadini, le associazioni a promuovere pratiche sostenibili, investire nella tutela delle aree marine protette e salvaguardare questa risorsa che io aggiungerei insostituibile. C'è Bresh che canta Da Dio.

canta da Dio, sì è vero, canta anche bene, però proprio si chiama così, da Dio. Buongiorno, buon mercoledì a tutti da Radio Latte Miale, la nostra musica italiana che vi accompagna da quando aprite gli occhi fino a quando poi la sera li richiudete. Stiamo celebrando il nostro mare questa mattina perché è la giornata internazionale del Mare Nostrum, il Mar Mediterraneo, che è stato per millenni una strada d'acqua che ha unito popoli, idee, commerci, culture. Tutti noi che abbiamo studiato la storia a scuola lo abbiamo letto su tutti i libri. Il Mediterraneo è stata l'unione di tutte le culture. Basta aver fatto la storia romana per capirlo, no? Grazie alle sue rotte sono nate città splendide, incontri straordinari, scambi che hanno arricchito l'Italia, ma non solo. La nostra posizione poi al centro del Mediterraneo ci ha favoriti nel baciare per terra, per ringraziare di tutti i monumenti che abbiamo oggi, ma non solo, gli artisti, gli architetti, i mercanti, ci ha lasciato un patrimonio unico. Oggi possiamo ammirare dei templi, delle chiese, dei palazzi, mosaici, monumenti che raccontano questa lunghissima avventura proprio del Mediterraneo. Ogni porto custodisce delle storie, ogni costa conserva delle tracce del passato e ci ricorda che il mare non divide ma avvicina. Beato chissà chi sta al mare in questo momento. È un ponte preziosissimo verso la bellezza, la conoscenza, il dialogo, ispirando ancora oggi il rispetto e la curiosità. Il bello attira anche una persona un po' ignorante. Pensiamo all'ellenizzazione, no? Quando Roma si avvicinò alla cultura greca e iniziarono ad arrivare delle statue, addirittura i profumi, i trucchi. E chiaramente non è che c'era tutta questa cultura, no, all'epoca a Roma, eppure tutti hanno apprezzato la bellezza che veniva dalla Grecia, perché il bello attrae anche le persone che non sono molto esperte. 335-787-1910, questo è il numero per farci compagnia. Vi ricordo che vi sto chiedendo un emoji sola per capire come state, avete aperto gli occhi e quale umore avete.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta.

0: magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
2: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer e sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Farm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Farm, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Farm, via Vardabasso 1, Sassari.
3: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione.

0: progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati, trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
1: È arrivato il momento di cambiare marcia, in questo mattino un po' lento. Lo facciamo grazie al nostro primo viaggio nel tempo, dal 1972, Massimo Ranieri, Erba di casa mia, e poi andiamo a Roma con i Mattia Bazar, era l'83.

sono pochi capolavori nella discografia italiana che raccontano meglio di questa un'esperienza in qualche città italiana. Siamo collocati a Roma, siamo nel 1983 e la voce celestiale di Antonella Ruggiero che racconta le sue vacanze romane, un'elegante, anzi direi elegantissima melodia synth-pop intrisa di nostalgia futurista che dipinge una Roma algida, monumentale e anche un po' decadente. Ve l'ho detto, bisogna allacciare le cinture, andiamo spediti agli anni 90 e troviamo Paolo Vallesi con Le Amiche, un singolo del suo primo lavoro. Eccola qui dal 1992.

Le amiche di Paolo Vallesi sono come le amiche. No, non era così il proverbio. Era le amiche e basta. Paolo Vallesi 1992, il nostro viaggio nel tempo che tocca ardentemente gli anni 90. Abbiamo accennato alla giornata internazionale dedicata al Mar Mediterraneo. Restiamo sempre su spiagge e mari, però sono state trovate delle sfere metalliche in Australia, nelle spiagge di Forest Beach, siamo nel Queensland, suscitando preoccupazione, curiosità, ma alla fine non era nulla. Inizialmente si teneva contenessero delle sostanze tossiche come l'idrazina, che viene usata nei razzi, perciò l'area è stata completamente isolata, anche perché fanno paura, eh? Vedete, se googolate sfere Australia esce fuori, oltre penso a qualche cartone animato, anche questa notizia. Dopo le analisi l'agenzia spaziale australiana ha dichiarato che gli oggetti sono sicuri e probabilmente sono serbatoi a pressione appartenenti a un razzo straniero, forse un vettore russo. Gli esperti hanno spiegato poi che queste sfere sono costruite in titanio e possono sopravvivere al rientro atmosferico e galleggiare fino a raggiungere la costa. E così è successo, anche perché ne erano più di una. Le indagini sono poi proseguite per identificarne con certezza l'origine e il paese responsabile del lancio. Sulle nostre coste, nelle nostre spiagge, si trova non sfere metalliche, spero, di razzi russi, ma tante altre cose. Ne parlo fra poco.

0: nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
4: Sport. La tua salute non può aspettare.
5: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
6: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
7: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
8: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Feno, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Feno. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.

La fottuta canzone di Gazzelle. Era il 2021, questa è Radio Latte Miele. Buon mercoledì a tutti voi. Radio Latte Miele che non vi lascia mai, anche se siete in vacanza, se siete in spiaggia. Nelle spiagge belle, penso a quelle in Puglia, in Sardegna, in Sicilia. Bisogna andare via da casa a quest'ora, altrimenti non trovi parcheggio e non trovi proprio il posto fisico in spiaggia. Stiamo parlando proprio di cose dimenticate alla fine di una giornata al mare. Di tutto di più, dagli oggetti più comuni a quelli più sorprendenti. Non sono le sfere di titanio ritrovate in Australia, però ci sono occhiali, costumi, ma ragazzi, ma come andate in pianuti, ma scusate, ci sono le chiavi di casa, gli asciugamani, creme solari, i bagnini, ritrovano spesso anche dei cellulari, orologi, portafogli. Già quello lo posso anche capire, l'orologio ti cade, non te ne accorgi, però io non posso capire, allora, dentiere, perché questi sono i dati, apparecchi acustici, carrozzine, cioè avete portato il bambino con la carrozzina, come lo portate? Lo trascinate al ritorno? Non ho capito. Ci sono giacche da moto, cappelli da cowboy al mare e persino dei microscopi. Ci sono i seggiolini per le auto. A cosa ti serve un seggiolino per l'auto al mare? La buona notizia però è che la maggior parte dei beni viene restituita ai proprietari, perché magari vengono avvertiti in tempo, mentre i libri, giornali e riviste vengono spesso lasciati volontariamente. Questo dicono i dati, non so ragazzi, perché dovresti lasciare un libro in spiaggia? L'hai finito? Ok, lo metti in libreria a casa. Le famiglie con i bambini risultano, e qui si può capire, le più distratte, mentre i turisti stranieri tendono a dimenticare meno oggetti rispetto a noi italiani, un po' con la testa tra le nuvole.

Ho sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è

0: 7:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox. Latte
3: stelle. 8 luglio 2026, buona giornata a tutti. Diamo un'occhiata alle stelle del giorno. Oggi la luna si trova in Ariete, il sole è sempre nel Cancro. Ariete, che impeto, che determinazione. Mi piace questo cielo per l'amore, sembra essere un pochino conflittuale, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso per ciò che concerne il lavoro. Intanto con Giove e Saturno favorevoli, anche se ci sono stati dei pregressi negativi, si potrà risolvere a favore una situazione. Il Toro dovrebbe puntare sulle giornate del 9 e del 10, non solo perché la Luna entra nel segno, ma anche perché dal 9 Venere torna attiva. Quindi in particolare chi ha vissuto delle discussioni d'amore agli inizi di luglio, magari alla fine di giugno, sarà in grado di recuperare. Ritorna anche un po' di forza fisica. Gemelli, Marte nel segno, Giove a favore. E chi ti ferma più? Potresti essere anche fin troppo ribelle in un periodo in cui tutto sembra una conquista. A proposito di conquiste, se c'è una persona che ti interessa, metti in chiaro la situazione, come stanno le cose. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di confronti. Cancro, Sole e Mercurio nel segno. È un ottimo oroscopo per iniziare un nuovo progetto. Noi sappiamo che quando facciamo qualcosa di diverso dal solito, iniziamo una situazione che non conosciamo, la affrontiamo di petto, viviamo momenti di grande curiosità alternati ad altri di ansia. Ecco, io non vorrei che l'ansia oggi, con la luna dissonante, prendesse il sopravvento. Il Leone è una forza della natura già alla nascita, figuriamoci adesso. Oggi poi abbiamo Luna, Venere, Marte, Giove, Saturno, Urano, Nettuno a favore. Questo permette di cancellare tristi trascorsi, quindi chi si è separato avrà un'occasione in più. Chi invece ama profondamente una persona potrebbe anche decidere di convalidare il rapporto e ufficializzarlo. Vergine, sta per arrivare Venere nel tuo segno. Chissà quanti nati vorranno finalmente occuparsi anche delle questioni di carattere amoroso, perché non per cattiva volontà, ma per necessità. Gli ultimi tempi sono stati in qualche modo influenzati dai soldi, dalle problematiche di lavoro. Ecco, per te come per altri segni, dal 9 si aprono le porte del destino in questo senso. Affetti ritrovati. Bilancia, è vero che Saturno in opposizione può rappresentare qualche nemico nascosto, ma tu hai Giove, Marte e altri pianeti a favore che dicono vinci tu. Quindi in fondo questi avversari potrebbero essere persino stimolanti. Certo, oggi, domani, la luna in opposizione porterà un po' di stanchezza, ma questo perché stai facendo tante cose, forse finalmente si sblocca un progetto e hai più spazi da gestire. Il segno dello Scorpione può contare su questa giornata e dal punto di vista lavorativo alcuni accordi saranno rimessi in discussione. Giove dissonante riguarda soprattutto i nati di fine ottobre, quindi se c'è qualcosa che non va, se non arrivano dei soldi, bisognerà parlare chiaro. L'amore recupera in particolare da giovedì. Sagittario, posso dire che i sentimenti occupano un piano secondario nella tua vita, perché devi mettere a posto questioni di lavoro, personali, e la giornata di oggi ti aiuta tantissimo. Contatti fortunati, telefonate che puoi fare o ricevere. Novità, Capricorno, un po' di stanchezza si fa sentire, devi gestire tante cose insieme, oggi e domani un po' di prudenza ci vuole, soprattutto in serata. Però c'è una conferma, perché il fine settimana sarà foriero di buone novità, soprattutto per gli amanti. Acquario, non basta arrabbiarsi, bisognerebbe fare delle scelte importanti, tagliare rami secchi, cercare di capire che cosa desideri, perché altrimenti una rabbia interiore può sfociare in qualcosa di sbagliato. Insomma, non mandare a quel paese tutti, fai una selezione. Il segno zodiacale dei Pesci è un po' nervosetto con Marte dissonante, però questa è una settimana che porta delle soluzioni di lavoro o comunque delle buone proposte. Attenzione nel weekend a non discutere con una persona che ti sta dando filo da torcere, ne parlerò. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 10. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport, beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Bella coppia, Emma con Fabri Fibra, si chiama Antidroga, questo primo disco della seconda ora di oggi. Buon mercoledì 8 luglio da tutti noi di Radio Latte e Miele, buona estate, siamo insieme fino alle 10.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi, condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
5: Buongiorno da Marco Mancini. Gli Stati Uniti hanno ripreso a bombardare l'Iran. Abbiamo serrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Laura Carchini.
6: Tra gli obiettivi iraniani colpiti dagli Stati Uniti, 80 in tutto, ci sono sistemi di difesa aerei iraniani, sistemi di sorveglianza costiera, missili terra-aria, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Attacchi che per portata e potenza sono 4-5 volte superiori a quelli avvenuti 10 giorni prima, annuncia Axios. Per Teheran si è trattato di una violazione del memorandum di intesa concordato e ha avvertito che ci saranno ritorsioni. L'era del bullismo è finita, non ci piegheremo, tuona il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf. Abbiamo sferrato una serie di potenti attacchi in risposta alle azioni di Teheran contro le navi commerciali nello stretto di Hormuz, ha spiegato Washington. Il presidente americano Trump ha dato il via libera all'attacco direttamente da Ankara, dove si trova per il vertice NATO. E Teheran intanto ha lanciato droni verso Bahrain e Kuwait, dove si sono attivate le difese antiaeree. Le guardie rivoluzionarie hanno condotto un'operazione con missili e droni colpendo 85 installazioni militari statunitense chiave nei due paesi e abbattendo un drone MQ-9, si legge nel comunicato.
5: Dopo la cena inaugurale di ieri sera entrano nel vivo oggi ad Ankara i lavori del vertice NATO mattatore Donald Trump, che torna ad attaccare gli alleati. Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran, Meloni mi piace ma non c'è stata in Iran e i rapporti si sono guastati. Poi l'affondo sulla Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, gli alleati rispettino la nostra sovranità, replica il primo ministro danese Frederiksen. Sinner vola in semifinale a Wimbledon, al prossimo turno l'azzurro se la vedrà contro Djokovic. Lorenzo Villanetti.
7: Luccica di azzurro, l'erba più famosa del mondo. A Wimbledon per l'undicesima volta di fila in un torneo slam, l'Italia ha un suo rappresentante in semifinale, Jannik Sinner. Numeri da brividi, se pensiamo che nei 159 tra il 78 e il 2018 la cifra di italiani allo stesso punto del tabellone è stata pari a 0. Il numero 1 al mondo, dopo il test d'esordio al cardiopalma contro Kecmanovic è terminato 3-2, ha inanellato 4-3-0 consecutivi, dal portoghese Borjas fino al tedesco Struff, ultima vittima sacrificale della Volpe Rossa. 7-5, 7-6, 6-3 il risultato dell'azzurro, e può considerare ormai un vecchio ricordo il malore accusato a Roland Garros. Abbiamo lavorato tanto per capire cosa era andato storto, commenta Sinner. Ci siamo preparati al meglio e oggi anche a livello fisico mi sono sentito a mio agio. E proprio l'ultimo finalista sulla terra rossa parigina, Flavio Cobolli, oggi può concedere il bis. Alle 16 il tennista romano se la vedrà contro il britannico Feiri.
5: Mondiali conclusi gli ottavi di finale, l'Argentina campione del mondo in carica ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, appuntamento a più tardi.
8: Spot.
2: ADSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%. Da ADSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. ADSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
8: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
2: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
8: Info e contatti su farserramenti.it.
2: Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
9: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
2: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
10: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
11: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
12: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata a Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
13: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
14: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.

Una visione decisa, dichiara San Giovanni. Che belle le ragazze in un tormentone targato 2026. E l'estate in cui Radio Latte e Miele è sicuramente protagonista nelle vostre vacanze. A proposito, buon viaggio a chi si sta per mettere in macchina. Vedo dei bagagli, mi state mandando tanti messaggini al 335-787-1910. Abbiamo parlato del Mare Nostrum perché oggi è la giornata internazionale dedicata proprio al Mar Mediterraneo. E mi è capitato un articolo sotto mano in cui si diceva, dati USA dal 1990 fino al 2006, che le buche di sabbia hanno causato più morti degli squali. Perché? Perché bisogna stare attenti quando si fanno delle buche profonde. La sabbia, c'è il rischio che collassi, e leggevo che può arrivare addirittura a 1500 kg. Soprattutto i bambini, bisogna tenerli sotto controllo in spiaggia, sia perché non facciano magari qualche errore, ma anche così per una sicurezza in più. C'è Partenope, Merck & Cremont, Serena Brancale e i The Colors.

Merck & Cremont, Serena Brancale con I The Colors ci parlano di Partenope, fondazione di Napoli, una città che nel Mediterraneo è stata molto protagonista. Basta aver aperto un libro di storia una volta per capire l'importanza strategica anche da un punto di vista geografico. Perché parliamo di questo? Perché oggi è la giornata internazionale del nostro mare, il Mar Mediterraneo, che ci godiamo tutte le estati, e beato chi ci vive, cioè, se lo gode tutto l'anno. C'è il Tirreno, c'è lo Ionio, c'è l'Adriatico, ma confluiscono tutti là. Noi siamo fortunati, noi siamo dentro una zona geografica che ci ha arricchito sia da un punto di vista culturale ed umano, anche a livello sociale, ma anche e soprattutto grazie ai monumenti che ci sono rimasti. Basta andare per esempio nel sud della Sicilia e in Sardegna, oppure di qua oppure di là, e ci accorgiamo che grazie al Mediterraneo noi possiamo godere di giorni incredibili da un punto di vista artistico. Buona estate a tutti voi, oggi è mercoledì 8 luglio e questa è Radio Latte e Miele. Vi ricordo che vi sto chiedendo con quale umore vi siete svegliati. Prendete lo smartphone e rappresentatemelo con una sola emoji, non vi chiedo tanto sforzo, dai. 335 787 1910.

0: Vent'anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu. Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta è Matonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Ben trovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si prepara ad affrontare il picco della terza ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi previste entro il weekend. La Protezione Civile ha diramato un'allerta, invita a evitare le ore più calde, bere molto e proteggersi dal sole. Cresce anche il rischio di incendi con livello di allerta alto in Gallura e nel sud-est dell'isola. Il caldo interesserà anche il resto d'Italia con punte fino a 39

0: C'è anche il sassarese Gavino Raul Piras, 59 anni, ex agente dell'AIS in pensione, tra i due arrestati nell'inchiesta sul presunto spionaggio a favore della Russia. Insieme a lui è finito in manette Vincenzo Di Pasquale, anche lui ex appartenente ai servizi segreti. Altre 5 persone risultano indagate. Secondo l'accusa, il gruppo avrebbe raccolto e ceduto informazioni riservate a un agente dell'intelligence russa coperto da immunità diplomatica in cambio di denaro. Le indagini del ROS dei Carabinieri, avviate nel 2025, hanno portato al sequestro di 20.000 euro in contanti. Il ministro della difesa Crosetto ha ribadito che non ci sarà alcuna tolleranza verso chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Il tribunale di Oristano ha condannato a 15 anni di carcere Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta accusato dell'omicidio del compaesano Francesco Salis, avvenuto nell'agosto del 2024. La giudice Corrias ha disposto anche 3 anni di libertà vigilata, una multa di 500 euro e una provvisionale di 50.000 euro per i familiari della vittima. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 11 anni. La difesa ha annunciato ricorso in appello contestando il mancato riconoscimento della legittima difesa e delle attenuanti. Secondo l'accusa, Giuntoli sparò con un fucile al termine di una lite nata per motivi personali. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
4: E dove?
3: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
7: Ci sono, nella nostra discografia, canzoni che lasciano il segno più di altre. Noi ogni ora cerchiamo di scoprirle decennio per decennio. Partiamo dal 77, dove troviamo una delle canzoni più belle di Renato Zero.

0: Via con me, Paolo Conte, uno dei suoi più grandi capolavori, 1981, e tra l'altro non tantissime persone sanno che Paolo Conte è un artigiano non solo della musica ma anche dell'arte, e a Parigi si ospita alla Galerie Ground Effect proprio una mostra straordinaria dedicata ai suoi quadri. L'esposizione, che celebra l'universo visivo del cantautore, da sempre legato a doppio filo sia al mondo del jazz, quello sì, e anche a quello dell'arte figurativa, attraverso le tele, attraverso i disegni che richiamano l'atmosfera novecentesca, cubista, d'avanguardia, emerge un talento pittorico nascosto del musicista che oggi attraverso internet e i social emerge sempre di più. Passione intima definita da lui stesso persino più antica della musica, pensate. Un evento parigino che consacra così la sua complessa figura d'artista globale, capace di tradurre tutte le sue note in vibranti pennellate di colore e poesia. E se è un grande nell'arte così come nella musica, siamo a cavallo. Continuiamo il viaggio nel tempo, c'è Zucchero, 1990, Nietzsche che dice.
1: Nietzsche che dice, oh, Nietzsche che dice, bobo, Nietzsche che dice, boh.

0: Ritmo di Zucchero, Nietzsche che dice 1990, questo decennio affidato a lui nel nostro secondo viaggio nel tempo. Ricordo che ogni ora qui su Radio Latte Miele andiamo a cercare di scavare dentro i decenni che hanno poi formato la musica di oggi, godendo appieno di quelle perle che magari non sentiamo da un po'. Stiamo celebrando oggi la nostra Italia immersa nel Mediterraneo, è la giornata internazionale proprio dedicata al Mare Nostrum. Ci sono delle abitudini a tavola che sono strettamente collegate anche alla nostra storia. Tutti i cibi che sono arrivati in Italia magari sono arrivati grazie al Mediterraneo, e poi noi, la mente geniale italiana e Fornelli, ha creato poi la nostra cultura che viene imitata in tutto il mondo. Per esempio l'aperitivo è un concetto che nasce in Italia e racconta moltissimo del nostro paese, cioè bere e mangiare qualcosa insieme condividendo un momento di leggerezza, non per forza a cena, magari prima. La scarpetta con il pane alla fine del pasto raccoglie tutto il sugo rimasto. È il nostro, proprio è la nostra parola d'ordine. Sugo uguale scarpetta, che è un gesto spontaneo che contraddistingue proprio gli italiani ovunque nel mondo, anche perché, parliamoci chiaro, altri paesi che cosa devono raccogliere dal piatto? Noi abbiamo dei sughi, ragazzi, che cuociono per 12 ore, perché sprecarli lasciandoli lì? L'espresso al banco, cioè il caffè veloce quotidiano che si beve in piedi, si chiacchiera e si riparte, è un rito cittadino che attraversa tutta l'Italia e nasce assolutamente da noi. Per esempio la spesa al mercato è una struttura cittadina, cioè comprare la verdura e la frutta stagionale, parlare con i produttori, i rivenditori, è un'occasione tutta italiana nel conoscere proprio il nostro territorio. Chiudiamo con la trattoria, è un tratto distintivo proprio della cucina italiana, semplice, prezzi accessibili, almeno fino a un po' di anni fa, ora i prezzi si sono alzati anche lì, un posto dove mangiano anzitutto i residenti, magari non i turisti, perché queste trattorie sono in una parte periferica delle nostre città. Buongiorno, benvenuti su Radio Latte Miele, questa è l'estate gialla da passare insieme anche per oggi, mercoledì 8 luglio.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: tardi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A. Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Vuoi il colore perfetto per la tua casa? Da Edilcom Sassari trovi il servizio tintometro e le migliori pitture e vernici. Vintage Paint, Fernovus Saratoga. Edilcom, il colore che hai in mente, noi lo realizziamo. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
1: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
0: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
1: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
0: hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere, sorrisi.
0: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.

0: posso? No, non è come il meme su Salvini, è il titolo di Car Brave con Max Gazzè. E sono passati già 8 anni, era l'estate del 2018. Me la canticchiavo forte e chiara. Questo sodalizio è una bella coppia, e poi non hanno fatto più nulla, ma aspettiamo altri lavori insieme. E abbiamo parlato prima di abitudini alimentari tipiche italiane ed uniche al mondo, e ci sono dei consigli da dare. 2 kiwi al giorno, per esempio. Questo è il segreto dell'anti-invecchiamento. Prendete appunti o le note del vostro smartphone oppure carta e penna, come il sottoscritto, un boomer clamoroso. Io non scrivo con la carta e penna, lo so, ragazzi, sono antico. Allora, abbiamo detto 2 kiwi al giorno, 2 porzioni a settimana di salmone, 1 quadratino al giorno di cioccolato fondente, 1 tazza al giorno di mirtilli, mi sembra eccessivo, quanti mirtilli devi comprare, ragazzo mio? 1-2 pomodori al giorno fanno benissimo, le patate dolci a giorni alterni rispetto all'avocado, cioè fate magari una patata dolce oggi, un avocado domani, sembra un proverbio, però giuro che non è così. Poi la potenza purificatrice del tè verde, 2 tazze al giorno, questo lo sapevo, 1 paio di uova vanno benissimo, 5-7 noci al giorno, magari lo mettete la mattina nello yogurt bello proteico, e 10-12 mandorle al giorno. Questi sono alcuni consigli di Radio Latte e Miele, non per vivere per sempre, perché purtroppo questo non è possibile, però il segreto magari dell'anti-invecchiamento, un po' tipo Benjamin Button. Ecco, se diventate Benjamin Button, ricordatevi di Radio Latte e Miele.
1: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 8:59.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Un pallonetto lungo un quarto di secolo, dalla fine degli anni 90 ad oggi, Ben Geffede con Alex Britti. Viva la Vasca, un successo del cantautore romano ripreso proprio in questa estate. Altro tormentone, carrellata di tormentoni questa mattina. Buon mercoledì 8 luglio. Da noi di Radio Latte e Miele siamo entrati nella terza ed ultima ora di oggi. Come state? Dovete farmelo capire senza, guarda, non vi chiedo neanche di scrivere, vi chiedo un emoji, un emoticon che rappresenti la qualità del vostro sonno di questa notte e quella del vostro umore. Ne stanno arrivando tanti, alcuni non sono per nulla positivi. Vi ricordo il numero 335 787 1910. Ci facciamo compagnia per un'altra oretta scarsa.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza, questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production, media partner Radio Latte Miele.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
7: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
8: Info e contatti su farserramenti.it.
9: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
10: Bene, totale 14 euro.
9: Solo? Allora faccio il bis.
11: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
12: La tua salute merita attenzione. Chiedi gli screening dedicati alle donne. Laboratorio Analisi Pasubio. Qualità certificata.
13: Via Pasubio 13, Sassari. 079 67 66 484.
14: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Lipunti.
15: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
16: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
17: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
18: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
19: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
20: Saldi Globo. Conviene per davvero.
21: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
22: Un sorriso sicuro cambia tutto.
23: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
22: Sorridi, c'è Ichnos.
24: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
25: Per quest'anno non cambiare, stessa spiaggia, stesso mare.
26: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

Un po' Macarena anni 90, un po' l'omaggio a Raffaella Carrà da parte di Baby K, che ha ovviamente preso la scena anche in questa estate del 2026. Salto lunghissimo verso l'altra parte del mondo, Stati Uniti, Canada, Messico. Sono in corso i mondiali, ma la situazione adesso si fa sempre più stringente. Si sono andati a formare i quarti di finale, abbiamo già detto che si affronteranno Francia e Marocco e Norvegia e Inghilterra. Abbiamo celebrato Holland che ha fatto fuori il Brasile e ieri altri due verdetti. Era passata la Spagna, passa anche il Belgio, si incontreranno quindi ai quarti di finale Argentina e Svizzera. La Svizzera ha battuto la Colombia ai rigori. Ho cercato di restare sveglio, ma non ci sono riuscito. Purtroppo gli orari non combaciano, no, con le prime serate italiane. Anche se va detto che ultimamente le prime serate in Italia iniziano a 1 di notte, quindi dovremmo essere in linea, però non ce l'ho fatta. Ho scoperto stamattina che la Svizzera, appunto, ha battuto ai rigori la Colombia e va ad affrontare un'Argentina che non muore mai. Perdeva 2-0 con l'Egitto al 70° e poi 13 minuti ha fatto 3 gol, veramente un incredibile Messi che prima sbaglia il rigore e poi trascina i suoi. Quindi quarti di finale che vedono l'Argentina contro una Svizzera che può essere considerata magari anche la sorpresa. Vedi, quando una persona è puntuale, no, non c'entra nulla, non c'entra niente. Tommaso Paradiso che agita la Coca-Cola, brindiamo dai, questo mattino di Radio Latte e Miele.

agitare Coca-Cola Tommaso Paradiso, questa la sua ultima fatica su Radio Latte Miele. Buon mercoledì, siamo a metà settimana, qualcuno è già in ferie, qualcun altro ci andrà la prossima settimana, per esempio Simone che scrive: grazie per la compagnia, la mia emoticon è questa. Sì, vi ho chiesto con un emoji di rappresentare il vostro umore mattutino, lo facciamo in questo luglio, dai, in cui ci facciamo compagnia nelle prime tre ore del nostro palinsesto. E rimaniamo a New York dopo i mondiali, perché nel cuore di Manhattan è scattato un allarme per il timore di un crollo parziale di un grattacielo. Le autorità hanno immediatamente isolato la zona circostante, transennando l'area per garantire la sicurezza pubblica ed evitare, speriamo, tragedie. Sul posto sono intervenute tempestivamente le squadre d'emergenza e gli ingegneri strutturisti incaricati di valutare la stabilità dell'edificio, e hanno individuato due aree che sono completamente piegate. L'evacuazione della struttura e dei palazzi adiacenti è stata disposta per precauzione, mentre il traffico cittadino è andato completamente in tilt. C'è grande apprensione tra i residenti in attesa di aggiornamenti ufficiali sulla sicurezza della storica area metropolitana. È un grattacielo storico, di quelle parti, siamo proprio, ripeto, nel cuore di Manhattan.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2.000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
5: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
6: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
7: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
8: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
9: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano, come una volta. Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
10: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica. Il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
11: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
12: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
13: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
14: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
19: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37, ampio parcheggio.
20: Come ogni giorno a quest'ora parte il nostro viaggio nel tempo. Nei decenni della musica italiana scopriamo Andrea, Fabrizio De André, 1978, subito dopo gli anni 80 con Vasco Rossi. Voglio andare al mare, anche io Vasco.

Vasco, un po' rock, un po' reggae. Voglio andare al mare 1981, la stiamo gridando in tantissimi questa frase. E altri ascoltatori mi mandano le foto degli ombrelloni. Non dicono voglio andare al mare, sono al mare. Bene, questo è Viaggio nel Tempo, decennio degli anni 80. Oggi è 8 luglio, nel 1900 inizia la progettazione attraverso la Kodak Brownie, che contribuì a rivoluzionare la fotografia. Progettata per essere economica e semplice da usare, permetteva anche a chi non era un fotografo esperto di immortalare momenti della vita quotidiana. Questo è veramente uno spartiacque. Costava appena $1 questa piccola macchina fotografica, utilizzava pellicole facili da sostituire, rendendo la fotografia accessibile a milioni di persone, famiglie, viaggiatori, bambini che iniziarono a documentare le vacanze, le feste e anche i ricordi di famiglia, compleanni, no? Con grande facilità. La Brownie trasformò la fotografia da passatempo per pochi a fenomeno di massa. Voi immaginate che prima non c'era modo di immortalare un bel ricordo, un bel viaggio, una bella istantanea che poi vi portate appresso per 40 anni dopo, dice: ah, guarda quanto ero giovane là. Oggi ovviamente non fa notizia, perché abbiamo uno smartphone, abbiamo migliaia e migliaia di fotografie nel nostro telefono, però immedesimatevi nelle persone l'8 luglio del 1900, che tipo di soddisfazione. Arriva Fiorello, sì o no, 1993. Sì.

0: Anni 90, appannaggio di Fiorello, sì o no, è una cover di Please Don't Go. Aveva fatto anche un bellissimo album Fiorello, si chiamava Spiagge e Lune. A proposito di fotografie, questa è proprio un'istantanea sonora di quel decennio che ha cambiato per sempre le nostre infanzie. La fotografia è stata apprezzata anche da Cristina, che mi parla proprio di quanto lei sia affezionata a tutte le foto, a tanti album, e deve ringraziare chi ha creato le macchine fotografiche. Grazie Cristina, grazie a tutti quelli che stanno scrivendo. Apprezzate il nostro lavoro leggero, dai, per passare 3 ore estive insieme, per aprire gli occhi e capire dove siamo. Ecco, quantomeno avere la bussola di che giorno è, di cosa parlare. La storia della fotografia è molto affascinante. Parte dall'Ottocento con le prime immagini che richiedevano delle lunghissime esposizioni, attrezzature molto ingombranti. Poi, appunto, abbiamo parlato della Kodak Brownie. Fotografare, grazie ad essa, è diventata un'attività alla portata di tutti. Nel Novecento poi sono arrivate le reflex, le istantanee e le pellicole a colori, che hanno reso poi gli scatti sempre più creativi, sempre più nitidi. Dagli anni 2000 poi la rivoluzione è stata digitale, ha sostituito quasi ovunque la pellicola, permettendo di vedere subito le immagini. I ragazzi più giovani, che capita, dai, siete all'ascolto, sedicenni, dovete capire e sapere che esistevano i rullini. Cioè, noi quando andavamo in gita con la classe, con la scuola, non potevamo vedere subito com'era uscita la fotografia. È buona la prima, lì sono dei termini cinematografici. Sei bravo a fotografare, buona la prima, altrimenti lo scoprirai. Se hai fatto una foto brutta, senza usare parolacce, se hai fatto foto di lo scoprivi dopo 30 giorni, perché dovevi portare il rullino a sviluppare.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
2: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
3: Allora, com'è andata? Racconta.
4: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
3: No. E tu che cosa hai fatto?
4: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
3: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
4: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
6: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
5: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
7: Inizia ufficialmente la terza ondata di calore del 2026 con l'anticiclone africano dominante. Nelle prossime ore cieli sereni o al massimo poco nuvolosi quasi ovunque, con qualche nube in più al nord e sulla Toscana. Nel pomeriggio situazione sostanzialmente invariata da nord a sud, bel tempo prevalente, temperature molto elevate, fino a 38-39 gradi in Val Padana. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
9: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.

Non ci possiamo lamentare con la voce che chiude il nostro appuntamento di oggi. Di mercoledì 8 luglio c'era Giorgia dal 2017, si chiama Credo. Il nostro viaggio nella musica italiana che continua tutto il giorno. Cambiano i conduttori, fra poco entra Matilde Brizzi, ma non cambia la vostra compagnia. Avete fatto la scelta giusta, Radio Latte e Miele è la vostra compagna fedele anche in questa estate. Noi siamo arrivati alla fine di queste tre ore, abbiamo aperto gli occhi insieme. Ci si risente domattina alle 7. Come ogni giorno vi do un paio di consigli e poi apro la porta a Matilde che vi porterà fino all'ora di pranzo, all'una tondo tondo. Quindi, ennesimo caffè del mattino, brunch e poi il pranzo. A domani ci sentiamo alle 7, mi raccomando, facciamo zumba, come tutti i giorni. Ciao!

0: 9:58.
1: Abbiamo superato le 10, Matilde Brizzi è in arrivo e vi farà compagnia per le prossime tre ore. Ancora un buon mercoledì 8 luglio, continua il nostro palinsesto estivo in questa estate torrida, l'abbiamo sentito anche prima, le temperature sono in aumento, bella notizia, vero? Il primo disco delle nuove tre ore si chiama Canto d'amore, Angelina Mango, Marco Mengoni.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di oggi di Paolo Fox.
4: Latte 8 luglio 2026, buona giornata a tutti, diamo un'occhiata alle stelle del giorno. Oggi la luna si trova in Ariete, il sole è sempre nel Cancro. Ariete, che impeto, che determinazione. Mi piace questo cielo per l'amore, sembra essere un pochino conflittuale, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti in sospeso per ciò che concerne il lavoro. Intanto con Giove e Saturno favorevoli, anche se ci sono stati dei pregressi negativi, si potrà risolvere a favore una situazione. Il Toro dovrebbe puntare sulle giornate del 9 e del 10, non solo perché la Luna entra nel segno, ma anche perché dal 9 Venere torna attiva. Quindi in particolare chi ha vissuto delle discussioni d'amore agli inizi di luglio, magari alla fine di giugno, sarà in grado di recuperare. Ritorna anche un po' di forza fisica. Gemelli, Marte nel segno, Giove a favore. E chi ti ferma più? Potresti essere anche fin troppo ribelle in un periodo in cui tutto sembra una conquista. A proposito di conquiste, se c'è una persona che ti interessa, metti in chiaro la situazione, come stanno le cose. Sabato e domenica potrebbero essere giornate di confronti. Cancro, Sole e Mercurio nel segno. È un ottimo oroscopo per iniziare un nuovo progetto. Noi sappiamo che quando facciamo qualcosa di diverso dal solito, iniziamo una situazione che non conosciamo, la affrontiamo di petto, viviamo momenti di grande curiosità alternati ad altre di ansia. Ecco, io non vorrei che l'ansia oggi, con la luna dissonante, prendesse il sopravvento. Il leone è una forza della natura già alla nascita, figuriamoci adesso. Oggi poi abbiamo luna, venere, marte, giove, saturno, urano, nettuno a favore. Questo permette di cancellare tristi trascorsi, quindi chi si è separato avrà un'occasione in più. Chi invece ama profondamente una persona potrebbe anche decidere di convalidare il rapporto e ufficializzarlo. Vergine, sta per arrivare Venere nel tuo segno. Chissà quanti nati vorranno finalmente occuparsi anche delle questioni di carattere amoroso, perché non per cattiva volontà, ma per necessità, gli ultimi tempi sono stati in qualche modo influenzati dai soldi, dalle problematiche di lavoro. Ecco, per te come per altri segni, dal 9 si aprono le porte del destino in questo senso. Affetti ritrovati. Bilancia, è vero che Saturno in opposizione può rappresentare qualche nemico nascosto, ma tu hai Giove, Marte e altri pianeti a favore che dicono vinci tu. Quindi in fondo questi avversari potrebbero essere persino stimolanti. Certo, oggi, domani, la luna in opposizione porterà un po' di stanchezza, ma questo perché stai facendo tante cose, forse finalmente si sblocca un progetto e hai più spazi da gestire. Il segno dello Scorpione può contare su questa giornata. Dal punto di vista lavorativo alcuni accordi saranno rimessi in discussione. Giove dissonante riguarda soprattutto i nati di fine ottobre, quindi se c'è qualcosa che non va, se non arrivano dei soldi, bisognerà parlare chiaro. L'amore recupera in particolare da giovedì. Sagittario, posso dire che i sentimenti occupano un piano secondario nella tua vita, perché devi mettere a posto questioni di lavoro, personali, e la giornata di oggi ti aiuta tantissimo. Contatti fortunati, telefonate che puoi fare o ricevere, novità. Capricorno, un po' di stanchezza si fa sentire, devi gestire tante cose insieme, oggi e domani un po' di prudenza ci vuole, soprattutto in serata. Però c'è una conferma, perché il fine settimana sarà foriero di buone novità, soprattutto per gli amanti. Acquario, non basta arrabbiarsi, bisognerebbe fare delle scelte importanti, tagliare rami secchi, cercare di capire che cosa desideri, perché altrimenti una rabbia interiore può sfociare in qualcosa di sbagliato. Insomma, non mandare a quel paese tutti, fai una selezione. Il segno zodiacale dei pesci è un po' nervosetto con Marte dissonante, però questa è una settimana che porta delle soluzioni di lavoro o comunque delle buone proposte. Attenzione nel weekend a non discutere con una persona che ti sta dando filo da torcere, ne parlerò. Vi abbraccio, a domani.
5: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com o sulla nostra app gialla Radio Latte Miele, iOS o Android. Latte, latte stelle. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
2: Ciao, sono Yuri Chechi. Chi fa sport come me sa che acqua oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
3: Chi fa sport beve oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sofficissima questa voce. Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore, Matilde Brizzi, ti sei attaccata al tram? Ti sei attaccata al tram?
2: Ce l'ho fatta, mi sono attaccata al tram ma non arrivava.
1: Vabbè,
2: e
1: capita.
2: Vi spiego una legge del traffico milanese, dato che noi trasmettiamo da questa città meneghina. Più presto parti da casa,
1: sì,
2: più tardi arrivi.
1: Che legge è?
2: Prima parti, tra l'altro, l'italiano. Mati l'italiano. Vabbè.
1: Tre ore insieme a te.
2: Buon lavoro. Grazie, Harry, per avermi coperto, aver aperto queste tre ore. È già passato l'oroscopo di Paolo Fox, ma arriva puntuale come le tasse anche la perla ispirazionale di questa giornata. Se ieri abbiamo parlato di Collodi, Carlo Collodi, le avventure di Pinocchio, oggi nella storia nasce il Collodi francese. Si chiamò Jean La Fontaine. Voi direte, ma chi è Jean La Fontaine? Quello che ha scritto tutte quelle favole sulla furbizia della volpe, per esempio La volpe e l'uva. Colui che scrisse la frase che mi fa morire dal ridere: aiutati, che Dio t'aiuta. Ma soprattutto, tra le perle che possano apparecchiare le vostre avventure e disavventure di oggi, ho scelto questa. Si reincontra spesso il proprio destino lungo le strade che si prendono per evitarlo.
3: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
4: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid E-Tech da 160 cavalli senza ricarica.
5: A luglio, Renault Clio full hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Disponibile ora anche in versione GPL EcoG.
6: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.

0: e tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
1: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Deghi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Deghi trovare il prezzo migliore?
1: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
2: Deghi scegliere, cliccare
3: e deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi provare,
3: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Gli attacchi degli Stati Uniti contro l'Iran hanno innescato una nuova ripresa delle ostilità in Medio Oriente. Colpiti nella notte almeno 80 obiettivi tra sistemi di difesa aerei iraniani, postazioni di missili da crociera antinave, siti di lancio di droni e strutture portuali. Gli USA hanno ripetutamente violato il memorandum d'intesa concordato, fa sapere Teheran, che lancia un serio avvertimento e fa sapere che adotterà misure decisive per proteggere i propri interessi e la sicurezza nazionale. I Pasdaran hanno dichiarato intanto di aver colpito decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait in risposta agli attacchi americani. Ed Ankara, dove si trova per il vertice NATO, il segretario generale Rutte afferma: i bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua. Il giornalista ed ex deputato Mario Adinolfi è stato arrestato dalla Guardia di Finanza con l'accusa di truffa ed evasione fiscale. Attraverso il presunto sistema della scommessa collettiva avrebbe prodotto un danno vicino ai 5 milioni. Altri 400 mila euro sarebbero stati invece il frutto dell'evasione fiscale contestata dagli investigatori ad Adinolfi e ai domiciliari. Sarebbe stata strangolata la donna di 58 anni trovata morta nella sua casa a Sanremo. Fermato per omicidio il figlio, sottoposto ad un lungo interrogatorio. È stato proprio lui ieri a chiamare i soccorsi, dicendo che non riusciva ad entrare in casa dopo essere uscito a mangiare una pizza. Secondo i primi accertamenti, la donna sarebbe stata uccisa 3 ore prima del ritrovamento. Aveva segni ai polsi e al collo. Mondiali: l'Argentina, campione del mondo in carica, ha battuto 3-2 l'Egitto. Gli uomini di Scaloni passano il turno segnando 3 reti e ribaltando la partita nell'ultimo quarto d'ora. Ai quarti anche la Svizzera, che ha eliminato ai rigori la Colombia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipollini e zanzariere con schermatura solare.
7: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
8: Info e contatti su farserramenti.it.
9: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
11: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
12: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Lipunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
13: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
14: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona!
15: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
16: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
17: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
18: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
19: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
20: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
21: Benvenuti da Lumen.
20: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
21: Vivi il gusto, vivi Lumen.
20: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
22: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
23: E dove?
22: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
24: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: bambina.
1: Elettra Lamborghini su Latte e Miele, dalle notti di riviera tipiche italiane cantate da lei in questa sua hit estiva, a una notte con le stelle, perché al finale, anzi al lieto fine della vostra estate italiana, ci pensa Radio Latte e Miele anche per quest'anno. Sto parlando della serata che arriverà il 5 settembre, sarà il primo sabato di settembre in quel di Malta, una notte con le stelle 2026, tantissimi super ospiti sul palco, tanta musica italiana, Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, alla conduzione la nostra Lorella Cuccarini e tantissimi altri ospiti dal mondo dello spettacolo italiano, da Ambra Angiolini a Cristiano Malgioglio. Anche oggi giochiamo perché potete provare a portarvi a casa due biglietti in omaggio, ma non due biglietti normali, due VIP Gold Ticket per assistere gratuitamente alla serata del 5 settembre, sempre cercando di allenare il nostro maltese. Oggi dovete dire un verbo, ripetere un verbo con un vocale al 335-787-1910, un verbo basilare, che se andate a Malta dovete sapere come si dice, perché altrimenti non ordinate mai da mangiare. Il verbo è mangiare, che in maltese si dice così.
2: Ticol, ticol, ticol,
1: ticol. Vabbè, io direi che l'hanno capita. Il gioco funziona così: voi ci mandate un vocale con questa pronuncia al 335-787-1910, si porteranno a casa i due biglietti. Le persone che lo diranno in modo più simile alla nostra amica maltese della voce artificiale o in modo più divertente.
2: Ticol.
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Questa è l'ultima canzone di Cioffi, qualche minuto dopo le 10, Carmela su Radio Latte Miele. Cioffi lo avevamo conosciuto qualche mese fa nel suo featuring insieme a Noemi, si chiamò Farfalle nello stomaco, e insieme abbiamo scoperto che in realtà le farfalle nello stomaco non sono il sinonimo di aver trovato l'anima gemella, sono un campanellino d'allarme che ci lancia il nostro corpo, proprio a livello fisico, il nostro secondo cervello, quindi lo stomaco e il fegato, e ci dice: scappa, c'è questo tumulto nello stomaco perché si manda il sangue verso l'estremità, verso gli arti, per scappare. Queste sono le farfalle nello stomaco. Carmela invece è una canzone estiva, leggera, senza troppi sensi di colpa, sul tradimento, quello commesso o quello subito, ma non ti importa perché Carmela è irresistibile. Questo ci fa apparecchiare il tema di oggi, che è però anche il tema di ogni mercoledì italiano da qualche settimana, quindi il tema del tradimento. Allora devo fare una ammissione: io non guardo Temptation Island, ma ieri ho ascoltato un podcast di 25 minuti che mi ha spiegato come mai siamo affascinati dal tradimento, dall'infedeltà. Quindi io, prima di spiegarvi cosa dicono gli amici col camice circa il tradimento e questa nostra fascinazione irresistibile, campione d'ascolti anche contro i mondiali di calcio maschili, lo chiedo a voi: ma voi perché guardate Temptation Island con tutto questo gusto? 335 787 1910.

0: Quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
6: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. La Sardegna si prepara ad affrontare il picco della terza ondata di caldo africano con temperature fino a 40 gradi previste entro il weekend. La Protezione Civile ha diramato un'allerta, invita a evitare le ore più calde, bere molto e proteggersi dal sole. Cresce anche il rischio di incendi con livello di allerta alto in Gallura e nel sud-est dell'isola. Il caldo interesserà anche il resto d'Italia con punte fino a 39 gradi. L'Organizzazione Mondiale della Sanità avverte che nuove ondate di calore potrebbero colpire l'Europa nelle prossime settimane. Tragedia a Santa Teresa di Gallura, dove un bimbo norvegese di 9 anni è morto dopo un malore improvviso mentre era in vacanza con la famiglia. Il piccolo si è accasciato all'interno di un resort in località La Licciola. Il medico della struttura ha iniziato subito le manovre di rianimazione, poi proseguite dal personale del centro.

0: Carabinieri, avviate nel 2025, hanno portato al sequestro di 20.000 euro in contanti. Il ministro della difesa Crosetto ha ribadito che non ci sarà alcuna tolleranza verso chi mette a rischio la sicurezza nazionale. Il tribunale di Oristano ha condannato a 15 anni di carcere Andrea Giuntoli, l'operaio di Santa Giusta accusato dell'omicidio del compaesano Francesco Salis avvenuto nell'agosto del 2024. La giudice Corrias ha disposto anche 3 anni di libertà vigilata, una multa di 500 euro e una provvisionale di 50.000 euro per i familiari della vittima. Il pubblico ministero aveva chiesto una condanna a 11 anni. La difesa ha annunciato ricorso in appello contestando il mancato riconoscimento della legittima difesa e delle attenuanti. Secondo l'accusa, Giuntoli sparò con un fucile al termine di una lite nata per motivi personali. È tutto. Grazie per averci seguito fin qui. Vi do appuntamento a più tardi con nuove notizie dall'isola.
1: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
2: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
3: Bene, totale 14 euro.
2: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra 3 primi, 3 secondi e 3 contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
4: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
2: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
6: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
7: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
8: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
9: Saldi Globo. Conviene per davvero.
10: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predagnedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
11: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
12: Il nostro solito viaggio nel tempo.

Riparte con una canzone difficilissima da cantare, scritta da Ivano Fossati e presentata da una giovanissima Anna Oxa al Sanremo del 78. Però è ancora più difficile da non cantare.

0: Non so se capita anche voi all'ascolto di Latte Miele, ma per me funziona così: certe canzoni servono anche per riscoprire momenti della storia, periodi della storia che io personalmente non ho vissuto, e gran parte del secondo dopoguerra me l'ha raccontato Amedeo Minghi con 1950, quindi l'83, qui su Radio Latte Miele, mentre noi stiamo parlando di una delle più grandi passioni del 2026, delle estati italiane da qualche anno a questa parte, da quando nel 2000 l'Olanda si inventa un format con il titolo iniziale di Fedeltà Cieca, però un format che parla di totale infedeltà. Sto parlando di Temptation Island, penso che sia proprio il mercoledì la serata in cui questo format, questo reality show fa il picco d'ascolti, ripeto, anche nell'estate dei mondiali, e ieri mi sono studiata un po' questa grande fascinazione, soprattutto anche a partire dalle fasce d'età più giovani, tanto che c'è questo insegnante, questo professore friulano che sta proponendo di inserire il caso Temptation Island a partire da settembre tra i banchi di scuola. Ma partiamo dall'inizio: perché siamo affascinati dal tradimento? Perché il tradimento non è vissuto come un gesto intimo all'interno, come una questione all'interno solo di una coppia, all'interno della quale c'è un patto di fiducia che a un certo punto viene tradito. Non è nemmeno riguardante solo tre persone, quindi i due partecipanti alla coppia e la persona con cui viene tradito. Il tradimento è sempre stato considerato un gesto pubblico, qualcosa di cui parlarne tutti insieme in piazza, perché alla fine della fiera siamo tutti dei grandissimi pettegoli. Vediamo come se la cavano col tradimento le donne di Modena.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito e non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale, ma tutte

Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume.

Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: effetti le donne di Modena accettano un invito anche quando l'invito non proviene dal marito. Questo ci insegna Bacini dal 90 qui su Radio Latte Miele. Stavamo parlando di Temptation Island, ci state rispondendo al 335 787 1910, riguardo l'affascinazione che gran parte dell'Italia ha verso questo programma, diciamo verso il fulcro di questo programma, quindi l'arte, la tecnica, il dramma del tradimento. Tra l'altro tutto si è condito anche di un piccolo nome inglese, come sempre antipatico, non c'è tendenza nel 2026 che non finisca in ing, e sto parlando del micro cheating, cioè sempre di più sui social si parla del fatto che ormai non consideriamo tradimento solo qualcosa di evidente, palese, estremo come un bacio o un rapporto sessuale al di fuori della coppia. Ormai è arrivato il tempo di capire che la fiducia in una coppia si spezza anche tramite micro tecniche, micro gesti, tipo un like ad una foto, solo un like, e i drammi che succedono dopo il like ad una foto, il follow a una persona che non sappiamo, che il nostro partner non sappiamo quando l'ha conosciuta, non sappiamo perché la stia seguendo su Instagram o su qualsiasi social, una conversazione, e qui ovviamente entriamo in un campo più comprensibile, conversazioni che diventano lucchettate, conversazioni che si nascondano, che si nascondono, e quando tu le nascondi, insomma, significa che c'è un piccolo profumo sentore di colpa. E quindi negli ultimi anni la discussione attorno al tradimento si è allargata, e si allarga anche con i vostri messaggi al 335 787 1910.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.
2: Sì, ma anche da Scarpe e Scarpe ci sono i saldi fino al 50% e io scherzavo.
3: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
2: Scherzavo!
3: Pitta Rosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Spot.
7: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
8: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiau e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi click.
9: Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
10: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
9: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
11: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessarie, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanieda 37. Ampio parcheggio.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.

0: la nostra onomatopea preferita del 2023 da quel divano sanremese in cui parteciparono con la Pesce di Martino con la loro Splash. Siamo ancora a Bagno, sulle rive calabresi, che è il teatro in cui quest'anno si svolge Temptation Island, quindi dove sono locati i due villaggi turistici contigui, pieni di coppie un po' scoppiate, pieni di tentatori e di tentatrici. Si è scoperto che non solo il programma è un campione di incassi anche nell'estate dei mondiali maschili di calcio, si è scoperto che la fascia più interessata e che si avvicina alla TV, nonostante la TV non sia per niente lo schermo principale di questi ragazzi, è la fascia di età che va tra i 15 e i 19 anni. Ciò ha fatto venire in mente a un professore scrittore friulano che si chiama Enrico Galliano l'idea di inserire a scuola le dinamiche, le vicende di Temptation Island attraverso ovviamente un'analisi critica, cioè l'educazione sesso-affettiva ancora stenta ad entrare tra i banchi di scuola, se ne parla da anni e non è ancora entrata formalmente all'interno della didattica. E allora puntiamo sul pop, anzi sul trash. Se questo programma è così seguito e se questo programma ci può dare l'occasione di parlare di dinamiche tossiche, tipo il controllare le chat, il telefono del partner, tipo la dinamica dell'autolesionismo, quindi restare intrappolati volontariamente all'interno di una coppia, di una relazione che ormai è sfiorita, portiamo tutto questo a scuola, stiamo davanti al grande schermo, mettiamo in pausa e parliamone insieme. Latte
1: miele. Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
2: 11:05.
3: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: come un vero businessman, il titolo di questa canzone di Dito nella Piaga che apre la nostra seconda ora insieme su Latte Miele di questo mercoledì 8 luglio. Giochiamo tutta la settimana, alleniamo tutta la settimana il nostro maltese, la nostra pronuncia maltese, perché l'estate di Radio Latte Miele si conclude in quel di Malta, in uno dei teatri mediterranei più belli di sempre. La serata Una notte con le stelle, il primo sabato di settembre, quindi il 5 settembre, tantissimi ospiti sul palco, da Raff, Fausto Leali, Loredana Bertè, Patti Pravo, ma anche altri volti non canori: Cristiano Malgioglio, Ambra Angiolini, Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, chi più ne ha più ne metta. E il gioco è questo: potete provare a portarvi a casa una coppia di biglietti Gold VIP Ticket per voi e il vostro più uno preferito, cercando di emulare la pronuncia maltese di una parolina che oggi significa mangiare.
1: Tickle, tickle, tickle.
0: Mi fa ridere questa parolina perché assomiglia ad un verbo inglese che significa fare il solletico. Però no, dobbiamo aprire il vocabolario maltese e dobbiamo ripetere questa parolina con un vocale al nostro numero giallo. Si porteranno a casa questi biglietti le persone che la diranno in modo più simile, quindi più corretta a livello di pronuncia, oppure in modo più divertente.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Deghi arredare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
8: Deghi fidarti!
6: Perché se non deghi, non ci credi!
9: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
10: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
11: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
10: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
0: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
2: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
3: Allergie stagionali? Affidati ai test specialistici del Laboratorio Analisi Pasubio. La tua salute merita attenzione.
0: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
4: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predanietta 37, ampio parcheggio.
5: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
6: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
7: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria per tutta la famiglia.
6: Saldi Globo, conviene per davvero.
8: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
9: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
10: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
11: Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
12: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
13: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari Li Punti.
14: La musica, la paia, l'estate, la festa con te. suonano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte e Miele, aperti per ferie.

0: guardi mai più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera? Cade a fagiolo questa domanda perché gran parte dell'Italia, almeno 4 milioni di italiani, da qualche mercoledì sono incollati il mercoledì sera di fronte a un programma che qualcuno si vergogna anche di dire che lo guarda. Sto parlando di Temptation Island. È arrivato anche il nostro Umbertigno in regia. Buongiorno, grazie per stare davanti a questa console anche questa mattina con me. Lui dice che non lo guarda Temptation Island. Adesso sta mentendo oppure non sta mentendo? Lo scopriremo nelle prossime puntate. Ma secondo voi, io vi parlo di tradimenti, di Temptation Island, io che sono così affezionata alla storia delle parole e non ci tiro in mezzo almeno un modo di dire, cioè avere le corna o mettere le corna? Molto bene, andiamo subito a scoprire la duplice radice di questo modo di dire. Ci sono due leggende, due alternative storiche. Una ci porta nell'antica Roma, una ci porta nell'antica Grecia. Partiamo dai romani, siamo a Costantinopoli nel 1000 d.C. e c'era un imperatore bizantino famosissimo per essere un po' brutale, ok? Qualsiasi uomo lo minacciasse, lo avversasse, lui che cosa faceva? Rapiva la moglie di questo uomo, di questi uomini, e di queste donne ne faceva, credo senza troppo consenso, le loro concubine. E poi che cosa faceva questo imperatore Andronico, si chiamava così? Appendeva delle teste di cervo fuori alle case degli uomini che aveva un po' sconsacrato tramite l'andare a letto con le loro mogli, fare concubine le loro mogli. E quindi quando arrivarono altri invasori nell'isola di Salonicco, dove lui aveva questa bellina abitudine, gli chiesero: ma cosa sono tutte queste teste di cervo? Sono le corna che ha messo l'imperatore Andronico. La prossima leggenda invece ci riporta alla storia dell'antica Grecia e ci riconnette anche al disco Latte Miele.

0: Partenope prodotta da Merck & Cremont, ci sono anche i The Colors e Serena Brancale, il disco Latte Miele di questa settimana. È il mercoledì e il mercoledì in Italia è il giorno dedicato a Temptation Island. Stiamo ripercorrendo la storia di un modo di dire, che è mettere le corna o, ancora peggio, avere le corna. Ci siamo spulciati la leggenda che ci porta a Costantinopoli nel 1000 d.C., ma ovviamente c'è anche una leggenda che deriva dall'antica Grecia, perché quando ho fatto questa ricerca la prima persona, il primo personaggio mitico a cui ho pensato è stato il Minotauro, il mostro dell'isola di Creta, e in effetti si intreccia alla sua storia. È andata così questa storia birichina e prende in causa il sovrano di Creta, parliamo di Minosse, ok? Minosse costruì un altare dedicato a Poseidone, il dio del mare, perché lo stesso Poseidone lo aveva omaggiato di un bellissimo e potentissimo toro bianco. Gli regala quest'altare e dice: Minosse, io ti regalo quest'altare, ma tu mi devi fare un sacrificio in quest'altare, devi immolare il toro che ti ho regalato. Lui che cosa fa? Dice: no, io questo toro, dato che è bellissimo, affascinante, me lo tengo per le mie mandrie, e inganno il dio del mare ponendo sopra questo altare, immolando un altro toro. Ovviamente Poseidone se ne accorge, e come lo punisce? Facendo innamorare la moglie del sovrano di Creta, quindi Pasife, di quel toro. Si accoppia la moglie di Minosse con quel toro, e chi nasce da questo amore? Il Minotauro, considerato, per chi crede a questa leggenda, il primo cornuto della storia.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
3: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Spot. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilufarma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilufarma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilufarma, via Vardabasso 1, Sassari.
7: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con

0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
1: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
2: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
3: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
4: Benvenuti da Lumen.
3: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
4: Vivi il gusto, vivi Lumen.
3: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
5: Ricomincia il nostro solito viaggio nel tempo e ve lo presento oggi a ritroso. Quindi ci ascolteremo il Sanremo dei Modà con Emma del 2011, l'album del 95 di Pino Daniele, ma cominciamo da una canzone grande grande grande di Mina.

secondo voi una canzone che si chiama Via, da quale album di Claudio Baglioni proviene? Ovviamente da Strada Facendo, suona all'81 su Radio Latte e Miele. Per gli anni 90 vi racconto la storia di del nostro regista Umbertigno, che è laureato in batteria e percussioni, e giusto ieri mi ha raccontato, senti che batteria è partita, che per fare buona figura agli esami, ad ogni esame portava almeno un pezzo di Pino Daniele, che sicuramente l'avrà suonato benissimo, ma credo tu abbia ammaliato tutti con i tuoi gusti. Arriva il 95.

0: di successo partecipazioni al Festival Bar. Allora, io invece vi vorrei aggiornare sulla maturità di Pupo, perché ci siamo chiesti in questi giorni insieme ad Anna Patti se avrebbe mai pubblicato il voto che finalmente si è portato a casa, decidendo di rifare la maturità all'età di 70 anni. Ha preso 74, ok? Come te, Umbertigno. Ah, così ti conosciamo sempre di più in questi giorni, perché io e Anna ci eravamo dette: se prende un voto piuttosto alto lo pubblica, se no probabilmente non lo fa per una questione di orgoglio. Credo che l'ego di Pupo sia sconfinato, perché ho proprio googlato su cosa ha fatto la tesina. Sapete, c'è un breve esame orale che conclude anche con le nuove indicazioni statali l'esame di Stato, la maturità, e tu porti un piccolo percorso interdisciplinare ed è lo dedichi a un tema. Sapete su cosa ha fatto la tesina Pupo? Su se stesso.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAI 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna, Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
6: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
7: Bene, totale 14 euro.
6: Solo? Allora faccio il bis.
5: Al bandiera gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service bandiera gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
8: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A. Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
9: Chiudi gli occhi, senti il profumo delle mandorle, del miele, della Sardegna. Sei al Laboratorio Gabriella a Sorso. Qui ogni dolce è fatto a mano come una volta.
5: Ma oggi quella tradizione viaggia veloce. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella, tutto il gusto di Sardegna a casa tua. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
10: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. La muffa torna ogni anno sulle tue pareti? Risolvi per sempre. Da Edilcom trovi Thermopaint, l'unica pittura anticondensa che evita la formazione di muffe. Thermopaint, meno condensa, più benessere, è da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: quanto ci siamo sgolati in quel febbraio del 2011 dove Emma insieme a Modà sono arrivati secondi al Festival di Sanremo con questa canzone Arriverà. Al primo posto è arrivato il nostro professore di greco e latino preferito, quindi Roberto Vecchioni con Chiamami Ancora Amore. Eravamo tornati tra i banchi di scuola per concludere le vicende di Pupo alla maturità 2026, che all'età di 70 anni ha deciso di rimetterci in gioco. Ridevamo del fatto, ma siamo anche forse un po' invidiosi, che come protagonista, come tema centrale della sua tesina finale nel suo colloquio orale, Pupo ha scelto di parlare di se stesso e di raccontare, di ripercorrere le tappe della sua vita toccando quindi più discipline, trattando la sua vita, raccontando la sua vita come un'opera d'arte. Però voglio dirvi che è stata anche un'opera, un racconto umile e personale, perché ha parlato anche delle sue debolezze, per esempio della sua antica dipendenza dal gioco d'azzardo, ha parlato anche della sua vita privata, si è descritto come un dandy perché sappiamo che Pupo convive con le sue due mogli da anni e infatti protagonista a livello letterario del suo percorso interdisciplinare dedicato a se stesso, ovviamente il romanzo di D'Annunzio, Il piacere.
1: Undici e

0: Buon vento, apre la nostra terza ora insieme di questo mercoledì 8 luglio. Nel fuori onda il nostro Umbertigno in regia mi chiedeva: ma come fa Jovanotti ad essere sempre così felice? È una menzogna. Allora, secondo me una delle tattiche sue è che non sta mai fermo. Pensa che dopo un bel tour tutto italiano, in questo luglio 2026 si sta dedicando ad un tour europeo che lo vede in Germania. L'ha visto in Germania esibirsi ieri sera a Bonn, quindi se non mi sbaglio siamo nel nord della Germania. Scendiamo stasera verso Monaco. Tra l'altro, addocchiando un po' e studiando quelle che sono le didascalie più ricorrenti di questi post estivi degli italiani, la canzone da cui siamo appena usciti, quindi Buon Vento, insieme ad Alfa, la vedo molto spesso come didascalia, e è da questo che si capisce quale sarà poi il vincitore, no, i vincitori tra i tormentoni estivi. L'anno scorso l'ha sicuramente firmato Alfa con A me mi piace. Attenzione, perché quest'anno il nostro Alfa potrebbe segnare la sua doppietta.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: Buongiorno da Marco Mancini. L'Italia ha fatto molto male nelle decisioni con le sue basi nell'ambito del conflitto con l'Iran. Dal vertice NATO di Ankara, Trump stamane ribadisce le sue accuse, sebbene nella cena della vigilia la premier Meloni abbia provato a stemperare parlando di rapporti cordiali col presidente americano, che del resto ha ribadito i suoi strali anche verso gli altri alleati, inclusi Francia, Germania e Spagna, ma anche le mire sulla Groenlandia, pronti a difenderla. L'articolo 5 vale per tutti, avverte la premier danese Frederiksen. L'Iran è malato e bugiardo, il cessate il fuoco è finito, ha detto inoltre Trump, che proprio dal vertice in Turchia ha dato l'ordine di attaccare nuovamente Teheran, colpiti la notte scorsa una 80ina di obiettivi, e l'Iran ha risposto aprendo ancora il fuoco verso basi americane nel Golfo. Attacchi americani assolutamente necessari, la posizione del segretario generale della NATO Rutte. Per Meloni anche un faccia a faccia col presidente ucraino Zelensky, al quale ha ribadito il sostegno italiano. Impossibile che la Russia vinca questa guerra, dichiara il cancelliere tedesco Merz. Sono saliti a 1644 i casi di Ebola confermati tra Repubblica Democratica del Congo e Uganda. I decessi accertati sono invece 523, lo ha comunicato l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha parlato di quadro ulteriormente aggravato rispetto a 7 giorni fa. È accusato di truffa ed evasione fiscale Mario Adinolfi, arrestato questa mattina dalla Guardia di Finanza su disposizione della Procura di Roma. Per lui sono stati disposti i domiciliari. La Procura contesta un presunto danno da quasi 5 milioni di euro e un'evasione fiscale di 400 mila euro. È tutto per questa edizione. A più tardi.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su grponteggi.it.
7: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
8: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
7: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
9: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
7: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
9: Allo stesso modo prese il vino, lo diede ai suoi discepoli

Fulminacci su Radio Latte Miele, mercoledì 8 luglio. Oggi la sua canzone, questa bella hit estiva chiamata Maledetto Me, la dedico a me stessa. Maledetta me, perché oggi ho deciso di rovinarmi la vita parlandovi di calcio, di alcune regoline del calcio, perché si è parlato tantissimo di un cartellino rosso questa settimana. Quindi si giocava la partita Stati Uniti contro Bosnia. Il difensore, attenzione, che si chiama Balogun, è stato sospeso, è stato espulso, gli è stato dato il cartellino rosso. Ma poi Trump si è arrabbiato guardando la partita della sua squadra del cuore. Effettivamente ha detto: ma non è stato un fallo, sono stati due calciatori che si sono semplicemente scontrati. Si è appellato alla sua cara conoscenza col presidente internazionale della FIFA, parliamo del signor Infantino, con origini mezze svizzere, mezze italiane, e in effetti ha sospeso questa sospensione, perché ho capito che se tu ti becchi un cartellino rosso, poi non solo vieni espulso dalla partita corrente, ma non puoi partecipare alla partita successiva. Il resto è storia, sappiamo già com'è andata, perché poi nella partita successiva anche questo difensore, che è rientrato in campo, ha incontrato il Belgio, e il Belgio poi ha fatto fuori gli Stati Uniti da questi mondiali di calcio 2026. Il punto è che oggi vi vorrei raccontare la storia dell'invenzione del cartellino rosso, perché credo che possa appassionare anche quelli che, come me, quelli a cui il calcio, diciamo, non interessa troppo. Partiamo dalle basi, dove si competono i mondiali di calcio maschili. In America arriva la versione 2026 di America, di Gianna Nannini.

50 anni di questa canzone eterna della musica italiana, 50 anni dal suo primo album, Gianna Nannini, che ha deciso di festeggiare con un nuovo featuring con quel colosso del rap che è Marracash. Infatti da America, la versione del 76, siamo arrivati nel 2026 con America Inc, e Inc significa Incorporated, sarebbe un po' come dire America SPA, ok? Quindi è questo linguaggio legale che non ho capito, ma serve un pochino a rafforzare il concetto e anche questa sua nuova versione della canzone. Sto tergiversando perché ho paura di spiegarvi quello che oggi ho deciso di spiegarvi per rovinarmi la vita: l'invenzione del cartellino rosso, perché si è parlato tantissimo di un cartellino rosso questa settimana che era stato dato ad un difensore statunitense, poi Trump, insomma, Trump ha deciso che non si poteva fare, siccome è un po' il grande ospite, il grande host di questi mondiali di calcio, ha chiamato il suo amico Infantino: senti, ma puoi sospendere questa sospensione? Of course, Mr. Trump. Allora, nasce dal fatto che prima del 1970, soprattutto nel 1966, i mondiali del 1966, non si riusciva ad espellere questi giocatori dal campo, non si riusciva a mandarli via. Sapete che molto spesso le nazionalità, anzi per definizione ai mondiali, le nazionalità diverse si incontrano. L'arbitro deve essere una figura neutrale, quindi in genere ci sono tre lingue in un campo da calcio. E prima dell'invenzione del cartellino rosso, fino al 1970, si espellevano a voce questi giocatori, ma i giocatori facevano finta di non capire. Ok, passa la storia, una vicenda proprio del mondiale del 66, in cui un attaccante argentino non esce dal campo per 10 minuti e diventa tutto un grandissimo casino. E allora un arbitro inglese disse: prendiamo un simbolo universale dello stop, dell'ammonimento, del pericolo, un piccolissimo cartellino rosso, e parliamo finalmente una lingua universale.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
4: Trovati dalla redazione della Sardegna, sale il livello di allerta per il rischio incendi per oggi, mercoledì 8 luglio. La Protezione Civile ha elevato il livello di pericolosità da medio ad alto in Gallura e nel sud-est dell'isola, compreso il Campidano di Cagliari. L'allerta è di colore arancione. In caso di incendio, anche un intervento tempestivo potrebbe non essere sufficiente a contenerne la propagazione, rendendo necessario il supporto della flotta aerea. La nuova ondata di caldo che sta investendo la Sardegna porterà un generale innalzamento delle temperature, con picchi di 40 gradi attesi in particolare nella parte orientale dell'isola e nel medio e basso Campidano. L'allerta è valida fino alle 20. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde. Un uomo di 35 anni di Suni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione del Tribunale di Oristano è stato trasferito in carcere. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia dell'ex compagna aggredita in un bar del paese. La donna ha raccontato ai militari di avere subito per anni violenze, minacce e vessazioni anche davanti al figlio della coppia. Le indagini hanno portato la procura a chiedere la custodia cautelare in carcere. Antonio Martinez, 41 anni, di Tempio, ha dichiarato davanti alla GIP che i colpi di pistola esplosi a Cannigione il 27 giugno sono partiti accidentalmente. L'uomo ha ammesso di avere sbagliato a estrarre la pistola, sostenendo però di essere intervenuto per difendere il figlio 17enne coinvolto in una colluttazione. Secondo la sua versione, gli spari sono partiti mentre la vittima, un giovane marocchino e un connazionale, cercavano di sottrargli la rivoltella. Martinez è accusato di aver sparato contro il giovane durante l'episodio e la GIP di Tempio ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. A Cagliari sono state accertate 55 occupazioni abusive di case popolari e un nuovo monitoraggio ha fatto emergere altri 20 casi. Comuni e Area stanno rinnovando il protocollo con la procura per velocizzare gli sgomberi e restituire gli alloggi a chi è in graduatoria. Nel mirino anche il mercato illegale delle case popolari con immobili ceduti abusivamente o situazioni irregolari create per aggirare le regole. L'obiettivo è riportare legalità nelle case popolari e assegnare gli alloggi a chi ne ha davvero diritto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
5: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
6: Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
7: Benvenuti da Lumen.
6: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
7: Vivi il gusto, vivi Lumen.
6: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata a Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane.
2: Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
8: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
9: Bene, totale 14 euro.
8: Solo? Allora faccio il bis.
10: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Preddanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
11: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
12: E dove?
11: All'Emporio Turritano!
13: Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
14: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
15: Non posso.
14: Avanti, tolga la mano.
15: Le ho detto che non posso.
14: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso, ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
16: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
17: Profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140

0: Trovare la tua casa, c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
1: Riparti il nostro viaggio nel tempo con una canzone potentissima quanto rancorosa. Prima della sua pubblicazione, Ornella Vanoni chiese al suo autore di poterla lanciare lei, ma Riccardo Cocciante, in modo molto elegante, rispose: guarda Ornella, bella senza anima, è mia.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascolta.

passare in questo nostro terzo e ultimo viaggio nel tempo insieme qui su Latte Miele da Bella Senza Anima, quindi cocciante. Se voi googlate, anzi, se voi aprite il vocabolario Treccani, apriamo qualcosa di cartaceo anche nel 2026 e cercate la parola rancore, sicuramente arriva proprio la canzone Bella Senza Anima di Riccardo Cocciante. E poi Bella Signora dall'album Varietà degli anni 80 di Gianni Morandi, una canzone che sembra essere dedicata ad una donna in particolare e invece è dedicata a quella che è sempre, che dobbiamo adottare e abbracciare come compagna di vita dalla nascita fino, non voglio dire morte, ma ormai l'ho detto e questo è bello della diretta, la nostra signora amata compagna, Solitudine. Arrivano anche gli anni 90 questa mattina, la title track del secondo album in studio del nostro Ligabue, uno dei titoli più belli della discografia italiana secondo me, l'album di Lambrusco e Popcorn, perché si chiamò Lambrusco, Coltelli, Rose e Popcorn. Ok, dopo questa bella schitarrata continuiamo a parlare di calcio senza parlare di calcio e ci chiediamo: ma perché il rosso ha funzionato così bene come il colore del cartellino rosso? Perché ci spinge sempre a stopparci, ad ammonirci? Adesso balliamo, vai!

0: parlare all'interno della stessa canzone dell'America, del sogno americano, ma anche della vita più tipica e rurale della provincia reggiana. Certo, basta chiamarla Lambrusco e Popcorn, quindi Ligabue dal 91 qui su Radio Latte Miele. Chiudiamo finalmente la questione calcio parlando di colori, perché di quello ne possono parlare anche le persone come me che di calcio non ne capiscono niente, perché abbiamo parlato dell'invenzione e del successo dagli anni 70 in poi dell'introduzione del cartellino rosso quando vuoi ammonire ed espellere ufficialmente non solo nel campo ma anche in TV, perché il calcio deve essere qualcosa di giocabile in diretta ma anche qualcosa da trasmettere in modo chiaro anche in tutti quegli schermi puntati, no, con i loro riflettori sul calcio. Bene, il rosso vuol dire ammonimento perché ha la lunghezza d'onda a livello scientifico più lunga dello spettro visibile, che significa in termini spiccioli è il colore che si vede di più da lontano. Addirittura se noi vediamo il rosso da lontano e lo percepiamo, si può anche innalzare e accelerare il nostro battito cardiaco. È per questo che è anche il colore del semaforo. Infatti l'arbitro inglese che negli anni 70 si inventa il cartellino rosso nel calcio viene ispirato da un semaforo a Kensington Street, quindi siamo nelle strade di Londra. In più c'è anche una questione proprio fisica, perché nella storia umana e nella natura il rosso è da sempre il colore del sangue e del fuoco, e quindi del pericolo e quindi dell'ammonimento.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.
3: Questo messaggio è rivolto a privati e amministratori di condominio. Ah, già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
2: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.

Cari Kumakosi, l'addio forse non sarà una possibilità, però poi il resto è storia. Si sono finalmente lasciati, però questa canzone è stata bellissima. Siamo tornati al Sanremo del 2023. Concludiamo la nostra puntata di oggi, sono con voi fino alle 13, con uno dei miei convenevoli preferiti. Buon compleanno a tutti coloro che sono nati in questa data. Se apriamo l'almanacco e ci dedichiamo alle persone che hanno addirittura una pagina su Wikipedia, oggi è il compleanno di Kevin Bacon, che è uno degli attori più famosi, amati di Hollywood, il protagonista di Footloose, l'abbiamo visto anche su Apollo 13, l'abbiamo visto su Mystic River, e ha fatto tanto chiacchierare di lui ultimamente perché è uscita la notizia per cui Kevin Bacon, sapete che bacon è questo alimento super in voga negli Stati Uniti, sarebbe come se in italiano si chiamasse Carlo Salsiccia, ok? Kevin Bacon ha cambiato cognome, da Kevin Bacon a Kevin Bean. Bean significa fagiolo, quindi da Carlo Salsiccia a Carlo Fagiolo. In realtà è una sua piccola usanza non formalizzata a nessuna anagrafe che lui ha introdotto solo per il mercoledì, perché sposa alcune delle campagne che spingono alla diminuzione del consumo di carne e quindi vogliono spingere verso l'assunzione di proteine da altre fonti un pochino più sostenibili, tipo i legumi, tipo i fagioli. E quindi non tanti auguri Kevin Bacon oggi, tanti auguri Kevin Fagiolo.

0: 13:01.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
2: È mercoledì 8 luglio, almeno da 13 ore, e quindi è arrivata anche per oggi, solo per voi, solo a 99 centesimi, Anna Patti.
3: No, buongiorno, ciao Matilde.
2: No, no, no, no, no, se tu avessi un prezzo sarebbe ben più alto.
3: Dici? Non lo so, ma mi va bene anche a 99 centesimi.
2: Ti va bene anche a 99
3: ma
2: centesimi?
3: Sì, va benissimo.
2: C'è una frase di un film che ci dice che ognuno di noi ha un prezzo.
3: E sai che non lo so se è vera questa cosa?
2: Io che non navigo tra gli sparsi degli zerbini e degli zaffiri potrei avere un prezzo.
3: Dici.
2: Ma non per fare cose birichine.
3: Ah, ok.
2: Proprio per essere comprata.
3: Ah, sì, sì, sì. È interessante questa teoria. Non ci ho mai pensato da questo punto di vista, no? Io pensavo, nel senso, sai, la frase di solito viene detta per convincerti a fare qualcosa che non vorresti fare, no?
2: Sì, sì, sì,
3: esatto,
2: sì, sì, sì.
3: Che
2: sì, sì,
3: solitamente magari è qualcosa di illecito. Ecco, in quel caso io non lo so se lo farei per denaro. Non so se il denaro potrebbe essere una spinta così forte. Credo di no.
2: Anna, esempio di integrità, io vi lascio in queste mani saggi per le in queste mani sagge per le prossime due ore.
3: Grazie.
2: Va bene,
3: Matilde,
2: Anna?
3: Grazie, mi sento meglio adesso.
2: A domani.
3: Ciao Matilde, grazie. Noi siamo pronti per cominciare come sempre. C'è Umbertino con me in regia e quest'oggi cominciamo con lei, cominciamo con Gaia.

0: Gaia con Bossa Nostra qui su Radio Latte Miele. Ancora buongiorno a tutti voi da parte di Anna Patti, buon mercoledì 8 luglio. Buongiorno anche a Umbertino che è con me in regia per le prossime due ore insieme fino alle 15. Vi do il nostro contatto, il numero di WhatsApp per chiacchierare con noi, il 335-787-1910. Vi dico che tra poco parliamo dello scatto perfetto da fare in vacanza. Ci vengono incontro gli esperti di fotografia che hanno fatto un'indagine, devo dire, piuttosto curiosa ed interessante, per dirci come fare la foto perfetta e soprattutto magari fotografare i più grandi monumenti del mondo. Quindi in quale situazione, in quale orario sono scesi proprio nei particolari. Ne parliamo tra poco, ma intanto, come sempre a quest'ora, diamo la linea a Francesco Bianco per OK Salute e Benessere.
1: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: OK Salute e Benessere.
9: Parliamo di pancia gonfia in estate, l'errore insospettabile quando mangi frutta e verdura, perché sapete, questa è la stagione d'oro per la frutta e la verdura con l'arrivo del caldo, però una scelta apparentemente perfetta per la salute che tuttavia non sempre viene tollerata bene dal nostro apparato digerente. Gonfiore addominale, meteorismo, dolore e alterazioni del transito intestinale sono disturbi all'ordine del giorno quando si cambia regime alimentare in modo troppo repentino. A spiegare il motivo di questo cortocircuito è la dottoressa Alessandra Zigli, che è gastroenterologa presso l'unità di gastroenterologia ed endoscopia digestiva dell'ospedale San Raffaele di Milano. Contrariamente a quanto si pensa, il problema non sono i vegetali in sé, ma il modo e la quantità con cui vengono introdotti, che finiscono per mandare in crisi il nostro microbiota intestinale. Allora, è l'insieme, sapete, di miliardi di microrganismi che popolano il nostro intestino e che digeriscono ciò che noi non riusciamo a scomporre, come le fibre. Quando l'intestino riceve un carico improvviso di fibre, specialmente da cibi crudi a cui non è abituato, aumenta la fermentazione batterica, si accumulano grandi quantità di gas, compaiono gonfiore, tensione e senso di pienezza. Ogni persona ha un microbiota unico. Se è in equilibrio, quindi si dice eubiosi, riduce i gas e migliora la digestione. Se è in alterazione, quindi disbiosi, la proliferazione di batteri meno benefici amplifica i sintomi dolorosi. Non tutti i prodotti della terra hanno lo stesso impatto sulla fermentazione. La dottoressa Zilli stila una mappa dei cibi per chi soffre di pancia gonfia. 1. La frutta, consigliati. I frutti di bosco, come mirtilli, lamponi e more, sono ideali, ricchi di polifenoli e antiossidanti, nutrono i batteri buoni senza creare gas. Da consumare con cautela, anguria, mango, pesche e albicocche contengono molti zuccheri fermentabili e vanno inseriti molto gradualmente. Le verdure e i legumi, più tollerate, finocchi, zucchine e cetrioli, meglio se cotti o privati dei semi, più fermentabili, cavoli, verza e le classiche insalate a foglia larga consumate crude. I legumi sono fondamentali per il microbiota, ma all'inizio vanno scelti decorticati e in porzioni ridotte. Le linee guida mediche più recenti hanno finalmente sfatato un vecchio tabù. Chi soffre di diverticolosi non infiammata può e deve mangiare i piccoli semi della frutta e le fibre, poiché migliorano la consistenza delle feci e hanno un comprovato effetto antinfiammatorio. Per raggiungere la quota di 25-30 grammi di fibra al giorno raccomandata dalle autorità sanitarie, senza soffrire, basta seguire poche semplici regole pratiche. Allora, mangiare la frutta all'inizio del pasto o abbinarla a proteine e grassi sani, ad esempio insieme a uno yogurt greco o a una manciata di frutta secca. Questo rallenta l'assorbimento degli zuccheri e dimezza la produzione di gas. prima di correre in farmacia a comprare integratori di fermenti lattici, sfruttiamo i prodotti naturali già presenti in alimenti fermentati come il kefir. Non passare mai da 0 a 100, alternare il consumo di verdure cotte, più digeribili per un intestino pigro, a quelle crude, aumentando le porzioni di settimana in settimana. Quindi mi raccomando, adagio, ma facciamolo. Grazie per essere stati con noi.
2: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
10: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
11: Benvenuti da Lumen.
10: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
11: Vivi il gusto, vivi Lumen.
10: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
12: Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati! Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91.
13: Nuovo bagno? Nuova Capolino! Nuovo showroom, nuova Capolino, Sassari Lipunti.
14: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
15: Bene, totale 14 euro.
14: Solo? Allora faccio il bis.
16: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda-Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
17: A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com.
18: La tua salute non può aspettare.
19: Allo studio medico Ignos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ignos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ignos. Info e contatti su ignosmedicalservicesrl.it.
20: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
21: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Achille Lauro con Comuni Immortali qui su Radio Latte Miele. Allora, parliamo dello scatto perfetto. Oggi lo scatto perfetto, sì, non solo ci permette di averlo nel nostro album di fotografie, che poi chi li fa più gli album di fotografie, più nessuno, ma ovviamente lo scatto perfetto oggi è importante perché possiamo sfoggiarlo sui nostri social, soprattutto su Instagram. E allora c'è una piattaforma che si occupa di attrezzature fotografiche che ha usato i suoi esperti di fotografia per analizzare tutta una serie di dati disponibili per individuare per ciascun monumento famoso, ha scelto i 10 monumenti europei più famosi, qual è il momento giusto per fare lo scatto perfetto. Quindi non solo ci indicano giorno e orario del giorno, ma ci danno comunque dei consigli in generale per trasformare la nostra fotografia in una vera e propria opera d'arte. Per esempio, ci dicono che può essere interessante cambiare prospettiva, perché spesso scegliamo l'inquadratura classica e invece, per distinguere il nostro scatto da quello degli altri, possiamo cercare un punto di vista meno convenzionale. Quindi possiamo per esempio abbassare la fotocamera oppure raggiungere noi stessi una posizione più elevata per avere un altro punto di vista, o utilizzare fiori, ringhiere, archi a formare una cornice dello scatto che vogliamo realizzare. Questi sono alcuni dei consigli, ma in realtà secondo me è interessante proprio sapere in quale giorno e a quale ora devono essere fotografati i monumenti più importanti. C'è Brescia, poi ve lo dico.

0: con Da Dio qui su Radio Latte Miele. Allora, qual è il giorno e l'ora perfetta per fotografare i più grandi monumenti del mondo? Ce lo dice questa indagine che è stata fatta da questa piattaforma di esperti di fotografia. Allora, la Torre Eiffel, che è sicuramente il simbolo più riconoscibile di Parigi, oltre che uno dei monumenti più fotografati al mondo, non è neanche così facile da fotografare, dicono gli esperti. Bisogna trovare la giusta prospettiva. L'orario perfetto va dalle 6 alle 9 del mattino, da domenica a giovedì, quindi ci consigliano di evitare venerdì e sabato perché sono i giorni più difficili, dove c'è anche maggiore confusione. Però danno delle dritte anche su eventualmente come utilizzare la folla, che spesso non è un problema se riuscite a trovare l'angolazione giusta. La folla può dare un senso al vostro racconto fotografico. Londra, il Big Ben, la torre dell'orologio, questa va fotografata secondo loro sempre stesso orario, in realtà è 6-9 del mattino. Qui danno un'alternativa anche alla sera, dalle 19 alle 21, e i giorni migliori dal martedì al giovedì, anche qui ovviamente sono i giorni in cui si trova meno ressa. Vi dico del Colosseo. Il Colosseo, anche questo tra i più grandi ovviamente monumenti al mondo, anche questo difficile da fotografare, meno folla tra le 6 e le 8 del mattino, ma dicono molto suggestivo alle ore del tramonto. Poi insomma dipende un po' anche dal periodo dell'anno, ma giorni preferiti martedì e mercoledì. Fate i vostri scatti, poi magari mandateceli se siete in giro per il mondo.
1: L'estate la vivi un po' alla volta, prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Dalla redazione della Sardegna, sale il livello di allerta per il rischio incendi. Per oggi, mercoledì 8 luglio, la Protezione Civile ha elevato il livello di pericolosità da medio ad alto in Gallura e nel sud-est dell'isola, compreso il Campidano di Cagliari. L'allerta è di colore arancione. In caso di incendio, anche un intervento tempestivo potrebbe non essere sufficiente a contenerne la propagazione, rendendo necessario il supporto della flotta aerea. La nuova ondata di caldo che sta investendo la Sardegna porterà un generale innalzamento delle temperature, con picchi di 40 gradi attesi in particolare nella parte orientale dell'isola e nel medio e basso Campidano. L'allerta è valida fino alle 20. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde. Un uomo di 35 anni di Suni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione del tribunale di Oristano è stato trasferito in carcere. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia dell'ex compagna aggredita in un bar del paese. La donna ha raccontato ai militari di avere subito per anni violenze, minacce e vessazioni anche davanti al figlio della coppia. Le indagini hanno portato la procura a chiedere la custodia cautelare in carcere. Antonio Martinez, 41 anni, di Tempio, ha dichiarato davanti alla GIP che i colpi di pistola esplosi a Cannigione il 27 giugno sono partiti accidentalmente. L'uomo ha ammesso di avere sbagliato a estrarre la pistola, sostenendo però di essere intervenuto per difendere il figlio 17enne coinvolto in una colluttazione. Secondo la sua versione, gli spari sono partiti mentre la vittima, un giovane marocchino e un connazionale, cercavano di sottrargli la rivoltella. Martinez è accusato di avere sparato contro il giovane durante l'episodio e la GIP di Tempio ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. A Cagliari sono state accertate 55 occupazioni abusive di case popolari e un nuovo monitoraggio ha fatto emergere altri 20 casi. Comuni e Area stanno rinnovando il protocollo con la procura per velocizzare gli sgomberi e restituire gli alloggi a chi è in graduatoria. Nel mirino anche il mercato illegale delle case popolari con immobili ceduti abusivamente o situazioni irregolari create per aggirare le regole. L'obiettivo è riportare legalità nelle case popolari e assegnare gli alloggi a chi ne ha davvero diritto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it.
6: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanieda 37.

0: Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
1: Pronti per viaggiare come sempre a quest'ora su Radio Latte e Miele? Tra poco Edoardo Bennato con Viva la Mamma, ma adesso facciamo tantissimi auguri di buon compleanno a Donatella Rettore. La riascoltiamo con il suo grande classico, Splendido Splendente.

Edoardo Bennato con Viva la Mamma qui su Radio Latte e Miele. Bennato che è impegnato nel suo nuovo tour Quando Sarò Grande. Sono in realtà 6 date evento accompagnate dalla sua B-Band e anche dal quartetto d'archi Flegreo. Cominciate proprio in un luogo molto molto suggestivo, tra l'altro la prima volta per Edoardo Bennato a Piazza San Marco a Venezia proprio 2 giorni fa, e dicevo è concerto inaugurale di questo suo tour. Strano che sia la prima volta per lui, con quasi mezzo secolo di carriera, a suonare in questo contesto. Concerto davvero molto particolare, 2 ore di musica con i suoi più grandi successi. È stato anche bloccato per un pezzettino da un acquazzone pazzesco che c'è stato proprio il 6 di luglio l'altra sera a Venezia, ma tutto poi è ricominciato, quindi il concerto poi è andato fino alla fine. Ma come vi dicevo, sono tante le date, sempre in luoghi molto particolari: il 20 luglio a Roma al Circo Massimo, il 28 di agosto a Torino all'Ippodromo di Vinovo, poi Empoli, Parco di Serravalle il 3 settembre, il 12 settembre a Pompei e il 18 settembre a Milano. Insomma, cogliete l'occasione per andare a vedere Edoardo Bennato dal vivo, perché sicuramente è uno di quei concerti che almeno una volta nella vita bisogna andare a vedere. Noi continuiamo con la musica e continuiamo con il nostro viaggio che ci porta nel 1990. C'è Raff, Oggi un Dio Non Ho.

0: con Oggi un Dio non ho dal 1990 nel nostro viaggio nel tempo. E RAF festeggia un evento importante quest'anno, celebra i 25 anni di Infinito con un tour che partirà proprio dalla Puglia il 16 di luglio, anche per lui tante date. Ma proprio in un'intervista che ha rilasciato in questi giorni ha parlato un po' di tutto, ma ha parlato del fatto che RAF sia riuscito non solo con Infinito ma anche con diverse altre canzoni ad abbracciare più generazioni, e lui ha raccontato che si è accorto di questa cosa proprio perché ai suoi concerti sotto il palco vede le tante generazioni. Dice: mi ha impressionato tanto il fatto che ci fossero dei ragazzi che sicuramente non erano nati nel 1984 quando ho scritto Self Control e cantavano quella canzone, ma ne cantavano anche altre che ovviamente non sono della loro epoca. Il fatto che una canzone che hai scritto, dice Raff, diventi di tanti, di molti, anche di chi è nato dopo, è una grande soddisfazione per un artista. Parla anche di Infinito, che appunto compie 25 anni e che ancora oggi ha la forza che aveva 25 anni fa, e lui dice: non te lo immagini quando scrivi una canzone, non lo sai, non ne hai idea, non pensi certamente questa diventerà una hit o un evergreen, ma lo capisci col tempo, lo capisci quando accade e soprattutto lo capisci ai live, quando davvero più generazioni cantano la tua canzone.
1: Una piazza sotto le stelle, il mare di Malta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una Notte con le Stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Malta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una Notte con le Stelle Music Awards con Radio Latte e Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
2: DSL Magazzini Outlet, sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
3: Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: scusatemi se non ho usato la spianata del panificio La Riviera.
4: Per evitare equivoci, scegliete solo le spianate del panificio La Riviera. Potrete sceglierla rettangolare o rotonda, grande, media, piccola e mignon. E adesso novità, anche la spianata integrale. Panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna.
3: Allo stesso modo, prese il vino, lo diede ai suoi discepoli e disse:
5: signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
6: Bene, totale 14 euro.
5: Solo? Allora faccio il bis.
4: Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predanietta, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
7: Un servizio dedicato alle future mamme, Laboratorio Analisi Pasubio, accanto a te in gravidanza.
4: Laboratorio di Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
8: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
9: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
10: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna.
11: Lavoro in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Fedez e Francesca Michelin con Magnifico. Dal 2014 il nostro viaggio ci ha riportato agli anni 2000. Francesca Michelin, che è stata una delle spose di questa estate, si è sposata qualche settimana fa. Si parla tanto del suo matrimonio perché è stato un matrimonio fuori dal comune, tante scelte particolari fatte da lei, a parte il suo secondo me bellissimo abito bianco, molto semplice, anche un po' retro, la scelta anche di non avere nessuna acconciatura, quindi capelli sciolti anche mossi. Si è sposata con il suo Davide Spigliarolo, poi hanno fatto anche un giro in Vespa, quindi anche quello molto vacanze romane, e niente viaggio di nozze perché lei è particolarmente impegnata quest'estate, ha molte cose di cui occuparsi, quindi per il momento niente viaggio di nozze. Ma il suo matrimonio è stato particolare anche per altre cose, per esempio i girasoli che addobbavano la chiesa, una scelta insolita sicuramente come fiori per un matrimonio, la sua manicure verde abbinata alla cravatta verde del marito, e poi una mega festa con tutti gli amici, senza tavoli, senza cose insomma un po' troppo ingessate, ma karaoke, lungo aperitivo e poi hamburger e patatine, insomma si sono divertiti e noi le facciamo, io personalmente che non ho avuto neanche il tempo di farlo, le faccio tanti auguri proprio per il suo matrimonio.
1: Radici e 58.

0: Val da Vinci con poesia ad aprire la nostra seconda ora insieme. Ancora buongiorno da parte di Anna Patti e anche da parte di Umbertino, che è in regia con me fino alle 15. Allora, tra poco parliamo di cioccolato, perché il cioccolato fa bene alla nostra salute e gli esperti ci indicano anche, a parte quali sono i benefici per il nostro corpo, ma ci dicono anche come mangiarlo serenamente anche in estate, perché spesso, insomma, in estate lo eliminiamo dalla nostra dieta. E invece in realtà gli esperti dicono che possiamo mangiarlo anche tranquillamente. Ne parliamo tra poco.
1: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
4: Spot.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
6: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
5: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese: le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
7: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
8: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
5: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'amore qui su Radio Latte Miele. Allora, i benefici del cioccolato. In realtà, secondo me, la maggior parte dei benefici del cioccolato fondente, parliamo del cioccolato fondente, sono noti a tutti. Insomma, stimola il protegge il sistema cardiovascolare, combatte lo stress ossidativo e stimola anche il buon umore. E questo, secondo me, lo sapevamo già. Quello che, per esempio, io non sapevo è che il cioccolato può proteggere dal sole. Cioè, diciamo che nel periodo in cui forse il consumo di cioccolato cala, cioè in estate, è quello, hanno scoperto gli esperti, in cui invece il nostro organismo ne avrebbe più bisogno, perché oltre appunto a grassi, proteine, carboidrati, è una miniera di micronutrienti essenziali come potassio, ferro, fosforo, rame, vitamine del gruppo B e soprattutto flavonoidi. E appunto gli esperti dicono che questi possono proteggerci anche dai raggi del sole. Occhio, cioè non significa che mangiate il cioccolato poi andate in spiaggia ed evitate di mettere la crema solare, no, quello no, la crema solare dovete metterla comunque, però il cioccolato può avere anche questo piccolo aiuto, insomma dare anche questo piccolo beneficio in più. E poi, come dicevamo, sicuramente ci rende tutti più sereni, meno stress e più buon umore. E tra l'altro, dicevamo, si può consumare serenamente in estate, dicono gli esperti. Un consiglio, quello magari di metterlo in frigorifero per tutelarlo dalle alte temperature e poi mangiarlo serenamente. Tra poco vi dico come. Intanto partiamo.

Il disco Latte Miele di questa settimana, Merca in Cremont con Serena Brancale, The Colors, Partenope. Ma noi stavamo parlando di cioccolato, abbiamo scoperto che lo possiamo mangiare anche tranquillamente in estate, anzi ha tanti benefici. Abbiamo scoperto l'ultimo dei benefici, io non lo sapevo, che un po' ci protegge dai raggi del sole. Gli esperti ci dicono come fare per consumarlo in serenità durante l'estate. Innanzitutto non è vero che non si può conservare in frigorifero, anzi è consigliato durante l'estate conservarlo in frigorifero proprio per evitare che si sciolga, ma anche che perda i suoi elementi essenziali dovuti alle alte temperature. Per esempio si possono mettere un paio di quadretti di cioccolato fondente dentro lo yogurt per la colazione al mattino, quindi una bella carica, e poi magari lo si può mangiare a merenda, e lì ci sta, magari accompagnato anche dal pane, grande classico della merenda italiana. A fine pasto anche lì qualche quadretto di cioccolato può farci bene, se accompagnato al caffè, dicono gli esperti, accelera il metabolismo e ci dà anche una spinta positiva al nostro sistema nervoso. Non so a voi, ma a me è venuta voglia di cioccolato, adesso vado a vedere se lo trovo.

0: sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla,
3: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
5: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
6: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
5: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
7: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Preddanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Laboratorio Gabriella. Ricottelle, copulette, tiricche, ordinabili online in pochi clic. Scegli la tua box su laboratoriogabriella.it e ricevila dove vuoi. Laboratorio Gabriella. Tutto il gusto di Sardegna a casa tua.
9: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharm trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
8: Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4, Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui.
10: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
11: Pronti per andare in viaggio nel tempo, come sempre a quest'ora, qui su Radio Latte Miele. Tra poco, negli anni 80, con Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Invece subito un grande successo di Antonello Venditti, Sotto il segno dei pesci.

Entriamoci lontano con il tempo se ne va nel nostro viaggio dal 1980. Ieri, se vi ricordate, parlavamo di Flavio Cobolli che aveva chiesto a qualcuno se aveva disponibile una casa da affittare. Era serio, non stava scherzando, perché l'affitto della casa che aveva preso era scaduto. Evidentemente Cobolli non immaginava di arrivare così in là a Wimbledon, di ritrovarsi ai quarti di finale. Invece questo è successo: ha trovato casa, complice il nonno che gli ha dato una mano e una famiglia di italiani che gli hanno affittato la loro casa. Ma tra poco vi dico, vi parlo anche degli affitti a Wimbledon. Intanto c'è Alessandro Canino con Brutta.

stato un successo incredibile per lui, e poi insomma dopo questo successo sono arrivate ancora un paio di canzoni, e poi in realtà Alessandro Canino non ha fatto più grandi successi. Parlavamo di Wimbledon, parlavamo di Cobolli e anche della difficoltà a casa cui va incontro, è andato incontro non solo Cobolli ma più o meno tutti quanti i tennisti, per varie questioni. Innanzitutto perché alcuni non sanno quanto tempo resteranno nel torneo, quindi se lo faranno tutto o solo una parte. Infatti Cobolli aveva preso un affitto un po' troppo breve evidentemente, però meglio così, tanto ha trovato casa quindi va bene così. Ma perché scelgono di affittare le case? Perché andare in albergo sarebbe veramente complicato, perché gli alberghi sono abbastanza lontani dall'All England Club e quindi spostarsi a Londra sarebbe veramente faticosissimo, poi incastrarlo anche con gli orari delle partite che tra l'altro possono anche cambiare programmazione. E allora la soluzione migliore è affittare casa proprio insomma nelle vicinanze del Wimbledon Village. Non è facile trovarle ovviamente, soprattutto in questo periodo, e sono anche un po' costose. Si va dai 17.000 ai 35.000 euro per ville con 5 camere da letto, quindi poi stanno lì con l'allenatore, con la famiglia, lo chef personale. Addirittura si può arrivare fino ai 60.000 euro di affitto, però mica male.

0: il sapore del mare, il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
1: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
2: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
3: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
4: Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer!
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
7: Fai prima a comprarlo nuovo che a cercarlo in garage. Allora vieni da Edilcom. Trovi una ferramenta completa per ogni esigenza professionale e domestica. Ferramenta Edilcom. Via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom. Tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

Comi con Insuperabile, il viaggio si è chiuso, ci ha riportato agli anni 2000-2022 proprio con questa canzone. Giusto per completare il discorso Wimbledon, proprio Flavio Cobolli è impegnato questo pomeriggio sul campo centrale, più tardi giocherà con Arthur Ferri e in palio c'è la sua la possibilità della semifinale a questo Wimbledon. Ieri invece Jannik Sinner ha battuto Leonard Struff, quindi lo vedremo sì in semifinale. Sarà l'ennesimo confronto, l'ennesimo scontro con Novak Djokovic, ma impegnata oggi anche Jasmine Paolini, per lei avversaria davvero non facile, Marta Kostiuk, insomma tutti da seguire quindi i match di oggi pomeriggio che vedono impegnati gli italiani a Wimbledon, e come sempre poi noi vi terremo aggiornati.

Siamo arrivati alla fine delle nostre due ore insieme per questo mercoledì 8 luglio. Tra poco io vi saluterò e passerò come sempre il testimone a Doug.

0: 14 e 59.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte miele ovunque, portala sempre con te.
2: Rieccoci qui su Radio Latte Miele, è arrivato Doug.
3: Eccolo, ciao a tutti, buon pomeriggio. Allora, noi non avendo la radiovisione, insomma, il canale televisivo, infatti diciamo meno male, perché così ci dà la possibilità di vestirci un po' come ci pare, sì, no? Senza stare a preoccuparci. Vi perdete però una cosa bellissima.
2: La mia sciarpa messa a sciallino della nonna.
3: Avrei detto più tovaglia.
2: Ma no, come tovaglia? Ma dai.
3: Perché oggi Anna indossa una tovaglia sulle spalle. Allora, nude.
2: È una sciarpa, però il fatto è che io l'ho messa davvero come le nonne mettevano lo scialle, che non è una cosa brutta secondo me.
3: No, anzi.
2: Tra l'altro, visto che vanno di nuovo di moda.
3: Gli scialli?
2: Sì, non lo sapevo.
3: Ma dici che posso usarlo anch'io?
2: Non lo so, io non lo uso neanch'io. In realtà l'avevo messo proprio perché noi non abbiamo la radiovisione.
3: Quindi hai detto,
2: quindi chi mi vede,
3: chi
2: a parte
3: vede?
2: Voi due che siete qui.
3: Certo, indossi un copridivano.
2: Ma
3: quindi...
2: non è, ma perché? Sta denigrando la mia sciarpina, vabbè. È bella, è azzurra, dei disegni strani,
3: un po' floreali, un po' no.
2: Sì, esatto. È vero.
3: Vabbè, comunque Anna è sempre in tinta con le stagioni.
2: Vedi?
3: Certo.
2: Perfetto.
3: È sempre al passo con le stagioni.
2: Va bene, faceva freschino qui, fuori invece non oso immaginare.
3: Ma non fa il caldo che faceva a fine giugno.
2: Ok, cioè, quindi non ci meglio.
3: È meglio.
2: È tutto meglio.
3: È tutto molto più bello.
2: Va bene.
3: Non è iper estate, ma è un po' meno estate.
2: Mi va bene così. È perfetto così. Io torno domani.
3: Sì?
2: Sì?
3: Torni anche domani?
2: Anche
3: domani. Che bello, non vedo l'ora di
2: contenta?
3: Vederti. Ma certo, io sono contento quando ti vedo, Annina.
2: A domani,
3: cara.
2: Ciao.
3: Ciao Annina, a domani. Allora, noi invece cominciamo tra pochissimo, come sempre, 2 ore insieme tra le 15 e le 17. Cominciamo con Samurai J.

0: Flamenco Paranoia, la canzone di Samurai J che apre così queste nostre due ore insieme di mercoledì 8 luglio. Ciao a tutti, buon pomeriggio, io sono Doug, con me in regia c'è sempre Glauco. Glauco, saluta. Ha detto saluta, non fai un verso a caso. Vabbè, comunque è fatto così, dobbiamo tenercelo così come ce l'hanno fornito. Ciao a tutti, dicevamo buon metà settimana, ormai il grosso è passato e immagino che per molti sia anche il momento di iniziare un po' a pensare a cosa combinare questo fine settimana, magari partire domani, godersi un giorno in più di vacanza, tante belle cose. Comunque 335-787-1910 come sempre questo è il numero per tutti i vostri messaggi su WhatsApp. Partiamo tra pochissimo.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze veramente ripartiamo per un'altra vacanza?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
5: Questo messaggio è rivolto a privati e amministratori di condominio. Eh già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
6: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
7: Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza. Regalati serenità. Regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
8: Centri Massaiu. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
9: Centri Massaiu. Benessere e sorrisi.
10: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
11: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
12: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
14: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Preddanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
15: Sei intollerante al lattosio? Scoprilo con l'esame più accurato. Il Bread Test al lattosio con misurazione di metano e idrogeno. Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio. Via Pasubio 13, Sassari.
16: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
17: Nuovo bagno? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
18: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

I pinguini tattici nucleari con Sorry, scusa, lo siento su Radio Latte Miele in questo mercoledì pomeriggio 8 di luglio e come sempre l'estate è popolata soprattutto qui in radio ma un po' da tutte le parti dai grandi classici, i tormentoni estivi, le canzoni che escono d'estate e poi rimettiamo nel cassetto verso il mese di settembre. Ecco, nel corso della nostra storia, soprattutto quando magari eravamo un po' più giovani, i tormentoni ne abbiamo sentiti tantissimi, ma non solo quelle canzoni che ci rimangono di più in testa, intendo proprio anche, che ne so, le canzoncine delle pubblicità. Quante volte vi siete ritrovati a canticchiare quella canzone di quello spot che passava come un tamburo alla televisione? Oppure anche, che ne so, le sigle dei cartoni animati. Pensiamo alle sigle dei cartoni animati che magari guardavamo da bambini, noi o i nostri fratelli, anche lì, insomma, ci entravano nell'orecchio e guai se ci mollavano anche soltanto un attimo. Il problema non è tanto che ci rimangono in testa lì sul momento, appena le sentiamo poi continuiamo a canticchiarle, no, il problema è che ci rimangono in testa per decenni, se non addirittura per più tempo, centinaia e migliaia di anni con sta roba che ti risuona in testa. C'è un motivo scientifico che ci raccontiamo insieme tra pochissimo, però c'è anche un modo per, insomma, diciamo virgolette, craccare il sistema e usare questo trucco che viene utilizzato dai pubblicitari o da chi scrive le canzoni un po' anche a nostro favore. Intanto una novità, è tornato settembre e questa si chiama Due settimane.

due settimane la canzone di settembre su Radio Latte Miele. È proprio di canzoni che stiamo parlando, di tutte quelle che ci rimangono in testa, soprattutto quelle che per un motivo o per un altro abbiamo sentito in una determinata fascia d'età, quando più o meno avevamo tra i 12 e i 25 anni, momento in cui il nostro cervello e la nostra memoria sono particolarmente malleabili e tutto ciò che arriva di solito ci rimane, soprattutto quello che viene più legato alle emozioni. E non c'è lezione che tenga, non c'è studio, non c'è libro, non c'è scuola che ha la stessa forza di rimanerci all'interno del cervello come determinate canzoni. E proprio perché ci sono delle emozioni che fanno un po' da colla a tutte queste canzoncine che spesso rimangono ancorate in qualche cassettino laggiù in fondo della nostra mente e poi non se ne vanno più via. Cerchiamo anche però un risvolto positivo, perché ricordarci la canzone, che ne so, di una pubblicità degli anni 80, sì, certo, ci fa venire un po' di nostalgia, ma a volte un po' ci può anche disturbare, volendo. Una cosa che può essere molto interessante: su YouTube è pieno di tutorial per utilizzare questo effetto, però a nostro favore, cioè imparare anche, che ne so, a recitare a memoria alcune poesie, ad esempio sostituendo parti del testo di una canzone famosa che ci è rimasta in testa proprio con il testo invece scritto dal poeta, oppure le formule matematiche, oppure concetti di storia, e così forse finalmente riusciremo a ricordarci l'anno dell'esilio di Napoleone, forse.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Dalla redazione della Sardegna, sale il livello di allerta per il rischio incendi. Per oggi, mercoledì 8 luglio, la Protezione Civile ha elevato il livello di pericolosità da medio ad alto in Gallura e nel sud-est dell'isola, compreso il Campidano di Cagliari. L'allerta è di colore arancione. In caso di incendio, anche un intervento tempestivo potrebbe non essere sufficiente a contenerne la propagazione, rendendo necessario il supporto della flotta aerea. La nuova ondata di caldo che sta investendo la Sardegna porterà un generale innalzamento delle temperature, con picchi di 40 gradi attesi in particolare nella parte orientale dell'isola e nel medio e basso Campidano. L'allerta è valida fino alle 20. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde. Un uomo di 35 anni di Suni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione del tribunale di Oristano è stato trasferito in carcere. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia dell'ex compagna aggredita in un bar del paese. La donna ha raccontato ai militari di avere subito per anni violenze, minacce e vessazioni anche davanti al figlio della coppia. Le indagini hanno portato la procura a chiedere la custodia cautelare in carcere. Antonio Martinez, 41 anni di Tempio, ha dichiarato davanti alla GIP che i colpi di pistola esplosi a Cannigione il 27 giugno sono partiti accidentalmente. L'uomo ha ammesso di avere sbagliato a estrarre la pistola, sostenendo però di essere intervenuto per difendere il figlio 17enne coinvolto in una colluttazione. Secondo la sua versione, gli spari sono partiti mentre la vittima, un giovane marocchino e un connazionale, cercavano di sottrargli la rivoltella. Martinez è accusato di avere sparato contro il giovane durante l'episodio e la GIP di Tempio ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. A Cagliari sono state accertate 55 occupazioni abusive di case popolari e un nuovo monitoraggio ha fatto emergere altri 20 casi. Comuni e Area stanno rinnovando il protocollo con la procura per velocizzare gli sgomberi e restituire gli alloggi a chi è in graduatoria. Nel mirino anche il mercato illegale delle case popolari con immobili ceduti abusivamente o situazioni irregolari create per aggirare le regole. L'obiettivo è riportare legalità nelle case popolari e assegnare gli alloggi a chi ne ha davvero diritto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
4: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna, Sassari Preddanietta, strada 2, aperti sempre dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 20. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Il Folletto? Io lo compro rigenerato!
5: E dove?
4: All'Emporio Turritano! L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres. Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in Corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari.
5: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
6: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
7: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
8: Benvenuti da Lumen.
7: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
8: Vivi il gusto, vivi Lumen.
7: Lumen, ristorante e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
9: Si parlava poco fa di canzoni che ci rimangono nella memoria, soprattutto quelle che hanno caratterizzato la nostra giovinezza. E sono sicuro che nel 1978 questa andava fortissimo. Torniamo in quell'anno con Lucio Battisti.

0: Eros Ramazzotti, ma che bello questo amore, 1987 su Radio Latte Miele. Parlavamo poco fa di canzoni e cose che ci rimangono in testa, cosa che potremmo anche tramutare in un'altra, e cioè quando abbiamo veramente tantissima voglia, un desiderio quasi irrefrenabile di comprarci qualcosa, non so, c'è quella scarpa che va di moda e allora la vuoi, c'è quella borsa che hai visto, ce l'ha una tua amica, la vuoi anche tu assolutamente, oppure anche altre cose, penso all'abbigliamento sportivo, i cellulari, i gadget tecnologici o anche semplicemente il food delivery, no? Quelle applicazioni che ti portano a casa il cibo. Ecco, sono tutti siti che ci fanno spendere dei soldi, ragazzi, e non c'è niente da dire, se compri qualcosa, qualcosa devi dare in cambio, quindi vuoi quel paio di scarpe, paga per vedere cammello, giusto? Come si diceva una volta. Ecco, però forse si è un po' trovato una sorta di via di mezzo tra questo desiderio di possedere oggetti e spendere dei soldi, il che non significa che abbiamo ristabilito il baratto e quindi io vado a casa del costruttore di scarpe e gli spiccio casa per un paio di settimane. No, ci sono tutta una serie di trucchetti, questa volta che arrivano dalla Corea del Sud, e sono dei trucchetti che potremmo anche trovare interessanti. Basta cercare di, insomma, star tranquilli, insomma. Però tra poco li vediamo insieme. Gli anni 90 suonano su Radio Latte Miele con questa canzone di Paola Turci. Si chiama Ringrazio Dio.
1: Se

0: nemmeno un po' d'affetto.
1: Paola Turci, ringrazio Dio su Radio Latte e Miele. Poco fa parlavamo di tutte un po' le nostre manie moderne tecnologiche, cioè i siti internet, gli e-commerce, i delivery, tutte queste cose che ci spingono a comprare e spendere. Secondo la scienza, però, tutto questo dà luogo alla dopamina, cioè il famosissimo ormone del piacere. Però la dopamina non si attiva nel momento in cui il prodotto che abbiamo ordinato ci arriva sotto casa, ma si attiva nel momento in cui lo abbiamo semplicemente ordinato, quindi non abbiamo veramente bisogno di veder arrivare la merce che abbiamo acquistato. E quindi in Corea del Sud, che si sono inventati, hanno creato i Dopamine Sites. Sono dei siti perfettamente funzionanti in cui tutto funziona alla perfezione tranne una cosa: che non si spende un euro e il prodotto che hai ordinato in realtà non arriverà mai, ma proprio mai nella vita. Esistono finte piattaforme di delivery del cibo dove, ad esempio, fai tutto, no? Scegli il menu, apri il menu, controlli tutti i piatti, quanto costano, eccetera, selezioni, componi il carrello, fai l'ordine e vedi anche il rider con la sua bicicletta che fa la strada per arrivare fino a casa tua. Problema è che non arriverà mai, perché questo rider non esiste, il ristorante non esiste, non esiste nulla, non hai speso niente, fortunatamente, però comunque hai solo il brivido, diciamo così, il famoso brivido del piacere. Ecco, io adesso non voglio denigrare gli amici sudcoreani che si sono inventati questa cosa, però personalmente, se ordinassi qualcosa, anche pur sapendolo che non mi arriverà mai, e poi vedere, rimanere effettivamente deluso che nessuno mi citofona mai al campanello, personalmente, da come conosco me stesso e tutte le persone che mi circondano, rimarremmo tutti molto delusi anche con la dopamina.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
9: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
10: Un sorriso sicuro cambia tutto.
11: Allo studio odontoiatrico Ichnos di Ossi trovi esperienza, tecnologia e un team che ti ascolta davvero. Dalla prevenzione alle cure più avanzate di implantologia e ortodonzia, con appuntamenti veloci e convenzioni Fondo Est e Unisalute. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it.
10: Sorridi, c'è Ichnos.
12: Devi rinnovare la patente? Hai la patente scaduta? AFAC. In pochi minuti potrai rinnovare la tua patente con visita medica presso i nostri uffici e ritirarla nuova fiammante. E in più, bolli auto, assicurazioni e trasferimenti di proprietà. AFAC. Antonello Coni vi aspetta al Vialetto, via Predda Niedda 37, ampio parcheggio.
13: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
14: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
15: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta. Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.

Luna Pop, se ci sarai su Radio Latte e Miele, e oggi c'è. Si parla di sport con il 3 su 3. Iniziamo con il tennis. Il grande slam di Wimbledon inizia a comporsi il tabellone per la semifinale dello slam inglese. Da un lato Jannik Sinner, che ieri ha battuto il tedesco Struff in 3-0, dall'altro invece torna l'eterno rivale Novak Djokovic in un remake della semifinale del 2025. Oggi invece grande attesa per Flavio Cobolli, che affronta ai quarti di finale l'inglese Ferry. La pallavolo: è cominciata anche la seconda settimana di Nations League, con le azzurre di Velasco subito impegnate. In mattinata hanno affrontato le avversarie dell'Ucraina e che hanno battuto per 3-1, e nei prossimi giorni invece affronteranno il Belgio. Torniamo negli Stati Uniti con i mondiali. Si è conclusa la fase degli ottavi di finale e il mondiale di calcio quindi entra finalmente nella fase più calda, con le 8 squadre più forti al mondo. Tra domani e domenica le partite degli ottavi di finale saranno Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. E con questo il 3 su 3 è terminato e ritornerà domani.

0: 16 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: fantasia. Giulia insieme a Biagio Antonacci su Radio Latte e Miele, seconda ora insieme di questo mercoledì pomeriggio 8 di luglio. Ciao a tutti, io sono Doug, vi stringo la mano qualora fosse la prima volta che ci sentiamo. Ciao, tanto piacere. Abbiamo ancora 60 minuti tondi tondi da passare insieme e in regia con me invece vi presento anche Glauco. Ciao Glauco. Sei maleducato, non ci si presenta così alle persone nuove. No, esatto, no. No, neanche facendogli bu. 335-787-1910 se volete sgridare Glauco, perché oggi si merita una tiratina di orecchie. E intanto vi faccio però una domanda. Ci sono dei posti nel mondo, soprattutto magari chi abita nei piccoli paesi o nelle città intermedie, diciamo, in cui bene o male si conoscono tutti, no? Se pensate magari al vostro giro di amicizie, sicuramente se incontrate un estraneo probabilmente avete un'amicizia in comune o perlomeno una conoscenza. Ecco, però c'è una nazione intera in cui questo accade. Ve lo racconto tra poco.
1: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
7: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
8: Devi aprire la pagina deghi.it.
7: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
6: Poi devi solo cliccare.
7: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
6: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
9: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
7: Devi provare.
6: Devi fidarti.
7: Perché se non devi, non ci credi.
10: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
11: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! Abbattente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
10: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
11: Info e contatti su farserramenti.it.
12: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
13: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
14: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
13: Saldi Globo. Conviene per davvero.
15: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predanietta, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
16: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori, soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
17: Datemi 1900.
3: 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
17: bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: domenica.
1: Safe con Buona Domenica su Radio Latte Miele. Conoscete la teoria dei 6 gradi di separazione? Se non la conoscete, brevemente funziona in questo modo qua. In pratica si teorizza che semplicemente con 6 conoscenze si può arrivare a qualsiasi persona nel mondo. Vi faccio un esempio. Probabilmente tra me e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ci sono 3 o 4 gradi di separazione. Va bene? Più o meno funziona in questo modo qua, perché io conosco una persona che conosce un'altra persona, che a sua volta conosce un'altra persona, che a sua volta nella sua vita ha conosciuto Donald Trump. Funziona così la teoria dei gradi di separazione, grosso modo. Però c'è una nazione al mondo in cui questa regola praticamente non vale, perché i gradi di separazione nella maggior parte dei casi sono solo uno e non di più. Stiamo parlando del Galles, dove questa teoria viene messa quasi ogni settimana a durissima prova da un programma radiofonico realizzato dalla BBC. Ma cosa succede in questo programma? Uno dei due conduttori telefona a una persona a caso in Galles. Questa persona a caso in Galles, la scommessa è questa: scommettiamo che in un minuto riesco a trovare una persona che conosciamo entrambi? Oh, ci riesce nella maggior parte dei casi. Quasi il 50% dei casi riesce a trovare una conoscenza in comune. E questo però ha una motivazione importante dietro, secondo me. Ma prima c'è...

Fulminacci e Maledetto Me su Radio Latte Miele. Si parlava di questo programma radiofonico gallese in cui ogni settimana un conduttore telefona a una persona a casaccio in Galles con una scommessa. Scommettiamo che io e te abbiamo almeno una conoscenza in comune. Ci riesce il 50% delle volte. Online si trovano i video nel giro di un minuto facendo domande piuttosto banali che si fanno più o meno a tutti quando si cerca di capire se si hanno conoscenze in comune, quindi l'età, le scuole che si è frequentato, l'università, il posto di lavoro, gli hobby, insomma il mondo e la sfera sono queste qui, quelle in cui si può avere almeno una persona in comune tra le conoscenze, e ci riesce quasi sempre, la metà delle volte, il che è un numero effettivamente molto alto, ma questo ha una motivazione alle spalle. Intanto è che il Galles è un paese relativamente piccolo, 3 milioni circa di persone, 3 milioni di persone che però hanno connessioni piuttosto forti tra di loro. Infatti si dice che i gallesi non sono impiccioni, sono semplicemente cordiali, perché quando si incontra un gallese di solito ti fa un sacco di domande perché è interessato, vuole sapere cosa fai, vuole sapere quali sono i tuoi hobby, qual è il tuo lavoro, e quindi è molto facile fare amicizia tra gallesi, soprattutto quando non ci si conosce. È una anche riuscire a trovare anche questi collegamenti non è facile, perché bisogna anche conoscere un ampio ventaglio di persone. Ecco, nel caso di questo conduttore radiofonico, questo collega di persone ne conosce veramente tantissime, quindi è molto più semplice. Se fossi io, che sono un po' un orsacchiotto, ecco, di persone ne conosco molto meno, però comunque si potrebbe fare. Fare questo lavoro in Italia invece sarebbe decisamente più difficile, intanto perché noi siamo molti di più, 60 milioni di persone, forse qualcosa arrotondando, ecco, è molto più difficile. Però io immagino in un paese, in un piccolo paese come può essere, che ne so, uno dei tanti paesi delle province italiane, questo gioco secondo me verrebbe davvero molto bene. Provateci la prossima volta con una nuova conoscenza e fate questo gioco, sicuramente conoscete qualcuno in comune.

0: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
1: Come fossi una bambola.
0: Fatti bravo, rap.
2: E batti tu animale, batte come
0: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni in Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
3: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
4: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
5: Devi trovare il prezzo migliore?
3: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
5: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
4: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Spot. Trovati dalla redazione della Sardegna, sale il livello di allerta per il rischio incendi per oggi, mercoledì 8 luglio. La Protezione Civile ha elevato il livello di pericolosità da medio ad alto in Gallura e nel sud-est dell'isola, compreso il Campidano di Cagliari. L'allerta è di colore arancione. In caso di incendio, anche un intervento tempestivo potrebbe non essere sufficiente a contenerne la propagazione, rendendo necessario il supporto della flotta aerea. La nuova ondata di caldo che sta investendo la Sardegna porterà un generale innalzamento delle temperature, con picchi di 40 gradi attesi in particolare nella parte orientale dell'isola e nel medio e basso Campidano. L'allerta è valida fino alle 20. Si raccomanda di non uscire nelle ore più calde. Un uomo di 35 anni di Suni è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e su disposizione del tribunale di Oristano è stato trasferito in carcere. Il provvedimento è scattato dopo la denuncia dell'ex compagna aggredita in un bar del paese. La donna ha raccontato ai militari di avere subito per anni violenze, minacce e vessazioni anche davanti al figlio della coppia. Le indagini hanno portato la procura a chiedere la custodia cautelare in carcere. Antonio Martinez, 41 anni, di Tempio, ha dichiarato davanti alla GIP che i colpi di pistola esplosi a Cannigione il 27 giugno sono partiti accidentalmente. L'uomo ha ammesso di avere sbagliato a estrarre la pistola, sostenendo però di essere intervenuto per difendere il figlio 17enne coinvolto in una colluttazione. Secondo la sua versione, gli spari sono partiti mentre la vittima, un giovane marocchino e un connazionale, cercavano di sottrargli la rivoltella. Martinez è accusato di avere sparato contro il giovane durante l'episodio e la GIP di Tempio ha disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere. A Cagliari sono state accertate 55 occupazioni abusive di case popolari e un nuovo monitoraggio ha fatto emergere altri 20 casi. Comuni e Area stanno rinnovando il protocollo con la procura per velocizzare gli sgomberi e restituire gli alloggi a chi è in graduatoria. Nel mirino anche il mercato illegale delle case popolari, con immobili ceduti abusivamente o situazioni irregolari create per aggirare le regole. L'obiettivo è riportare legalità nelle case popolari e assegnare gli alloggi a chi ne ha davvero diritto. È tutto, grazie per averci seguito fin qui, a più tardi con nuove notizie dall'isola.
7: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
8: Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5A.
9: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu. Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo! Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.
10: A volte la solitudine può far più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 85 oppure visita alberoazzurro.com.
11: Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
12: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico, per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
13: Pronti per un nuovo viaggio nella storia della musica italiana? In questo caso consigliati sono un costume da bagno, pinne, fucile ed occhiali, se ce li avete, e anche tanta buona crema solare, perché torniamo negli anni 60 con Nico Fidenco.

0: Ti ricordo ancora Fabio Concato su Radio Latte Miele in questo pomeriggio di mercoledì 8 luglio. Ciao a tutti, ben ritrovati. Abbiamo ancora una bella mezz'oretta da passare insieme, pensando un po', visto che si avvicina l'orario della sera, la cena e cosa mettere in tavola, no? È sempre un grande classico intorno a quest'ora. Che se magna, regà? Ecco, è una grande, sempre un'ottima domanda da fare intorno a quest'ora, soprattutto se non ci hai ancora pensato. Quindi magari fare un salto al supermercato o nei negozi è un'ottima idea adesso. Ve lo dico perché secondo una ricerca molto recente ci sono dei dati interessanti per quanto riguarda le nostre abitudini a livello alimentare. Sempre più spesso sentiamo parlare di prodotti adatti ai vegetariani piuttosto che ai vegani, però ciò non significa che una persona che mangia più o meno tutto non possa comprarseli e provarli, no? Io molto spesso è capitato tante volte di entrare al supermercato e magari un po' per curiosità, un po' per provare, cerco qualche ricettina online su come cucinare il tofu. Perché no? Insomma, comunque sono proteine, si sta bene, non sono neanche poi così male se cotti e conditi nella maniera adatta. È chiaro che se poi te lo mangi così sperando che abbia un senso, molto spesso non ce l'ha, come diceva Vasco Rossi. Però comunque c'è una nuova tendenza, la vediamo insieme tra poco, perché molto spesso abbiamo l'esigenza di dare un nome alle cose e questo le cose un nome ce l'hanno già. Gli 883, la dura legge del gol.
1: Chi l'ha inventata?

0: 883, la dura legge del gol su Radio Latte Miele. E lo so che gironzolando un po' senza meta alla ricerca di ispirazione tra gli scaffali del supermercato, cosa che io amo fare, infatti se devo comprare una cosa di solito esco con 10, perché io sono, purtroppo tanti sono fatti come me, abbiamo un po' questa tendenza, cioè vediamo magari qualcosa che non conosciamo, ci incuriosisce, la compriamo, la proviamo e capiamo un po' come gestircela. Questa è una tendenza degli ultimi anni, cioè acquistare prodotti che sono delle novità e provarli semplicemente. Capita molto spesso, anzi sempre più spesso, con i prodotti cosiddetti plant based, per cui magari i burger vegetali piuttosto che il tofu, il seitan, straccetti di virgolette pollo, ma poi in realtà non sono pollo, ma sono semplicemente adatti, fatti con la soia, eccetera, eccetera, eccetera. Questa tendenza di voler provare e cercare di ridurre la carne a favore di alternative vegetali, però comunque valide, si chiama flexitarianesimo. Ok? Non so per esatto, si flexa come sfera e basta. No, vuol dire essere flessibili sulle proprie scelte alimentari. Significa non mangiare per forza carne. Se c'è un'alternativa a base vegetale, di soia piuttosto che di altro, la si prova. Ci piace? La inseriamo nella nostra dieta. Non ci piace? Basta, amici come prima, e la lasciamo a qualcun altro. E così via discorrendo. Sono sempre di più le persone che ci provano, magari non si sentono pronte e non hanno la voglia di iniziare un percorso per l'eliminazione completa della carne o addirittura di tutti i prodotti di origine animale, quindi diventare anche vegani piuttosto che vegetariani, ma semplicemente cerchiamo a volte delle vie di mezzo. Una di queste vie di mezzo, per molti si chiama, gli hanno dato questo nome, poi potevano anche non darglielo, esisteva lo stesso, quindi si chiamerebbe proprio essere flexitariani, che vuol dire provare e cercare di non rinunciare del tutto alla carne, ma ridurla e fare delle scelte un pochettino più consapevoli.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che Acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto, parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Giornata caratterizzata da un dominio pressoché assoluto dell'alta pressione subtropicale. Nel corso del pomeriggio ampio soleggiamento sull'Italia da nord a sud, con presenza al massimo di poche e innocue nubi sparse. Isolati rovesci potranno interessare esclusivamente le Alpi orientali di confine. In serata nella prossima notte situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
9: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere.
10: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdedda 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24 91. Sai che il breath test dell'Helicobacter pylori può prevenire gastroenteriti, ulcere e cancro allo stomaco? Prenota subito al laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
10: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Canta l'estate.

0: Ti voglio sempre così.
1: Maleducata Achille Lauro ci ha riportato in questa che era un po' la sua wave, un po' più rocchettara, trasgressiva, quella di fine anni 10, primi anni 20, fino poi alla sua ultima evoluzione, quella decisamente più romantica e cantautoriale. A proposito di Achille Lauro, proprio nel mese di giugno ha fatto un sacco di concerti molto interessanti che hanno raccolto davvero tantissimi fan sotto il suo palco, palco che torna ad allestirsi, ad essere popolato invece anche nel 2027, sempre stadi. Si chiamerà Per Sempre Noi il tour, nuovo tour di Achille Lauro, che partirà il 3 di giugno da Udine. Ci sono anche qui tantissime date tra Bologna, Bari, Milano, Napoli, Torino, Padova, Roma, Messina e poi ancora tante tante altre con i vari pacchetti VIP. Quindi Achille Lauro anche l'anno prossimo un nuovo tour vi aspetta.

0: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 16:59.
2: So che stavate aspettando coloro che vi avrebbero riportato a casa, i due eroi del drive time, ma non sono arrivati.
3: Non sono arrivati.
2: Simo e Vaschi. Esatto. Ciao, no, ragazzi.
4: Sono in un'altra radio. Quelli.
3: Ciao a tutti. Come ciao, state?
2: Ciao, noi molto bene. Noi, io.
3: Caldissimo oggi su Milano.
2: Caldo?
3: Caldissimo. No, la città più calda del mondo in questo momento.
2: Addirittura sì, più sì, di. Sì.
3: Lo dico io,
2: Città del Messico?
3: Sì.
4: Più di Abu Dhabi?
2: Più di Abu Dhabi?
4: Più sì, di Reykjavik.
3: In questo momento fa talmente tanto caldo che dici che non può esistere un altro posto più caldo sulla Terra.
2: Ma esisterà sì, sicuro.
3: Secondo me.
2: Ma
3: allora, grazie che esisterà sicuro.
4: Il mio forno a microonde è più caldo.
3: Va bene, c'è il cruciverbone. Ti sei preparato qualche numero?
2: Comunque, a proposito di caldo, vi sfido a entrare in una macchina di colore nero, poi ne riparliamo.
3: Hai preso la macchina nuova nera? Ma non si compra d'estate nera.
4: Aria condizionata.
3: L'inverno.
4: Aria condizionata. Anzi, ti sfido a sederti su una sella di uno scooter nera. Che sta sotto al sole.
2: E lì poi il problema sì, è che insorge.
3: Ti sfido a tirare fuori un numero da 1 a 52.
2: Ecco. Il 14.
3: 14 abbiamo il verticale orizzontale.
2: L'orizzontale.
4: Diagonale, no.
2: L'orizzontale mi ricordi.
3: Ok, cosa 14 orizzontale, cioè, non è tutto si casuale? Gustano con il prosciutto. Orizzontale.
2: Orizzontale.
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 lettere si gustano con il prosciutto.
2: Dai, che saranno mai...
4: Asdrubal, no, sì, la prima parola stamattina.
3: Sei lettere si gustano con il prosciutto. Grazie, Doug.
2: Grazie a voi.
3: 335-787-1910. Come al solito, vi chiediamo supporto.
2: Ma posso dirlo?
3: No,
2: ma come no? Ma cosa me la fai scegliere a fare?
3: Io non
2: tutti
3: posso vivere con voi due che volete dire per forza le soluzioni.
4: Non è Teramo.
3: Non è Teramo.

0: Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola su Radio Latte Miele. Buon mercoledì, è l'8 luglio, state ascoltando Simo e Vaschi fino alle 20. Mi fa venire voglia di fare altro, in realtà.
1: Di bere una bella bevanda gassata, che poi io ho immaginato.
0: Sì, era per incentivarti.
1: Ah, ok, per andare poi a...
0: In bagno.
1: A esportare fuori questa cosa.
0: Per esempio, siccome siamo in estate... Periodo di viaggi, okay. Io da piccolino rompevo sempre le scatole che dovevo fare la pipì.
1: Ah, perché invece ora non la fai, cioè te la fa addosso, scusami.
0: No, però i miei si fermavano per andare in Puglia, lungo viaggio, meno soste fai, meglio è.
1: Ok.
0: Quindi se si è stanchi, sicuramente è giusto farle.
1: E potevi farla prima!
0: Dai, bravo!
1: Oppure tuo
0: Ma
1: padre
0: ci siamo fermati un'ora fa in autogrill.
1: E tuo padre ti passava una bottiglia vuota.
0: Davanti no. A tutti. Ti spiego poi il finale, nel senso che mio padre accostava nelle aree, non negli
1: non
0: autogrill,
1: fa...
0: no, ci sono le aree di sosta e io non riuscivo a fare la pipì perché mi sentivo osservato dalle macchine.
1: Le macchine andavano a 140 all'ora e tu mi stai guardando.
0: Se vado in bagno e ci sono delle persone intorno, non la faccio.
1: Ah, vabbè, ma quella è una cosa vecchia.
0: Cioè, tu invece sei un po' più libertino?
1: Ah, sì, ma a me frega nulla. Ma anche allo stadio sono contento se ho gente intorno mentre faccio. Sto scherzando, ovviamente. No, però è vero, ce l'ho un po' quel blocco delle occhio, una persona a fianco.
0: Io aspetto.
1: Ma me lo starà guardando.
0: Ma non in quel senso, non lo so, mi viene l'ansia. Non so.
1: È perché tu sai cos'è? Hai l'ansia da prestazione. E quindi praticamente ti confronti con gli altri, stai là a guardare e dici: no, aspetta.
0: Non è una
1: questione
0: visiva, è una questione che so gente intorno.
1: A me parlo di jet.
0: Per favore. 335-787-1910, rimanete qui perché tra pochissimo lanciamo il cruciverbone.
1: A chi?
0: A uno.
2: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
3: Signora? Sì, lei. Controllo a campione, apra le valigie.
4: Ecco qua.
3: Scarpe. Beh, carine queste.
4: Carine quelle, eh?
3: Ancora scarpe, dico, ma scusi, quante ne ha prese?
4: Ci sono i saldi da Pittarosso, fino al 50%.
3: Non me lo dica, anche mia moglie ieri era da Scarpe e Scarpe. Ma almeno lei non viaggia. Arrivederci.
4: Pittarosso o Scarpe e Scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
5: Devi arredare il tuo giardino?
6: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
5: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
6: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
6: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
5: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
6: Devi provare.
5: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
9: Zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
8: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
9: Info e contatti su farserramenti.it.
10: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino. Sassari Liponti, via Domenico Mille Lire. Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino. Materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino. Sassari Liponti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino. Costruisci sicuro. Costruisci meglio.
11: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex. Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
12: Un check-up oggi più serenità domani. Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
13: I saldi Globo mandano in crash il mio sistema. Troppa convenienza. Errore intelligenza artificiale.
14: Ma quale AI? Da Globo i saldi sono reali, mica virtuali.
15: Sconti fino al 60% sui migliori marchi di calzature, abbigliamento, sport, accessori, intimo e biancheria. Per tutta la famiglia.
16: Saldi Globo. Conviene per davvero.
17: Globo è a Cagliari in via dei Valenzani, a Sassari Predda Niedda, ad Olbia zona aeroporto e a Carbonia in via Nazionale.
18: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
19: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
20: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!

0: Clara e San Giovanni, le ragazze su Radio Latte e Miele, pronti?
1: Noi siamo i ragazzi.
0: Che c'entra?
1: Che giocano?
0: Possono giocare tutti, eh?
1: Ah, ok.
2: Parole, parole, parole.
1: Crociate.
0: Giochiamo con il cruciverbone di Radio Latte e Miele. Cosa c'è?
1: Ma tu non potevi dirlo anche.
0: Crociate?
1: Facciamo
0: ah, preferisci fare il coro?
1: Ah, perché mi sono rotto il crociato e quindi dico io crociate. Registrate.
0: Vuoi rifarlo?
1: Vabbè, dai.
0: Vai.
2: Parole, parole, parole.
0: Crociate.
1: Ah, che bravo.
0: Però
1: bravo.
0: Tu non l'hai detto adesso.
1: Vabbè, una alla volta.
0: Vabbè.
1: Perché mica siamo un
0: coro. Lo rifacciamo?
1: No, basta, vai avanti. Di sopra sto numero, 14 verticale.
0: Siete bravissimi. E quindi stiamo cercando anche delle parole un po' più difficili. Cioè, Doug prende in mano il cruciverbone e dice: vediamo cosa manca. Perché se è troppo facile, non la facciamo.
1: E certo, come quando è venuto il 3, è quella glaciale, tre lettere. Era.
0: Vabbè, ma dobbiamo anche essere accomodanti.
1: Ah,
0: capito?
1: Okay.
0: Con un ospite.
1: Tu stai dicendo che lui non sarebbe stato in grado di farne una più difficile?
0: No, lui ci aveva già raccontato che in realtà il cruciverbone non sapeva neanche cosa fosse.
1: Vabbè, una domanda, cioè una domanda di cultura generale.
0: No, non, cosa?
1: Il cruciverbone.
0: Ah, certo.
1: Cosa, perché dici no,
0: detto,
1: a prescindere?
0: Non l'ho mai fatto, certo. Di qua, e quindi casualmente il 3 verticale era proprio una domanda facile con una soluzione altrettanto
1: ma lasciamo
0: facile.
1: Stare il nostro amico il 3 e andiamo avanti, perché oggi giochiamo con voi ascoltatori al 335-787-1910. Ci dovete correre in aiuto.
0: Sì, 14
1: occorrere.
0: 14 orizzontale, si gustano con il prosciutto, sono 6 lettere, mi raccomando.
1: E la soluzione non è Teramo, abbiamo scoperto.
0: Non è Teramo,
1: peccato.
0: Bravo.

0: Serena Brancale, i The Colors, Partenope su Radio Latte Miele. Stiamo giocando insieme come se fossimo in spiaggia.
1: Ed è anche disco Latte Miele di questa settimana, questo bel gruppo di ragazzi che ascolteremo, penso, molto spesso nei ciringhiti o comunque nei bar, nelle spiagge.
0: E sicuramente saranno anche in giro per l'Italia, magari insieme, per poi portare questa canzone sui palchi italiani. Sì. E nel tempo libero sono in spiaggia a fare il cruciverba.
1: A giocare a racchettone. È vero, anche il cruciverba, perché stiamo giocando, perché sarebbe bello fare un bel racchettone virtuale insieme agli ascoltatori, ma non si può. Insieme infatti giochiamo a cruciverbone.
0: Stiamo cercando il 14 orizzontale. Si gustano con il prosciutto è una parola di 6 lettere.
1: 6 lettere, quindi non può essere il vino, anche se vino rosso in questo periodo con questo caldo.
0: Non è neanche il pane.
1: Il pane, no, sono 4 lettere.
0: Sarebbe troppo
1: panino.
0: Facile.
1: Panino. No, secondo me andando avanti così rischiamo di dire la soluzione.
0: Esatto,
1: quindi
0: esatto, calmati, perché io sono sempre attento a tenere te, tenere Doug, sì, quando lanciamo il numero del cruciverbone ogni giorno.
1: Fai tipo i dog sitter che hanno i guizzagli come Doug.
0: Fermi. Allora, si gustano con il prosciutto, sono 6 lettere, fatecelo sapere come sempre al nostro numero.
1: È il 335 787 1910. Un bel messaggio vocale.

0: clu. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
1: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
2: Devi trovare il prezzo migliore?
0: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
1: Devi scegliere, cliccare
2: e devi crederci, perché Deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
1: Devi provare.
2: Devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
3: Hai già scoperto la farmacia Cesare Pisano? Dermocosmesi, calzature Birkenstock e Dr. Scholl's, ortopedia, analisi veloci, igiene e cura della persona, anche per i più piccoli, tutto a prezzi competitivi. Ci trovi a Sassari in corso Vittorio Emanuele 78A. Farmacia Cesare Pisano, assortimento al miglior prezzo e sempre un sorriso per te. Questo mese approfitta delle super promozioni sui solari. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
10: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
11: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
12: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
13: Il folletto? Io lo compro rigenerato!
14: E dove?
13: All'Emporio Turritano. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
15: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
16: Benvenuti da Lumen.
15: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
16: Vivi il gusto, vivi Lumen.
15: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.

0: 1982, ogni volta Vasco Rossi su Radio Latte e Miele con il buon Vasco che ha perso il suo vecchio record di Modena Park per 25.000 persone, non per tantissime in realtà.
1: Sì, è vero, che ultimo alla, stavo dicendo stracciato, in realtà no, sono 25.000 persone. Cosa ha fatto? A Tor Vergata quante persone?
0: 250.000 pochi giorni fa, mentre nel 2017 al Modena Park Vasco Rossi aveva portato 225.000 persone. L'ha presa con sportività, ha pure fatto un bel post dove faceva i complimenti. Complimenti a Ultimo e a Roma, sono davvero felice per Niccolò e per il record, largo ai giovani.
1: E poi sotto no,
0: dannazione, sì, anche perché
1: Vasco che deve chiedere alla sua carriera?
0: Ecco, nel pubblico del concertone di Ultimo a Tor Vergata, tra quelle 250.000 persone c'era anche Benedetta Rossi, che non è una tua parente, alla lontana.
1: È tipo la chef? No.
0: Che c'entra? No,
1: Benedetta Rossi, chi è?
0: Non è una ragazza famosa, no, in realtà è diventato virale il suo video su TikTok e sui social in generale, perché è andata a quel concerto vestita da sposa.
1: Ma per un motivo in particolare oppure solo per attirare attenzione?
0: Lei si è sposata e subito dopo il matrimonio ha cambiato solamente le scarpe ed è corsa al concertone di Ultimo.
1: Bello.
0: A un certo punto appare questa ragazza, perché comunque sarà sicuramente molto più giovane di noi, che sta lì in mezzo a tutti a cantare. E il marito? Tu dirai?
1: Il marito ci sarà, no?
0: Con gli amici. E lei è rimasto con gli amici.
1: Ah, solo lei è andata al concerto di Ultimo, ma da sola o già con l'amante?
0: No.
1: No, sta scherzando.
0: No, in realtà è andata con gli amici. La cosa divertente è che ha deciso comunque apposta la data del matrimonio insieme al concerto, perché era lo stesso giorno il concerto di Ultimo di quando lei è andata per la prima volta a un concerto sempre dello stesso cantante, ma nel 2019, stessa data.
1: Ma scusami, ma la sera del matrimonio non c'è la luna di miele?
0: No, non è la stessa sera, tipo il nostro amico Doug è andato alla sua
1: luna di miele solo nel viaggio di nozze.
0: Il viaggio di nozze, però si fa anche giorni dopo.
1: La prima
0: dopo.
1: Sera da sposati o... Oh.
0: Vabbè, poi probabilmente sarà tornata a casa e cantando, anche se ho pensato...
1: Ha trovato il marito...
0: No, ho pensato, ma se Ultimo si fosse concesso...
1: Ma cosa stai dicendo?
0: No, sto pensando, cioè...
1: Ma cosa pensi?
0: Vabbè, comunque alla fine lei era contenta, ha sorriso, come si dice in questi casi...
1: Cosa si dice?
0: Ride bene che ride ultimo.
1: Bella questa.
0: Però anche in abito da sposa. Primo viaggio.

0: primo treno per Marte, Gianluca Grignani dal 1995 su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando del concertone di Ultimo. Poi ne hanno parlato un sacco di persone, quindi non vogliamo troppo dilungarci.
1: Mi hanno fatto ridere alcuni video, siccome c'erano tanti Pit,
0: sì.
1: Adesso non so quanti ce ne fossero al concerto, tipo Pit, cioè Pit è la zona, quindi... Sì. Più o meno
0: facciamo che il pit numero uno è quello che
1: quello sta sotto il palco.
0: Sotto il palco, il pit numero due è quello un po' più lontano.
1: Adesso
0: più
1: non so quanti
0: avanti.
1: Ce ne fossero, però adesso sono diventati virali video di persone che da casa dicevano: siamo il pit 97.
0: Sì, ma addirittura
1: ci troviamo a Milano.
0: C'è gente da Frascati che ascoltava da Tor Vergata il concerto, perché ci sono queste situazioni nei concerti che a me fanno molto ridere, perché il suono delle casse, no, degli altoparlanti dei concerti, non è che è immediato. Cioè, se io sono a un chilometro dalle casse molto potenti, se parte una canzone io la sentirò un po' più,
1: sì,
0: più in ritardo,
1: con ritardo,
0: tipo
1: certo.
0: Allo stadio, se tu vai allo stadio senti la curva davanti che inizia a battere le mani, e le battimani li senti 2-3 secondi dopo. Nel concerto di Ultimo cosa è successo? Che hanno dovuto settare le casse in modo che arrivassero, magari, visto che ci sono vari pit,
1: un ingegnere sonoro hanno dovuto chiamare, anzi il migliore al mondo per
0: tutti i concerti,
1: così in tutti i concerti,
0: sì, anche tipo allo stadio ci sono delle zone un po' più lontane che hanno le casse che mandano il suono tipo con un secondo di differenza, di latenza, ti dice in maniera tecnica,
1: ecco.
0: E quindi mi sono immaginato più che altro quelli che erano all'ultimo pit, che sarà stato, senza scherzare, forse a un chilometro dal
1: erano
0: palco.
1: In acqua, al mare erano.
0: Ma non sto scherzando, cioè uno degli ultimi pit era forse a un chilometro.
1: Ma Tor Vergata dove mi rimane dal punto di vista geografico?
0: Credo Roma Sud, non vorrei dire una sciocchezza, okay. Perché non ci
1: sempre
0: sono...
1: Roma, non
0: sì,
1: è
0: sì,
1: fuori
0: sì.
1: Tipo
0: no,
1: Ostia,
0: no, no. Dovrebbe
1: no.
0: Essere dentro il raccordo. Non mi linciate per favore,
1: no, così poco.
0: E quindi mi sono immaginato questi all'ultimo pit che magari stavano a metà concerto e quelli davanti già se ne stavano andando. Che sarebbe stata un'idea, visto che il ritorno è stato un casino, c'era la gente che non poteva.
1: Cioè, spesso quando poi devi far andare via delle persone da dei grossi eventi diventa difficile. Non immagino quanto sia stato complicato per l'evento forse più grande al mondo.
0: Sì.
1: Cos'è stato il concerto più grande,
0: no, più grande al mondo, no,
1: in Italia
0: forse
1: però sì,
0: è stata Madonna Copacabana,
1: so.
0: Uno dei più grandi. No,
1: c'ero,
0: però...
1: ma non mi ricordo.
0: A Copacabana?
1: Sto scherzando.
2: Allora, com'è andata? Racconta.
3: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
2: No. E tu che cosa hai fatto?
3: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
2: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo, da Pitta Rosso.
3: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
4: Ciao, sono Yuri Keki. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
5: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
4: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
6: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predanietta Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
7: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
8: Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Sai qual è il modo più veloce per conquistare un cliente? Emozionarlo. ProRecord realizza video emozionali con droni professionali per aziende e strutture ricettive. Colpisci, emoziona, fa Fatti scegliere. Contatta oggi ProRecord. ProRecord Olbia. Visita prorecord.it. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
9: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
10: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
8: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Ogni giorno il panificio Manos sforma emozioni. Fragranza, gusto, genuinità. Sono queste le promesse delle nostre spianate, della nostra spianata Guttiao e del nostro pane artigianale. E ora la tradizione arriva direttamente a casa tua con un click. Scopri il nostro negozio online su panificiomanos.it. Panificio Manos, il gusto autentico del pane. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
11: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sarocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
8: Tubo rotto e casa allagata? Niente panico, per ogni emergenza idraulica il pezzo di ricambio lo trovi da Edilcom. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.

0: Sanremo 2024, pazza Loredana Bertè ad aprire un momento in cui arriva un po' di cultura.
1: Vai, sentiamo la base.
0: Cosa vai, dai.
1: C'è la parola del giorno, torniamo indietro di qualche decennio.
0: È vero.
1: Centinaio di anni.
0: Centinaio d'anni, di qualche secolo, come dicono quelli aulici. Abbiamo parlato di concerti e infatti la parola del giorno è concerto.
1: Che non è concerto.
0: Non è concerto in spagnolo.
1: Tra l'altro ieri ci hanno scritto dall'estero.
0: È vero.
1: Che stanno ascoltando Radio Latemine per imparare l'italiano. E questi adesso si stanno fissando sulle parole che in realtà non si usano nella nostra lingua. Sono parole del passato che tu stai cercando di riportare in auge per non si sa che motivo.
0: La cosa divertente è che ieri la parola era luculliano, che non è una parola molto usata. Esattamente come concerto, che vuol dire unione, intreccio, raggruppamento fitto e armonico di tante voci, suoni o persone che si muovono e agiscono insieme.
1: Quindi è da lì che deriva poi concerto?
0: Non lo so. Non è un errore di ortografia di concerto, è una parola nobile che descrive quel magico e caotico momento in cui migliaia di corpi e di anime si fondono in una massa unica, vibrando la stessa frequenza sotto la musica. Quindi secondo me ha un po' a che fare.
1: Più che concerto, un musical o comunque uno spettacolo in generale.
0: Ecco, lo usiamo in una frase, ti va?
1: Vai.
0: Allora, trovami nel mezzo di quel concerto umano, trovarmi nel mezzo di quel concerto umano mi ha privato di ogni spazio vitale. Un groviglio indissolubile di corpi saltanti dove il mio respiro doveva andare a tempo con quello di altri 10.000 sconosciuti. E poi nel caso di ultimo erano 250.000 sconosciuti.
1: Sì, ma secondo me gli esempi dovresti farli inserendoli nelle frasi che usiamo sempre. Non è che devi usare una frase dell'Ottocento.
0: Vabbè,
1: con
0: oddio.
1: Dentro il termine di dire oggi sono stato lì perché il concerto mi ha ispirato.
0: Questo è uno spagnolo che fa Erasmus in Italia. Scusami, non funziona.
1: Hola.
0: Così.

0: 18 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: L'8 luglio, state ascoltando Stim e Vaschi fino alle 20. Tu sei allergico a qualcosa?
1: Sì.
0: Perché hai aperto gli occhi così spaventato?
1: Perché è l'8 luglio.
0: È l'8 luglio, sì. E quindi?
1: No, niente, sono rimasto un attimino così perché ho pensato.
0: Ieri era il 7,
1: No,
0: sai.
1: Vabbè.
0: No, visto che ti sei stupito.
1: Ah, ieri era il compleanno anche del mio amico Cucca. Ciao, tanti auguri.
0: Veramente?
1: Sì, veramente. 7794.
0: Cucca ormai fa parte di questo programma perché lo nomini più volte.
1: Sì, più lui di mia madre.
0: Lui è allergico a qualcosa?
1: Cucca? Ai gatti. E infatti era un problema perché noi abbiamo avuto una gatta con la nostra amica Camilla, che salutiamo, ci ha lasciato per agosto, che eravamo a casa l'anno scorso.
0: Cioè vi ha dato, ok.
1: No, beh, l'abbiamo tenuta.
0: No, ci ha lasciato ad agosto, pensavo che fosse andata via.
1: Sì, è andata via lei.
0: No, il gatto.
1: Ah, no.
0: Fosse venuta a mancare.
1: Cleopatra si chiama.
0: Cleopatra, sì, direttamente sì. Dall'Egitto, quindi.
1: Sì, tutta nera, poi bellissima, quindi tanto era sotto il letto, apriva gli occhi, ecco la Cleo. E noi infatti non poteva più venire a casa perché impazziva. Io allergico sì, ma leggermente alle graminacee e un po' alla polvere.
0: Che sono le allergie più diffuse, perché stavo guardando che oggi, 8 luglio, è la giornata mondiale delle allergie.
1: Che giornata di DM. Cioè,
0: vabbè, per ricordare che comunque un terzo degli italiani è allergico a qualcosa.
1: Vabbè, che mi sembra comunque una cosa abbastanza
0: è
1: normale.
0: È giusto tutelarsi, è giusto prendersi cura delle proprie allergie.
1: Ma poi penso che siamo anche quelli forse meno allergici, perché ne parlammo qualche tempo fa che le allergie si sviluppano quando tu non sei molto esposto ai pollini o comunque alla natura. E visto che siamo una nazione quasi tutta naturale, tranne che le grandi città.
0: A quanto pare io e te siamo poco esposti ai cruciverboni,
1: perché
0: non riusciamo mai a trovare la soluzione, ma tra pochissimo giocheremo con qualcuno di voi.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Una piazza sotto le stelle, il mare di Matta, le grandi voci della musica italiana tutte insieme in una sola notte. Arriva Una notte con le stelle Music Awards, il grande concerto evento del 5 settembre a Floriana, nel cuore di Matta. Sul palco Loredana Bertè, Fatti Bravo, Raff, Fausto Leali e tanti super ospiti, con la conduzione di Lorella Cuccarini. Uno spettacolo unico nel Mediterraneo. Una notte con le stelle Music Awards con Radio Latte Miele, la radio ufficiale che canta l'Italia.
4: Deghi a ridare casa?
5: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
6: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
7: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
6: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
7: E te lo porto io!
6: Deghi provare!
4: Deghi fidarti!

0: saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Zanzariere, zanzariere, zanzariere! A battente, a pacchetto, a rullo, fisse. Non sai quale scegliere, vero? Chiama Far Serramenti o visita il nostro showroom. Da Far Serramenti trovi anche le zanzariere antipolline e zanzariere con schermatura solare.
0: Vi aspettiamo nella nuova sede di Viale Porto Torres 44.
1: Info e contatti su farserramenti.it.
2: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
3: E regali di Natale.
4: Ma è piena estate.
3: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
5: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
6: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
7: A Sassari c'è la Carrozzeria Puggioni, un luogo dove la tua auto torna nuova. Carrozzeria Puggioni, un'azienda costruita su valori concreti, trasparenza, competenza, fiducia e attenzione al cliente. Da noi non trovi solo tecnologia all'avanguardia e macchinari di ultima generazione, trovi persone. Carrozzeria Puggioni di Angelo Puggioni, a Sassari Predanietta, strada 7, numero 3. La tua auto merita il meglio, e anche tu.
8: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni, con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni, con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
9: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar.
8: Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
10: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
10: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
11: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
12: Estate 1992, anno dell'Europa Unita, delle mie, delle tue vacanze. Come ogni caldo agosto, in giro per l'Italia faccio il culo arrosto. Dove
13: bastano poche note e sei già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk in questo mercoledì 8 luglio su Radio Latte Miele. Stiamo giocando come ogni giorno al
1: Cuciverbone,
0: al Super Verbone. Stavo per dire, abbiamo al telefono Barbara. Ciao Barbara, benvenuta.
2: Ciao, buonasera a tutti.
0: Buonasera a te Barbara, tra l'altro bravissima.
1: Con una voce squillantissima.
0: Noi abbiamo chiamato.
2: Assolutamente sì, bisogna essere svegli.
0: Giusto,
2: sì.
0: E Barbara tu lo sei anche quando sei al volante, perché ti abbiamo chiamato, hai visto la nostra chiamata, hai accostato, hai messo le quattro frecce e ci hai risposto. Vero?
2: Hai detto il giusto, sì. Ora, assolutamente. In sicurezza sempre e comunque.
1: Noi non sappiamo se le ha accostato, quindi magari in mezzo all'autostrada con le quattro frecce. Cioè, che ne sai?
2: Ma assolutamente no, non sono mica matta.
0: Allora, Barbara, di dove sei?
2: Bologna, provincia di Bologna.
1: Giusta! Ah no, no, aspetta, scusa.
0: Dov'era questa la risposta del Cuciverbone?
1: Ho sbagliato.
0: Ti sei esaltato. No, leggevo Balsamoggia.
2: Sì, esatto, Balsamoggia. Dov'è? Provincia di Bologna.
0: È l'uscita subito prima di Bologna, se vieni da Milano, se non sbaglio.
2: Perfetto, sei
0: Vedi?
2: Perfetto.
0: Perché io vado spesso in Puglia.
2: Vai a lavorare all'ANAS.
0: Quella...
2: società, oppure la società autostrade.
0: Sì. Potrebbe essere un piano B o un piano A. Allora, torniamo su Cruciverbone. Stavamo giocando con il 14 orizzontale. Si gustano con il prosciutto, una parola di 6 lettere. Barbara, vai tu.
2: Meloni.
1: Esatto. Questa
2: volta, sì. La parola è giusta.
0: La parola è giusta. Barbara, come sta andando lì? Perché tra l'altro è una zona molto calda dell'Italia.
2: Sì. Veramente stiamo facendo i sughi.
0: Io sono stato una volta in Balsamoggia
1: a fare i sughi?
0: No, okay. L'anno che eravamo giù a Rimini con la radio, per andare giù, siccome c'era troppa fila, troppa coda, ho detto vabbè, usciamo la prima che troviamo, ed era in Balsamoggia. Abbiamo mangiato in un posto buonissimo.
1: Il ristorante è suo, di Barbara. Poi
0: hai il ristorante, Barbara?
2: No, io faccio la barista. Se vuoi, la prossima volta che vieni vi offro tutti un buonissimo caffè.
0: Perfetto, va bene Barbara. Ferie arrivano, le hai già fatte?
2: No, io purtroppo quest'anno le ferie non le farò, lavorerò anche in agosto, sono chiusa solo il 15.
0: Ah, ma il bar è tuo?
2: No, ma il bar non è mio, però è come se lo fosse, perché... sai, quando uno lavora in un posto lo ama come se fosse il suo.
1: Oh, brava.
0: La dipendente perfetta, Barbara, ragazzi.
1: Sì, lei ha sposato la causa.
0: Va bene, Barbara, allora se passiamo di lì ti citofoniamo, ok? In Balsamoggia.
2: Assolutamente, mi raccomando, ci tengo.
1: Non penso che il bar abbia un citofono, comunque basta che entri, basta. Barbara, sono Simone.
0: Era una metafora.
1: Ah, ok, va bene.
0: Barbara, buona estate,
1: buona metafora.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
2: Grazie a voi, buona serata a tutti, ciao!
0: Ciao, ciao!
3: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Sciofi con Carmela su Radio Latte Miele in questo mercoledì 8 luglio. Abbiamo giocato come sempre con il cruciverbone. Grazie a Barbara dalla Valsamoggia in provincia di Bologna che ha risposto correttamente.
1: La Valsamonica è un altro posto.
0: Valsamoggia.
1: No, dico Valsamonica.
0: Valcamonica.
1: Valcamonica, ok. Vabbè, siamo sempre là comunque.
0: In che senso? È una valle.
1: Eh sì, sono sempre
0: valle.
1: Sono sempre nomi molto simili.
0: Ci sono tantissime valli in Italia, lo sai?
1: In Italia siamo anche pieni di nomi molto simili, soprattutto al nord Italia, tipo Merano, Milano, Varese, Arese, cioè esistono tutti questi.
0: Ma penso che sia un po' così in tutta Italia in realtà, sì, che ci siano delle somiglianze sui nomi.
1: Sono errori di scrittura, cioè hanno trascritto male i nomi e di conseguenza, vabbè, a questo punto lasciamo così.
0: Per fortuna non avete sbagliato voi con il cruciverbone di oggi. Si gustano con il prosciutto, una parola di 6 lettere, erano i meloni.
1: Che poi è perfetto perché comunque prosciutto crudo col melone pure fresco.
0: A me non piace, piatto preferito da tanti di voi, lo so, ho detto una blasfemia, ma è così.
1: Io me ne vado.

Onge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: protesta davanti al Consiglio regionale contro il progetto di un parco eolico tra Villanova Forrus, Sardara e Sanluri. Il comitato Suento Nostro ha lanciato due petizioni, una alla regione e una al governo, per chiedere lo stop all'impianto che prevede 12 pale eoliche alte oltre 200 metri e sistemi di accumulo. I manifestanti denunciano il rischio di un forte impatto sul territorio e chiedono il coinvolgimento delle comunità locali. Il sindaco di Villanova Forrus ribadisce il sì alla transizione energetica, ma dice no a un progetto imposto senza confronto coi cittadini. Incendio nella tarda serata di ieri in un rimessaggio di barche lungo la provinciale 59 nel territorio di Arzachena. Le fiamme hanno distrutto un'imbarcazione di 10 metri, ancora da accertare le cause dell'incendio. E un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la statale 554 e il policlinico, una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Maxi operazione della Polizia Postale contro lo sfruttamento sessuale di minori online. 7 persone sono state arrestate, altre 30 risultano indagate nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Catania. Gli investigatori hanno sequestrato migliaia di file pedopornografici e numerosi dispositivi informatici. Perquisizioni sono state eseguite in 17 città italiane, tra cui anche Nuoro. Le indagini mirano a identificare eventuali altri responsabili e le vittime coinvolte. Tre turisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla provinciale 90 tra Santa Teresa di Gallura e Vignola. L'auto sulla quale viaggiavano è finita oltre il guardrail, fermandosi tra i cespugli. Il caldo e le anomalie climatiche mettono in ginocchio l'apicoltura sarda. La CIA Sardegna lancia l'allarme, i raccolti di miele sono quasi azzerati in gran parte dell'isola e molte aziende rischiano la chiusura. In una lettera inviata alla regione, l'associazione chiede interventi urgenti e un sostegno economico stabile per gli apicoltori, sottolineando che la crisi non riguarda solo la produzione di miele, ma anche il fondamentale servizio di impollinazione, essenziale per l'agricoltura e la biodiversità. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi auguro un buon proseguimento d'ascolto.
1: È tempo di cambiare, è tempo di Prima Classe Parrucchieri ed Estetica, un centro dedicato alla bellezza a 360 gradi, dove capelli ed estetica raggiungono livelli d'eccellenza, trattamenti rimodellanti corpo, percorsi di ringiovanimento viso, nuovi look e trattamenti d'avanguardia per i capelli. Sassari, via Enrico Costa 70, prenota il tuo appuntamento, fatti un giro in prima classe.
2: Spianata del panificio La Riviera, nei migliori supermercati della Sardegna. Inoltre forniamo grossisti, bar, ristoranti e strutture alberghiere e siamo gli unici a realizzare la spianata grande e rettangolare, ideale per farciture. Spianata del panificio La Riviera, che buona! Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
3: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
4: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
5: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
2: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com. A volte la solitudine può fare più male della malattia. Per questo nasce l'Albero Azzurro, centro diurno dedicato alle persone con decadimento cognitivo o a rischio isolamento sociale. Attività cognitive, laboratori, movimento e momenti di vera condivisione. Ci trovi a Sassari, in via Fancello, prima traversa. L'Albero Azzurro, un luogo sicuro dove continuare a sentirsi parte della vita. Per informazioni chiama 079 95 76 852 oppure visita alberoazzurro.com. Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.
6: Ci scusiamo se non riusciamo ad accontentare tutti chiamando i nostri ascoltatori, ma ne peschiamo una a caso.
7: Noi prendiamo solamente quelli che hanno delle attività dove ci possono offrire qualcosa.
6: È vero che Barbara lavora per un bar, ma è come se fosse il suo.
7: Vabbè, ci offrirà il caffè comunque, non è male.

0: sai dove è Brugnato?
1: Non a Bruxelles.
0: No, è in provincia di La Spezia, quindi okay. Liguria.
1: Liguria.
0: Quasi quasi ci faccio un pensierino anch'io.
1: Per
0: perché
1: cosa?
0: Sabato sarò in Liguria.
1: Ah, e dove vai a Liguria?
0: Però non sappiamo ancora. Sono nelle mani delle mie sorelle.
1: Ah, pensavo che si trattasse di altre donne.
0: No,
1: delle
0: no, no.
1: brasiliane che solitamente senti per il weekend.
0: Non è assolutamente vero.
1: No, beh, sono le tue chiropratiche, cioè sono persone professioniste. Non so perché.
0: No, io mi non confermo e neanche smentisco. No,
1: ah,
0: scherzo,
1: attenzione,
0: scherzo,
1: attenzione.
0: Allora, se si può, si scappa, come giusto che sia, si va da qualche parte per scappare da questo caldo. Dicono che oggi sarà il picco.
1: Sì, più o meno
0: dicono,
1: dovrebbe essere.
0: Dicono.
1: A parte che ieri abbiamo avuto Alessandra Tropiano del Meteo.it che ci ha detto che comunque sarà una settimana decente.
0: Decente.
1: Sei e mezzo
0: perché c'è il sud che ci salva dal punto di vista delle temperature, un po' di venticello. Ho visto che piove in Puglia, un pochino in Basilicata.
1: E invece piove sul Bagnato a Milano perché non piove.
0: Perché non piove.
1: Infatti.
0: Comunque, vacanze che quando arrivano poi lì te ne frega niente. Cioè, speri ovviamente nel bel tempo, ma non mi schiodo da quello che è relax. Come è successo a una signora in Sardegna che in questi giorni di vacanza, giustamente, vai anche al bar a far colazione. A un certo punto è arrivato un nubifragio.
1: Ah, l'ho visto il video. Lei se n'è fregata. È rimasta là a mangiare imperterrita nonostante il nubifragio.
0: Cioè, intorno a lei c'erano clienti che andavano via. Era nella parte esterna di questo bar con terrazza in Sardegna, Baia Sardegna.
1: Ma ti posso dire? Io
0: dimmi.
1: La capisco la signora, perché anch'io andrò in vacanza dopo comunque svariati mesi dove, beh, insomma, ci siamo sentiti quasi tutti i giorni. Quindi di conseguenza ho fatto pochi giorni di vacanze. Dovesse esserci un nubifragio mentre faccio colazione al buffet, guarda, mi deve levare da lì un tuono, cioè un fulmine,
0: un tornado.
1: Non me ne frega nulla.
0: Mi deve portare via. No, guardatevi questo video.
1: Ho pagato per il buffet, rimango seduto.
0: Anche perché i camerieri stavano sparecchiando
1: qualsiasi
0: tavolo, tranne quello della signora che era lì intenta a godersi la colazione. Anzi, si vocifera che abbia chiesto anche un altro cappuccino.
1: È solo che è arrivato anacquato perché pioveva.
2: E

0: Vacanza da una vita, Irene Grandi, magari. Su Radio Latina, ecco, magari, e poi una volta che ci si arriva a queste vacanze, bisogna godersela pieno, certo. Anche se il maltempo magari è contro di noi.
1: Beh, ma se stai in camera, sei tranquilla, ma che te frega, cioè, è capitato spesso, cioè spesso, ora per fortuna no, però mi è capitato di fare delle vacanze al mare con magari 3 giorni di
0: pioggia.
1: Si dorme.
0: Si dorme, è comunque un relax.
1: Ma sì.
0: Noi parlavamo di questa signora che è diventata virale in Sardegna perché era lì intenta a fare colazione in questa terrazza coperta,
1: sì.
0: Poi è arrivato un nubifragio e ha sparecchiato tutti i tavoli tranne lei, che ha deciso comunque di continuare il pasto più importante della giornata come se nulla fosse, mentre intorno a lei c'era un po' il disastro.
1: Sì, e che doveva fare? Alzarsi.
0: Ma non è neanche preoccupata, cioè non si guardava neanche intorno con preoccupazione, era lì che se la godeva.
1: Vabbè, ma dopo che ne hai viste tante, sai che il pericolo è un'altra cosa. Cioè magari a uno squalo, quello poteva essere un
0: a colazione, al bar.
1: Squalità.
0: Dici?
1: Ma sì, poteva essere
0: le colazioni,
1: cioè,
0: italiane.
1: Un'arena, cioè
0: un'arena.
1: Ma poteva esserci qualsiasi cosa, se ci pensi. Cioè alla fin fine stava facendo colazione, stava scendendo un po' di pioggia ed era anche coperta.
0: Un po' di pioggia, c'era vento che stava sparecchiando tutti i tavoli.
1: Però
0: la pioggia era orizzontale.
1: Non è orizzontale la pioggia,
0: obliqua.
1: Simone.
0: Obliqua.
1: Ok, obliqua, già ci sto, però se stava là un motivo ci sarà, c'era tranquillo.
0: Camerieri preoccupati che sparecchiavano qualsiasi cosa.
1: Ma quello perché non vedevano l'ora che finisse il turno.
0: Quello anche vero.
1: Cioè vengono pagati 6 euro l'ora, per 5 ore ne fanno 12.
0: Adesso non fare il sindacalista.
1: Okay.
0: E lei ha comunque poi continuato la colazione e forse chiesto anche altro. Poi i camerieri saranno tornati col boccaglio e le pinne. No?
1: Bella questa.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla,
3: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
1: Noi 1000.
3: A luglio con Skoda Summer 1000 i cami che Fabia sono tue. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Nelle prossime ore situazione praticamente invariata, ancora con cieli sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nella mattinata di domani persisteranno condizioni diffusamente anticicloniche su tutto il nostro territorio, senza disturbi da segnalare. I cieli si presenteranno sereni, al massimo velati sulla Liguria. Nel pomeriggio possibile formazione di addensamenti di calore lungo i rilievi appenninici, specie centro-meridionale, laddove si formeranno anche dei temporali pomeridiani. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
5: DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2, aperti sempre da lunedì alla domenica dalle 9 alle 20.
6: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese, da oltre 40 anni, opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
7: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20. Controllarsi è più semplice di quanto credi. Scopri gli screening dedicati alla salute maschile. Laboratorio di analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484.
8: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
9: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine De Logu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine De Logu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, viale Porto Torres 119.
10: Bene, siamo pronti per la foto. Sorrida. Sì, ma tolga la mano.
11: Non posso.
10: Avanti, tolga la mano.
11: Le ho detto che non posso.
10: Se anche tu rimandi il sorriso, allora è il momento giusto. Nei centri Massaiu trovi prevenzione, igiene dentale, impianti tradizionali e a carico immediato, ortodonzia invisibile e ricostruzione dentaria. Non nascondere più il tuo sorriso. Ritrovalo. Centri Massaiu, benessere e sorrisi. Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
12: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
13: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
14: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.

0: Times, Gali su Radio Latte Miele, come quelli che stava passando la signora, nonostante la pioggia, il temporale,
1: le renne, i squali, casino era.
0: Stavo parlando di un video che è diventato virale in Sardegna, dove questa signora a Baia, Sardegna, stava facendo colazione in un bar sulla parte della terrazza coperta. A un certo punto è arrivato un temporale, una mezza alluvione, pam pam pam.
1: A Baia, Sardegna.
0: Baia, Sardegna. Sei mai stato, visto che andrai in Sardegna quest'estate, ma faccio un pensierino nel caso.
1: Ma no, ma io vado a Cagliari, vado a Costa Rica, che Cucca, per questo lo cito spesso.
0: Tanti auguri Cucca.
1: A casa lì, e quindi, cioè, sinceramente.
0: Fatto bene, giusto? Anch'io faccio così.
1: Ha fatto bene a comprare casa a Costa Rica, certo, se hai la disponibilità.
0: No, dico, hai fatto bene a prenotare o ad avvertire il tuo amico che arriverai.
1: Farò le vacanze Simone Rossi.
0: Io faccio così ogni estate.
1: Infatti.
0: E un'estate mi sono trovato anche nella situazione della signora che abbiamo appena raccontato. Cioè. Era l'estate del 2020, quindi dopo mesi chiusi in casa, vado giù nella mia Puglia. Prima cosa che faccio è andare in spiaggia, prendermi una bella impepata di cozze, ma non me la mangio lì.
1: Con la mascherina poi, perché era l'anno simpatico.
0: Sì, però per mangiare l'ho tolta.
1: Ah, io ecco perché.
0: Togli la mascherina.
1: E sono dimagrito 80 kg nel 2020. No, sto scherzando.
0: Cosa ho fatto? Non ho deciso di mangiare lì, al bar della spiaggia, ma direttamente sulla sabbia.
1: E poi,
0: capito?
1: Lanciavi le cozze nel mare.
0: No, poi è arrivata la pioggia.
1: Ah, ok.
0: Quindi... E lì ho continuato comunque a mangiare, capito?
1: Pepata di cozze, però allungata con un po' d'acqua.
0: Però mi ha ammorbidito bene bene il pane. Perfetto.
1: Che schifo.

0: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio. Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
1: 18:59.
2: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto dal colore dei tuoi fiori messi lì.

0: Latte Miele, è mercoledì, siamo entrati nella serata di questo 8 luglio, siete con Simo e Vaschi fino alle 20.
1: Sì, è vero, oltretutto vi dovete salvare il nostro numero che è il 335-787-1910, perché non solo il cruciverbone, noi oggi regaliamo dei biglietti.
0: I biglietti per andare a sentire Alex Britti.
1: Sì.
0: Venerdì luglio
1: 17, alla... dai, no, così, però scusa, se stiamo parlando di una di un concerto dove siamo partner, certo, devi dire il giorno preciso.
0: Che giorno è?
1: Devi dirlo tu.
0: Venerdì 17 luglio,
1: oh!
0: Al Castello Sforzesco di Milano.
1: Venerdì 17 luglio
0: vi diamo la possibilità di portarvi a casa questi biglietti gratis. Basta scrivere Alex Britti al 335-787-1910.
2: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
4: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
6: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
7: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
6: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.
8: Buonasera da Nicola De Muro. Un grande successo, secondo il segretario generale della NATO, Mark Rutte, il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara, in Turchia. Summit iniziato però con nuove dure critiche da parte di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva contro l'Iran. Offensiva rilanciata dallo stesso presidente americano, ordinando proprio dal summit in Turchia altri bombardamenti sull'Iran e definendoli di avvertimento. Gli europei hanno fatto la loro parte, 5.000 aerei militari americani sono partiti dalle loro basi e la replica del segretario Rutte, giudicando i nuovi attacchi del tutto necessari e sottolineando l'unità ritrovata anche nel testo finale. Unità di 31 paesi sui 32 membri, anche sulla Groenlandia, facente parte del Regno di Danimarca, che Trump, in un'altra provocazione, ha giudicato più utile agli USA che a Copenaghen. Nel vertice, blindati anche gli impegni di innalzamento delle spese militari e del sostegno all'Ucraina, con ospite di nuovo il presidente Zelensky, il quale, quando Trump gli ha ipotizzato di recarsi a Mosca per incontrare Putin, risponde: meglio di no, lì ci sono troppi droni ucraini. In Italia, seconda esplosione e seconda strage in 3 anni in una stessa fabbrica di fuochi d'artificio, è successo oggi a Sant'Anatolia di Borgo Rose, in provincia di Rieti. Due le vittime, una donna di 60 anni e il figlio trentenne. Entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023, dunque 5 vittime in totale in 3 anni. Resta da accertare la dinamica. La Procura di Rieti aprirà un fascicolo disponendo ulteriori accertamenti tecnici e autoptici. L'Italia si prepara da domani alla terza ondata di grande caldo di questa estate, con l'afa che persisterà anche di notte. Se oggi Firenze è l'unica città da bollino arancione, domani diventerà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. Sempre domani si registreranno 3 bollini arancioni, Perugia, Pescara e Torino, e ben 18 gialli, tra cui Roma, Milano e Bologna. Le temperature sfioreranno i 40 gradi in tutto il continente. È tutto, a più tardi.
9: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
10: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
11: E regali di Natale.
12: Ma è piena estate.
11: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
13: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
14: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
15: Hai un'azienda o sei un lavoratore autonomo o una famiglia? Aliot Consulenza di Filippo Vandi ti offre un servizio completo di consulenza del lavoro, assistenza fiscale e CAF. Ci occupiamo di te in ogni momento per darti la tranquillità che meriti. Studio Aliot di Filippo Vandi a Porto Torres, corso Vittorio Emanuele 17. Si accettano pagamenti in Sardex.
16: In Sardegna, Car Center Sardegna è il punto di riferimento per l'auto usata. Ampia scelta, chilometri certificati e garanzia pari al nuovo su ogni vettura. Ricerchiamo auto in tutto il territorio nazionale. Car Center Sardegna. Qualità, trasparenza e convenienza. Car Center Sardegna. Sassari, centro commerciale La Piazzetta, Alghero e Porto Torres.
17: Esperienza, competenze e tecnologie avanzate le trovi al Laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13, Sassari, 079 67 66 484. Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
18: Benvenuti da Lumen.
17: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
18: Vivi il gusto, vivi Lumen.
17: Lumen, restaurant e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni, canto d'amore su Radio Latte e Miele, dove oltretutto ultimamente stiamo parlando spesso di amore, coppie, matrimoni.
2: Sì, sei innamorato? Ci vuoi dire qualcosa?
1: No, in realtà parliamo spesso di queste cose.
2: Siamo nella stagione dell'amore.
1: Dei matrimoni dove ci si mette là tutti in giacca e cravatta con 800 gradi all'ombra.
2: Sì, che quando ricevi l'invito per posta dici:
1: no, che ho fatto di male, ma perché?
2: Vabbè, io dopo aver fatto dei matrimoni ad agosto in Puglia sono pronto a tutto.
1: Vabbè, sì, effettivamente sì, anche se in realtà è più pesante un matrimonio nel nord Italia con questo caldo, perché almeno in Puglia un po' di aria c'è, e quindi si spera che ci siano dei litigi, no, per evitare che ci
2: sia, cosa,
1: che
2: avvengano, no,
1: questi matrimoni. Come è successo per esempio in via Garibaldi a Livorno.
2: Ah, nome e cognome, via Garibaldi.
1: Non è un nome e cognome.
2: Sì, era per dire, geolocalizzato.
1: Una donna nigeriana ha chiamato il 112 perché il marito non voleva fare l'amore.
2: Ho letto questa notizia.
1: È stato bellissimo perché il marito è tornato da un viaggio dalla Nigeria dove
2: ha chiamato la polizia.
1: I carabinieri, perché prima ha fatto 112 e ha chiamato.
2: Abbiamo i tabulati telefonici?
1: No.
2: Sappiamo proprio cosa ha detto la signora, sarebbe curioso.
1: Allora, la signora ha chiamato il 112 e ha detto: mio marito non vuole fare l'amore, come? Perché mi tradisce.
2: Ah.
1: Ora, infatti, il tradimento non si sa, perché è successo che il marito è stato in Nigeria per un mese dai suoi familiari e poi è tornato da un viaggio comunque lungo, cioè la Nigeria non è Campobasso, Rieti,
2: ovunque, cioè, starci un mese comunque tanto.
1: Sì, comunque tanto, c'era il fuso orario e quindi hanno iniziato a litigare pesantemente con urla, gente che sbraitava, la televisione al massimo volume. Questa della televisione in realtà non lo so se è successo, però mi piace immaginare che quando due persone litigano
2: hai
1: alzano
2: fatto un quadretto.
1: Ha fatto un quadretto e alla fine ha chiamato la polizia, l'ha fatto davvero, perché semplicemente, cioè, gli ha proprio detto ai carabinieri: mio marito non vuole fare l'amore con me.
2: E che dobbiamo fare? Vi avanzano due manette?
1: Però potrebbe essere un'idea, anche se comunque, ragazzi, cioè, dopo un viaggio ci può anche stare che magari la moglie gli parte l'ormone mentre al marito gli parte il sonno.
2: Dopo un viaggio, però dopo un mese che ritorni dalla tua bella amata.
1: Vabbè, che c'entra?
2: Non c'è stanchezza che tenga.
1: Vabbè, ma lui voleva amarla bene.
2: Come si chiama la signora? Dammi l'indirizzo che vado io!
1: No!

0: Cabana Irama su Radio Latte e Miele, dove stavamo parlando di questa signora, questa ragazza nigeriana che ha chiamato i carabinieri perché il marito...
1: No, aspetta, la ragazza è nigeriana?
0: Sì, anche lei.
1: E il marito... Ah, sono tutte e due nigeriani. Non avevo capito, no? Pensavo che il marito fosse andato in Nigeria per un viaggio di lavoro.
0: No, tutte e due nigeriani. Il marito è andato a trovare la famiglia e quando è tornato...
1: Magari la mamma gli ha detto... Non mi piace quella ragazza lì.
0: Non farci
1: l'amore. Sai che mettono sempre becco, o spesso becco.
0: Vabbè, se non vogliamo... Tu stai puntando il dito contro una categoria di persone che non devono essere toccate mai, che sono le mamme.
1: Vero. O le suocere in questo caso.
0: Se sono mamme sono anche suocere, soprattutto se sono sposate.
1: Sì, però c'è un po' lo stereotipo della suocera che rompe un po' le scatole.
0: Ma è un po' superato secondo me.
1: Sì.
0: Cioè, ormai la suocera...
1: Da quando sei sposato tua suocera non ti rompe più le scatole.
0: È una seconda mamma.
1: Più il suocero.
0: Ma neanche, sai.
1: Che ti giudica.
0: È la moglie che scoccia, come in questo caso, no? Anche se c'è un motivo se lui magari non aveva tutta sta voglia di fare all'amore con la moglie.
1: Che motivo è?
0: Sindrome da jet lag. Medici e sessuologi hanno analizzato il corpo umano dopo un lungo viaggio, quando i ritmi del sonno sono un pochino confusi e quindi magari sai sei stato in un posto che sei ore indietro o sei ore avanti, il tuo corpo smette completamente di produrre il testosterone e l'ormone del benessere, perché la sua unica priorità è mettersi orizzontale, chiudere gli occhi e...
1: Quello che faccio io tutto l'anno, senza viaggiare tra l'altro.
0: Sì, vabbè, non c'entra assolutamente nulla. Quindi...
1: Però bisognava tornare a casa con la giustifica, oppure
0: sì,
1: spero che questi siano
0: certificato
1: ancora...
0: Certificato medico per non fare le cosacce.
1: C'è un certificato! Sono sbagliato, no? Cos'era Bizzelli che diceva, non mi ricordo.
0: Ma poi oltretutto questo è il periodo delle rotture, della fine
1: non solo
0: dei
1: la stagione dell'amore ma anche del...
0: Sì, perché nei periodi di calore in Italia si registrano picchi di rotture tra le coppie, soprattutto tra chi torna dalle vacanze, perché è una questione di ordine mentale, devi ritornare alla routine, perdi un po' quella fase di libertà del viaggio e quindi praticamente impazzisci anche perché c'è caldo quando torni, cioè difficilmente...
1: Colpa al caldo?
0: Sì, guarda.
1: Adesso ormai è sempre colpa del caldo.
0: Senti, ti lascio perché.
1: Perché sei passato col rosso?
0: È caldo.
1: Fa caldo.

0: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Devi duplicare la chiave dell'auto o il telecomando del cancello? Da Edilcom trovi chiavi auto, gusci e telecomandi per cancelli di tutte le marche. Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Lipunti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. Vetri per infissi, vetri decorati per abbellire porte, finestre o portoni, vetri blindati e antisfondamento per negozi e abitazioni. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te.
2: La tua salute non può aspettare.
1: Allo studio medico Ichnos di Ossi trovi specialisti di alto livello pronti ad ascoltarti davvero. Cardiologia, ecografia, chirurgia vascolare e molto altro. Visite accurate, tempi rapidi e tutta l'attenzione che meriti. Lo studio medico Ichnos di Ossi è in convenzione con Fondo Est e Unisalute. Scegli studio medico Ichnos. Info e contatti su ichnosmedicalservicesrl.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Carotaggi e micropali? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
3: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
4: Dal 1978 c'è chi si occupa di te e della tua auto. È APAC, l'agenzia che ti rinnova la patente, il bollo, si occupa del trasferimento di proprietà. APAC ti dà tutta la consulenza e l'assistenza necessaria, anche per l'assicurazione, scegliendo con te quella più conveniente. APAC, Antonello Coni, vi aspetta al Vialetto, via Preddanietta 37. Ampio parcheggio.
5: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi.
6: Pronto carabinieri, mio marito non vuole fare l'amore con me.
7: Sì, è quello che è successo a Livorno.
6: Ma ci sono chiamate molto più divertenti e molto più particolari che ricevono molto spesso il 112 e ne parliamo tra pochissimo.
7: E non è telemarketing.
6: Che c'è del telemarketing?
7: Boh, delle volte è anche spiritoso.

0: felice, capito? È un gesto accogliente quello che ho fatto.
1: Comunque, in realtà, di chiamate bizzarre al 112 in Italia ce ne sono molto spesso.
0: Tipo?
1: E succede soprattutto nel nord Italia, tra Torino e Milano, per esempio.
0: Stai cercando di dividere l'Italia?
1: Non ti permettere. Per esempio, a Milano, pochi mesi fa, un cittadino ha chiamato il 112 perché aveva ordinato una pizza ed era in ritardo. Se è successo,
0: scusa,
1: è tutto documentato.
0: Ha dato la colpa, poverino, al rider o alla pizzeria?
1: No, in realtà non ha dato la colpa a nessuno, semplicemente chiamato...
0: Ma al ristorante, lui al ristorante prende una margherita.
1: No,
0: l'hanno fatto aspettare.
1: E quindi l'ha ordinata a casa. No, era lì a casa aspettando questa pizza in trepidante attesa, ha chiamato i carabinieri dicendogli se potevano andare a prendere il rider perché non voleva mangiare la pizza fredda.
0: Ma poverino.
1: Chi poverino?
0: Il rider, dai. Vabbè, già vanno avanti e indietro con tutta questa... questo bauletto dietro, che se ci passi a piedi o in motorino senti tutto il profumo,
1: che poi dici a questo punto l'ordine anche una forma
0: è
1: di
0: vero,
1: marketing,
0: è vero,
1: secondo
0: è bravo,
1: me
0: perché bravo, dici, sai, catturano
1: perché poi senti odori di pizza anche quando magari sto tornando a casa, non so che mangiare, sento magari arriva una zaffata o di pizza o di carne, penso mi sa che vabbè, comunque in sostanza i carabinieri non sono andati a prendere,
0: per fortuna.
1: Ecco, senti, sei uno scemo, piuttosto vai sotto casa, perché alla fine secondo me la pizza va presa sotto casa, così arriva calda.
0: Dici? Eh sì, se fossi stato il carabiniere vado a prenderla, ma poi la pizza non la paghi.
1: Beh no, ma mangio io. Non è...

0: Cioè, più aggiuntonarci su Radio Latte Miele, dove stiamo parlando di chiamate strane che vengono fatte ai carabinieri, tipo questa del "non mi sta arrivando la pizza, potete andare a prendere il rider, cari carabinieri?"
1: Io l'avrei arrestato.
0: Sì,
1: infatti. Per lamentela.
0: Sì, tipo, aspetta che ti porto degli anelli, non di cipolla, delle manette. Sarebbe stata una bella idea. Ed è un po' un consiglio per la serata, la pizza, no? Anche perché così mi sono detto, andiamo a vedere dov'è in Italia che si mangia più pizza in generale, che si fanno più che altro più ordini. E non avrei mai detto che la prima città per mangiatori di pizza sia Sassari.
1: A Sassari?
0: A Sassari mangiano un sacco di pizza.
1: Tutta col porcello.
0: Tutta, praticamente sì. Perché lì
1: altro stereotipo per gli amici sardi.
0: Perché lì ci sono una pizzeria per ogni 147 abitanti. Che comunque...
1: Quindi il calcolo l'hanno fatto in base alle pizzerie sul territorio, non cioè, tanto alle pizze ordinate.
0: È ovvio, anche perché se vai a vedere pizze ordinate, quelle più alte, sarà sicuramente una città come Milano o come Roma, che hanno milioni di abitanti.
1: Amici di Sassari, quando vengono a trovarvi da fuori, i continentali, così
0: è vero.
1: I sardi chiamano,
0: loro sono i solani e noi continentali,
1: il resto degli italiani. Consigliate una pizzeria? Cioè, sì, io consiglierei un ristorante tipico sardo.
0: Vabbè,
1: magari in Sardegna, a quanto pare, ci sono talmente tante pizzerie che sono diventate tipiche.
0: Ma in realtà in Sardegna è pieno di pizzerie, tanto che io spesso vado a Cagliari, come ti dicevo qualche ora fa, e io ogni volta che vado sono impressionato da il numero di pizzerie e di pizza al taglio che ci sono. Anche perché in Italia ho visto che abbiamo circa 127.000 posti dove fanno pizza, che praticamente sarebbe uno ogni 460 abitanti.
1: Boh, stavo pensando magari alla Sardegna, un posto molto turistico, e quindi cercano di accontentare un po' tutti, perché una pizzeria ci vuole sempre in zona, indipendentemente da dove tu ti trovi.
0: E quali sono le città che mangiano meno pizze?
1: Napoli?
0: Sono Napoli, Roma e Milano. Eh sì, perché
1: controlla bene, perché secondo me è letta al contrario la classifica.
0: No, perché in realtà, essendo particolarmente popolate, c'è anche una scelta maggiore, no? Quindi magari, che
1: certo,
0: se tu
1: mangio
0: vai...
1: etnico. Stasera mangio etnico.
0: Cosa?
1: Pizza etnica.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio, fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Il 5 settembre vivi la magia di Una notte con le stelle Music Awards. Ascolta la musica italiana più amata di sempre nel concerto evento più atteso dell'estate mediterranea.
4: Come fossi una bambola.
3: Fatti bravo, rap.
4: E batti tuo animale, batte come
3: Fausto Leali, Loredana Bertè. E tanti altri super ospiti illumineranno di musica ed emozioni Malta. Radio Latte Miele, media partner ufficiale. Scopri di più su lattemiele.com.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predda-Niedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda-Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
6: Il tuo sorriso parla prima di te, racconta chi sei ancora prima delle parole. Per questo merita il massimo della cura. Nei centri Massaio la prevenzione è la base di tutto. Tecnologie avanzate, esperienza clinica, attenzione vera alla persona. Non è solo estetica, è salute, è sicurezza. Centri Massaio, benessere e sorrisi.
7: Centri Massaio, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
5: Sogni una piscina nel tuo giardino? Non aspettare la prossima estate. Sceglila subito da Piscine Arcobaleno e risparmi grazie alla promo inverno. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
8: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
9: Benvenuti da Lumen.
8: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
9: Vivi il gusto, vivi Lumen.
8: Lumen, restaurant e lounge bar. Lungomare Balai, Porto Torres.
10: Sì, abbiamo mangiato bene, veloci, ma non si può aspettare così tanto per il conto. Poi non parliamo della fattura, non l'ho ancora ricevuta.
11: Facilita il lavoro del tuo ristorante. Chiama la Recon, l'azienda specializzata in sistemi di gestione della ristorazione con installazioni specifiche per la presa dell'ordine tramite palmare o utilizzo di applicazioni che permettono ai clienti di ordinare in autonomia sia dal tavolo che da casa. Recon, il meglio per la gestione del tuo bar, ristorante o hotel. Recon, a Sassari in via Vardabasso 5A. Recon, in tutta la Sardegna. Rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Ti serve una bombola a gas? Zibro per scaldarti? Carbone per grigliare? Ti serve subito? Chiama Giuseppe Pala e rilassati. Giuseppe Pala, il servizio che arriva puntuale a domicilio, anche la domenica mattina, sempre col sorriso. Chiama Giuseppe Pala e la tua bombola è già in viaggio verso casa tua. Giuseppe Pala, in via Valdetta 17 e via Vespucci 18. Chiama subito lo 079 24 24. 491. Vuoi installare un ascensore ma non trovi la misura giusta? Cerchi un montascale sicuro per anziani e disabili? Con Sarda Ascensori hai soluzioni su misura, tecnologie innovative e assistenza rapida 24 ore su 24. Chiama subito Sarda Ascensori. Soluzioni che elevano la tua vita ovunque tu sia. Info e contatti su sardaascensori.com.
12: Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
13: Bene, totale 14 euro.
12: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predda Niedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.

0: Lascia che io sia Nek su Radio Latte Miele questo mercoledì 8 luglio. Non è solo la giornata mondiale delle allergie, ma per esempio negli Stati Uniti, tu hai un fazzoletto?
1: No.
0: Negli Stati Uniti festeggiano il National Freezer Pop Day.
1: Cioè
0: sono i ghiaccioli, ma quelli tipo Calippo.
1: Ah, buoni, buoni. Cioè, buoni, poi dipende, cioè ognuno ha il suo.
0: Io preferisco il ghiacciolo normale, in realtà.
1: Ma io non sono. Io l'unico ghiacciolo che amo è quello là che ha lo stecco alla liquirizia.
0: Ah, ok. Mi piace. Capito, buonissimo. Solo che poi mi rimane. Che te mangi pure il ghiacciolo, lo stecco. Certo.
1: Ma vatti a lavare
0: però
1: le mani.
0: Però mi rimane tutta la mano.
1: Vatti
0: così,
1: a lavare
0: sporca.
1: Le mani, Simone. Dai, da un mese che non le lavo.
0: La nostra giornata nazionale dei ghiaccioli e dei ghiaccioli è fissata per l'11 agosto, periodo che ci sta, siamo in teoria in vacanza. La storia del ghiacciolo è incredibile.
1: Perché?
0: Perché arriva da una disattenzione.
1: Ma è ovvio che fosse nato da un errore.
0: Ovvio, perché scusami.
1: Ma la maggior parte delle invenzioni strane di cibo, anche perché chi è il primo che ha detto: ah, vediamo di ghiacciolo. Però effettivamente poi era anche abbastanza controintuitivo mettere una roba zuccherata in freezer.
0: Cosa è successo?
1: Vai, prego.
0: Nel 1905 un ragazzino di 11 anni chiamato Frank Epperson.
1: Frank Ghiacciolo. Prego.
0: Sarebbe stato bello,
1: sì,
0: cognome Ghiacciolo. Dimenticò sul davanzale della finestra un bicchiere contenente acqua e soda in polvere, lasciandoci dentro il bastoncino che utilizzò per
1: girarlo,
0: no?
1: L'ha lasciato fuori, c'era particolarmente freddo,
0: freddo
1: immagino.
0: Durante le ore notturne le temperature scesero parecchio, tanto che il mattino seguente Frank si ritrovò tra le mani un blocco di ghiaccio dolce e solido, perfettamente ancorato al legnetto.
1: Frank aveva freddo. Con quelle temperature
0: a 11 anni aveva già scoperto il ghiacciolo,
1: a 12 il cono.
0: La vaschetta.

0: 19:59.
1: Ce ne andiamo con un bel pensiero.
2: Quale?
1: Che stasera ci mangiamo un ghiacciolo.
2: Perché lo dici in romano?
1: Non lo so, è venuto così a romano.
2: Sera andiamo un ghiacciolo.
1: No, non viene bene l'accento. Ma un ghiacciolo alla carbonara?
2: Ghiacciolo alla carbonara.
1: Esiste secondo te?
2: No, però avevano fatto i gelati alle polpette tempo fa. O lecca lecca alle polpette, se non ricordo male.
1: Che schifo è.
2: E dell'azienda svedese famosa.
1: Pure quella hanno fatto, queste polpette fatto... adesso hanno fatto bingo.
2: Sì,
1: c'è ora... anche un mobile che sa di polpetta, magnatelo.
2: Sì, perché sennò va male. Vabbè, vi lasciamo con idee molto migliori e ci risentiamo domani alle 17.
1: Buona serata, ciao.
0: L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
5: Le stelle del 9 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, pare proprio che in questi giorni tu non possa restare fermo un attimo, il che è un bene anche perché i progetti sono tanti, le missioni da compiere sono anche piuttosto complesse, ma con Giove e Saturno favorevoli puoi andare oltre ogni ostacolo. Il segno del Toro oggi accoglie la Luna nel proprio spazio, Venere torna favorevole. Quindi non dico che tutte le coppie che hanno bisticciato riusciranno a fare pace in un giorno, però chi ha vissuto una piccola crisi da oggi vedrà le cose in maniera diversa. Novità. Gemelli, un po' di tensione si legge proprio in amore, nei rapporti che di recente hanno peccato di presunzione o mancato di dialogo. Una raccomandazione, cerca di chiarire al più presto quello che non va e non rimandare nulla al weekend. Cancro, Sole e Mercurio nel segno annunciano nuove imprese. Di che tipo sono? Probabilmente innovative, ed ecco che qui c'è una grande voglia di fare, un fermento che bisogna coltivare e al tempo stesso una grande ansia, la paura di non riuscire. Eppure, guardando le stelle di questo periodo e anche del futuro, non ci sono dubbi, avrai successo. Va meglio rispetto a ieri, la Luna è tornata favorevole. Leone, se tra oggi e domani ci sono dei provocatori, dei seccatori attorno, cerca di allontanarli, perché anche tu non è che avrai una grande pazienza. Insomma, sei al massimo dell'attenzione, ma anche al massimo delle possibilità. Giove e Saturno, in buon aspetto, rappresentano successo. Vergine, con Venere che entra nel segno, la Luna favorevole, adesso veramente puoi guardare al futuro con maggiore serenità, ottimismo. Solo se c'è a fianco una persona che non ti capisce, dirai la tua, ma la lungimiranza è la tua qualità migliore. Bilancia, ora che Giove non è più contrario, i grandi progetti possono prendere quota. Però attenzione agli invidiosi, agli ostacoli, agli avversari scorretti, perché Saturno in opposizione porta qualche salto ad ostacolo e devi prendere un grande slancio per superarlo. Scorpione, è facile che oggi, ma anche domani, tu ti senta un po' sotto pressione. Nulla di grave, solo questa Luna opposta che invita a rivedere alcuni conti e in sospeso, soprattutto se ci sono accordi per affitti, contratti, immobili, insomma c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di clausole, compromessi e così via. Sagittario, se qualcosa non va in amore bisogna essere cauti, perché il fine settimana in arrivo, sabato 11, domenica 12, può provocare qualche piccolo disagio se non si sta attenti alle parole, e io te lo dico in anticipo, meglio prevenire qualche scontro diretto. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, orizzonti limpidi, chiari. Capricorno, la Luna favorevole, Venere che torna amica. Io spero che la maggioranza dei Capricorno si dedichi all'amore, perché spesso hanno dubbi o pensieri che riguardano soldi, casa. La passione può veramente sconvolgere anche i cuori solitari. Acquario, tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi gioca a braccio di ferro con te e bisogna stare anche un pochino attenti ai soldi. Si aprono orizzonti ottimi tra sabato e domenica, quindi per un paio di giorni ti invito a non prendere tutto di petto. Il segno dei pesci in amore si fa molto critico, quindi qui dipende da chi hai a fianco. Sei una persona carina, piacevole, forse sei tu un po' stralunato, ma se ci sono problemi il weekend farà da test. Lavoro sempre spinto da buone stelle, con desiderio anche di cambiamenti, miglioramenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app oppure qui alle 23. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
3: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uleveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Uleveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte e miele, Re Wind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte e miele. Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte e miele. Re Wind, la musica che non si dimentica. 1978.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
2: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
3: Spot.
4: Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità.
5: Cerchi un ricambio usato? Da Autoricambi Fenica lo trovi subito. Tutte le marche, grande assortimento e servizio immediato per privati e officine. Qualità garantita, prezzi imbattibili e zero attese. Passa da Fenica, il ricambio giusto al momento giusto. Autoricambi Fenica, l'usato che funziona. Info e contatti su fenica.it.
6: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Lo studio dermatologico della dottoressa Francesca Fenu, tramite laser medicali di ultima generazione, esegue trattamenti antirughe, ringiovanimento della pelle, eliminazione delle macchie, dei tatuaggi, epilazione assistita con risoluzione delle patologie dei peli, rimozione delle verruche e capillari. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari in via 4 novembre 18B.
7: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere.
8: Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti, ci pensa Brumer.
9: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
10: Latte Miele, Ray Wind.
11: Dagli anni 60 ad oggi.
10: La musica che non si dimentica. 1980.

0: Sono arrivati gli incentivi statali sui veicoli commerciali e Ford li raddoppia. Solo a luglio fino a 28.000 euro di vantaggi sulla gamma veicoli commerciali Ford. Approfittane subito. L'offerta termina a fine mese.
1: Libera la tua emozione. Rumore Beam Festival, il contest dove il talento non ha età. Canto, ballo o danza. Questo è il tuo palco. Scopri la tappa nella tua città e iscriviti alle audizioni gratuite su rumorebeamfestival.it. Coach e ospiti internazionali ti aspettano. È un'esclusiva Anteros Nazziconi Production. Media Partner, Radio Latte Miele.
2: Bentrovati dalla redazione della Sardegna. Nuova protesta davanti al Consiglio regionale contro il progetto di un parco eolico tra Villanova Forrus, Sardara e Sanluri. Il comitato Suento Nostro ha lanciato due petizioni, una alla regione e una al governo, per chiedere lo stop all'impianto che prevede 12 pale eoliche alte oltre 200 metri e sistemi di accumulo. I manifestanti denunciano il rischio di un forte impatto sul territorio e chiedono il coinvolgimento delle comunità locali. Il sindaco di Villanova Forru ribadisce il sì alla transizione energetica, ma dice no a un progetto imposto senza confronto coi cittadini. Incendio nella tarda serata di ieri in un rimessaggio di barche lungo la provinciale 59 nel territorio di Arzachena. Le fiamme hanno distrutto un'imbarcazione di 10 metri, ancora da accertare le cause dell'incendio. E un grosso incendio è divampato nella tarda mattinata di oggi tra la statale 554 e il policlinico, una densa colonna di fumo visibile a molti chilometri di distanza. Maxi operazione della polizia postale contro lo sfruttamento sessuale di minori online. 7 persone sono state arrestate, altre 30 risultano indagate nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Catania. Gli investigatori hanno sequestrato migliaia di file pedopornografici e numerosi dispositivi informatici. Perquisizioni sono state eseguite in 17 città italiane, tra cui anche Nuoro. Le indagini mirano a identificare eventuali altri responsabili e le vittime coinvolte. 3 turisti sono rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla provinciale 90 tra Santa Teresa di Gallura e Vignola. L'auto sulla quale viaggiavano è finita oltre il guardrail, fermandosi tra i cespugli. Il caldo e le anomalie climatiche mettono in ginocchio l'apicoltura sarda. La CIA Sardegna lancia l'allarme, i raccolti di miele sono quasi azzerati in gran parte dell'isola e molte aziende rischiano la chiusura. In una lettera inviata alla regione, l'associazione chiede interventi urgenti e un sostegno economico stabile per gli apicoltori, sottolineando che la crisi non riguarda solo la produzione di miele, ma anche il fondamentale servizio di impollinazione, essenziale per l'agricoltura e la biodiversità. Ed è tutto, questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito fin qui, a voi auguro un buon proseguimento d'ascolto.
3: Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola. Ritiro sicuro dei rifiuti speciali non pericolosi? Fermi tutti! Ci pensa Brumer!
4: Ogni grande cantiere parte da basi sicure. GCR Ponteggi è il partner che garantisce struttura, forza e affidabilità. Noleggio ponteggi a 360 gradi, telai prefabbricati, multidirezionali, sospesi e attrezzature certificate. Soluzioni su misura per ogni cantiere. Con GCR, sicurezza e professionalità non sono un'opzione, sono una garanzia. GCR Ponteggi, la forza che sostiene l'edilizia. Info e contatti su gcrponteggi.it.
3: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo. A Hai bisogno di liquidità subito? La soluzione immediata è Struttura. Con Struttura hai procedure snelle, risposte rapide e soluzioni su misura. Con Struttura non perdi tempo. Trovi professionalità, affidabilità e supporto reale in ogni fase della pratica. Chiama ora. Scopri subito quanto puoi ottenere. Non rimandare. La tua liquidità è pronta adesso. Struttura Credito. Via Torres 4 Sassari. Struttura Credito. La tua serenità parte da qui. Hai guardato bene il tuo giardino? Non manca niente? Sì, manca la tua nuova piscina. Sceglila ora da Piscine Arcobaleno. In occasione dei 30 anni di attività, mega sconto e progettazione gratuita. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Sassari, via Carlo Felice 40A.
5: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
6: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele.
7: 1978.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it.

0: i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predanietta, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
1: Agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495.
0: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere. Hai rimandato per troppo tempo la cura dei tuoi denti? Adesso basta. Chiama e prenota la tua visita ai centri Massaiu. Puoi ritrovare il sorriso anche in un solo giorno, grazie agli impianti a carico immediato, con medici esperti e tecniche moderne. Il tuo sorriso non può aspettare.
2: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
3: Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
0: Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it. Nel cuore di Sassari c'è un luogo dove la tradizione prende vita. Trattoria L'Assassino. Potrai scegliere il menù degustazione oppure lasciarti conquistare dai grandi classici della cucina sassarese. Le fave, le melanzane alla sassarese o il maialetto di latte croccante al mirto. Sapori autentici, profumi di casa, ricette che raccontano la nostra terra. Ti aspettiamo per farti vivere un'esperienza che sa di tradizione a Sassari, via Pettenato 19, piazzetta interna. Trattoria L'Assassino. La Sardegna in tavola.

0: 20 e 59. Latte miele, Rewind. I nastri del tempo tornano indietro su Latte miele.
1: Dagli anni 60 ad oggi, rivivi la grande musica italiana su Radio Latte miele.
0: Rewind, la musica che non si dimentica. 1969.

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
2: Ah, e allora scialla. Scialla,
4: scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
2: Noi 1000.
4: A luglio con Skoda Summer 1000 e Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Da DSL Magazzini Outlet sono iniziati i saldi, tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20.
6: Hai un progetto di costruzione o ristrutturazione? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, materiali edili innovativi per rendere le costruzioni più affidabili, con prodotti specifici per la sicurezza, dalle fondamenta al tetto. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire. Nuova Capolino, costruisci sicuro, costruisci meglio.
5: Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Qualunque sia la vostra necessità in fatto di vetro, c'è Vetreria Lofriddo. Vetreria Lofriddo, Ploaghe, via Planargia 11. Il vetro su misura per te. Prevenire è il primo passo per stare bene. Scopri i pacchetti prevenzione del laboratorio Analisi Pasubio, via Pasubio 13 Sassari, 079 67 66 484.
6: Vuoi mettere in sicurezza il tuo immobile? Nuova Capolino è la risposta che cerchi. Nuova Capolino, malte speciali, reti antisismiche, isolanti termici e acustici e tutti i prodotti specifici per ripristini, consolidamento e rinforzi strutturali. Affidati a chi ha esperienza e professionalità. Scegli Nuova Capolino per costruire in sicurezza e con qualità. Nuova Capolino, Sassari Ripunti, via Domenico Mille Lire.
7: Poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.
8: Latte Miele, Ray Wind.
9: Dagli anni 60 ad oggi.
8: La musica che non si dimentica.
10: 1988.

0: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
2: Il sapore del mare. Il ritmo dell'estate. Il ritmo dell'estate. Per tutto luglio e agosto, Radio Latte Miele ti aspetta a Rimini, al Ciringhito 100-100 del Bagno 100 Sole Caliente. Tutti i martedì dalle 11.30 l'aperitivo si colora di divertimento, musica e tantissimi gadget con l'energia travolgente di Alan Caligiuri. Radio Latte Miele, l'estate è tutta da vivere.
3: Hai ancora l'idea che la crema solare sia solo per la spiaggia? Oggi il solare è skincare avanzata, texture leggere, attivi trattanti, effetto primer. E sì, perfette anche sotto il make-up. Da Arilu Pharma trovi le nuove generazioni di solari. Proteggono, idratano, illuminano. Arilu Pharma, il tuo sole, la tua pelle, la tua bellezza. Arilu Pharma, via Vardabasso 1, Sassari.
4: Hai una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione. Da oggi nuovo showroom a Sassari in via Carlo Felice 40A.
5: Ci avete conosciuti come Lido Lounge Bar. Ora vogliamo stupirvi ancora. Sul lungomare Balai, una nuova luce sta cambiando le notti di Porto Torres.
6: Benvenuti da Lumen.
5: Cucina ricercata, cocktail d'autore, atmosfera elegante, ma giovane, libera, informale.
6: Vivi il gusto, vivi Lumen.
5: Lumen, ristorante e lounge bar, lungomare Balai, Porto Torres.
7: Un grande progetto o una piccola casa? Una semplice manutenzione? Per Brumer non c'è differenza, perché le grandi imprese ci entusiasmano e i piccoli progetti ci appassionano. Ogni lavoro è unico. Per questo realizziamo soluzioni personalizzate, pensate davvero intorno alle persone. E con piani di pagamento agevolati trasformiamo anche i progetti più complessi in realtà. Info e contatti su brumercostruzioni.it.
8: Il nastro del tempo di Radio Latte Miele
9: 1974.

0: Benvenuti ad Ascoli Piceno, città della Quintana.
1: Giostra della Quintana di Ascoli Piceno.
2: Musici, arcieri, sbandieratori, dame e cavalieri che animano la città.
1: Giostra della Quintana, emozioni e colori dal passato per uno spettacolo davvero unico. Sabato 11 luglio e domenica 2 agosto. www.quintanadiascoli.it. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior, una cucina che sorprende, dove ogni piatto nasce da ingredienti freschi e dalla creatività di uno chef che stupisce ad ogni portata. Sapori autentici con ingredienti selezionati, atmosfera elegante e accogliente. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, il posto giusto per concederti qualcosa di speciale. Gior, più di un ristorante. Un'esperienza da vivere. Regaliamo tempo, abbracci, sorrisi sinceri. Ma se il tuo sorriso ha bisogno di più attenzione, questo è il momento giusto. Non aspettare un'occasione speciale. La cosa più importante sei tu. Regalati sicurezza, regalati serenità, regalati un sorriso che ti rappresenti davvero. Centri Massaiu, benessere e sorrisi.
3: Centri Massaiu, Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaiu.
4: È stupendo, sole, relax, sabbia tra le dita.
5: E regali di Natale.
6: Ma è piena estate.
5: Lo so, ma con i saldi per dormire compri oggi e paghi a Natale.
7: Scopri letto Florida a 419 euro e materasso Memory Cloud a 319 euro. Fino al 19 luglio. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire, design for wellness.
8: Il tuo store per dormire è a Cagliari, Sestu, Sassari, Olbia e Nuoro. Info e contatti su perdormire.com. Termina il 19 luglio.
9: Se la tua pelle parla, noi l'ascoltiamo. Prenota oggi una visita, perché la tua pelle merita il meglio. Studio dermatologico e venerologico della dottoressa Francesca Fenu. Visita il sito e prenota una visita a Sassari, in via 4 novembre 18B.
10: Cerchi il tassello giusto per un fissaggio perfetto? Da Edilcom Sassari trovi il più completo assortimento di tasselli Fisher. Ci sono proprio tutti! Ferramenta Edilcom, via Giovanni Bruno 19, Li Punti. Edilcom, tutto quello che cerchi al giusto prezzo.

0: rimozione controllata di amianto? Fermi tutti, ci pensa Brumer. Fermarsi per ascoltare, respirare per sentirsi parte di qualcosa, vivere per ritrovare ciò che conta. Dal 16 al 21 luglio, la 41esima edizione dell'Ittiri Folk Festa. A Ittiri, 6 giorni di musica e tradizioni con apertura a Sassari il 16 luglio e chiusura ad Alghero il 21. Seguici sui social per scoprire il programma. 6 giorni di musica, danza e tradizioni con gruppi provenienti da Argentina, Montenegro, Perù, Sudafrica, Italia e Sardegna. Ittiri Folk Festa. Fermati, respira, vivi. Il folletto? Io lo compro rigenerato.
1: E dove?
0: All'Emporio Turritano. L'Emporio Turritano è il tuo riferimento per folletti e bimbi rigenerati a nuovo. Tutti i modelli disponibili a prezzi incredibili. E poi assistenza, ricambi originali e compatibili, sacchetti e tutto quello che ti serve sapere per utilizzarlo al meglio. Emporio Turritano, Corso Vittorio Emanuele 106, Porto Torres.
2: Questo messaggio è rivolto a privati amministratori di condominio. Ah, è già, perché la manutenzione ordinaria di cancelli, porte e finestre è un obbligo e vi mette al sicuro da possibili rischi. Chiamateci subito. Siamo Officine Delogu. Offriamo un servizio immediato e garantito su qualsiasi lavoro di manutenzione, riparazione e sostituzione di cancelli, porte e finestre, scale e rampe di sicurezza. Mettete in sicurezza il vostro condominio. Officine Delogu. Lavorazione ferro e alluminio su misura. Sassari, Viale Porto Torres 119.
3: Nuova casa? Nuova Capolino. Nuovo showroom? Nuova Capolino. Sassari li punti.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele. Aperti per ferie.

0: sono iniziati i saldi. Tutto scontato del 65%. Da DSL Magazzini trovi i brand più famosi ai prezzi più bassi e centinaia di offerte su costumi da bagno e abbigliamento per l'estate. DSL Magazzini, l'outlet più grande della Sardegna. Sassari Predagnedda, strada 2. Aperti sempre, da lunedì alla domenica, dalle 9 alle 20. Signorina, mi fa il conto, per favore? Ho preso primo, secondo, pane, frutta e bibita.
1: Bene, totale 14 euro.
0: Solo? Allora faccio il bis. Al Bandiera Gialla scegli fra tre primi, tre secondi e tre contorni e paghi solo 14 euro. E adesso anche la pizza cotta con il forno a legna. Convenzioni con enti e aziende. Accettiamo Sardex e Buoni Pasto. Self-service Bandiera Gialla. A Predagnedda, strada 3, Sassari. Proprio un pranzo coi fiocchi.
2: Vivi i tuoi spazi esterni con le pergole e le vetrate panoramiche della ditta Roberto Virde. Trasformi interni ed esterni in ambienti da vivere tutto l'anno. Roberto Virde, design italiano, sicurezza e comfort su misura. Chiedi un preventivo, ti stupiremo anche col prezzo. Vetrate e pergole Roberto Virde, apri il tuo mondo alla luce. Info e contatti su robertovirde.com.
3: Radio Latte Miele riparte dalle origini. Viaggia fino ai nostri giorni nel tempo di cinque canzoni. 1968.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Saldi, saldi, saldi! Da Moda Planet continuano i favolosi saldi fino al 70%. Migliaia di articoli, abbigliamento, calzature, intimo, accessori, tutto scontato sino al 70%. Moda Planet, il più grande store dell'abbigliamento, vi sconvolgerà con i saldi sino al 70%. Moda Planet è a Sassari, Predda Niedda Nord, strada 18. Moda Planet, veste la moda.
2: Benvenuti alla terapia di gruppo. Chi comincia?
3: Ciao, sono il rubinetto. Perdo da 4 mesi.
4: Io sono la piastrella. La colla mi sta lasciando. Ecco, mi sono rotta.
5: Non ignorare certi segnali. Per rinnovare la tua casa c'è Sardares. Trova il punto vendita su sardares.com.
6: È il profumo della cucina italiana, il gusto genuino che ricorda casa, il piacere di stare a tavola insieme. È 140 grammi. 140 grammi è perfetto per una cena tra amici, in coppia o in famiglia, perché la felicità

0: Qualità è più grande quando la condividi. 140 grammi è a Sassari e Cagliari. 140 grammi, il peso della felicità. Questo è il suono di una vecchia cassa manuale. Questo invece è il suono di un normale registratore di cassa. Questa è la piacevole sensazione di un registratore di cassa acquistato da Recon, dove tutto funziona a meraviglia. La Recon nasce per organizzare e strutturare al meglio l'ultima fase della vendita di un'attività commerciale, quella che si svolge alla cassa. Recon, registratori di cassa, sistemi integrati per un migliore controllo di gestione insieme ai cassetti automatici Rendiresto. Recon, a Sassari, in via Vardabasso 5.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
2: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2012.

0: 22:59. L'oroscopo di Paolo Fox è offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
0: Latte Miele presenta l'oroscopo di domani di Paolo Fox.
3: Le stelle del 9 luglio, buona giornata a tutti. Ariete, pare proprio che in questi giorni tu non possa restare fermo un attimo, il che è un bene, anche perché i progetti sono tanti, le missioni da compiere sono anche piuttosto complesse, ma con Giove e Saturno favorevoli puoi andare oltre ogni ostacolo. Il segno del Toro oggi accoglie la Luna nel proprio spazio, Venere torna favorevole. Quindi non dico che tutte le coppie che hanno bisticciato riusciranno a fare pace in un giorno, però chi ha vissuto una piccola crisi da oggi vedrà le cose in maniera diversa. Novità. Gemelli, un po' di tensione si legge proprio in amore, nei rapporti che di recente hanno peccato di presunzione o mancato di dialogo. Una raccomandazione, cerca di chiarire al più presto quello che non va e non rimandare nulla al weekend. Cancro, Sole e Mercurio nel segno annunciano nuove imprese. Di che tipo sono? Probabilmente innovative, ed ecco che qui c'è una grande voglia di fare, un fermento che bisogna coltivare e al tempo stesso una grande ansia, la paura di non riuscire. Eppure, guardando le stelle di questo periodo e anche del futuro, non ci sono dubbi, avrai successo. Va meglio rispetto a ieri, la Luna è tornata favorevole. Leone, se tra oggi e domani ci sono dei provocatori, dei seccatori attorno, cerca di allontanarli, perché anche tu non è che avrai una grande pazienza. Insomma, sei al massimo della tensione, ma anche al massimo delle possibilità. Giove e Saturno, in buon aspetto, rappresentano successo. Vergine, con Venere che entra nel segno, la Luna favorevole, adesso veramente puoi guardare al futuro con maggiore serenità, ottimismo. Solo se c'è a fianco una persona che non ti capisce, dirai la tua, ma la lungimiranza è la tua qualità migliore. Bilancia, ora che Giove non è più contrario, i grandi progetti possono prendere quota. Però attenzione agli invidiosi, agli ostacoli, agli avversari scorretti, perché Saturno in opposizione porta qualche salto ad ostacolo e devi prendere un grande slancio per superarlo. Scorpione, è facile che oggi, ma anche domani, tu ti senta un po' sotto pressione. Nulla di grave, solo questa Luna opposta che invita a rivedere alcuni conti e in sospeso, soprattutto se ci sono accordi per affitti, contratti, immobili, insomma c'è qualcosa da rivedere proprio a livello di clausole, compromessi e così via. Sagittario, se qualcosa non va in amore bisogna essere cauti, perché il fine settimana in arrivo, sabato 11, domenica 12, può provocare qualche piccolo disagio se non si sta attenti alle parole, e io te lo dico in anticipo, meglio prevenire qualche scontro diretto. Per quanto riguarda il lavoro, novità in arrivo, orizzonti limpidi, chiari. Capricorno, la Luna favorevole, Venere che torna amica, io spero che la maggioranza dei Capricorno si dedichi all'amore, perché spesso hanno dubbi o pensieri che riguardano soldi, casa. La passione può veramente sconvolgere anche i cuori solitari. Acquario, tensioni nell'ambito del lavoro, c'è chi gioca a braccio di ferro con te e bisogna stare anche un pochino attenti ai soldi. Si aprono orizzonti ottimi tra sabato e domenica, quindi per un paio di giorni ti invito a non prendere tutto di petto. Il segno dei pesci in amore si fa molto critico, quindi qui dipende da chi hai a fianco. Sei una persona carina, piacevole, forse sei tu un po' stralunato, ma se ci sono problemi il weekend farà da test. Lavoro sempre spinto da buone stelle, con desiderio anche di cambiamenti, miglioramenti. Vi abbraccio, a domani.
0: Non hai sentito il tuo segno? Cercalo ora su lattemiele.com, sulla nostra app, oppure qui domattina alle 6. L'oroscopo di Paolo Fox è stato offerto da...
1: Ciao, sono Filippo Magnini. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.

0: agriturismo da Piero. In un momento tutti i profumi e i sapori della nostra terra, quelli della cucina tipica sarda. Una giornata diversa, un'occasione speciale. Agriturismo da Piero, strada provinciale Ossi Florinas, in località Sa Rocca Bianca. Info e prenotazioni al 368 35 11 495. Ad Alghero, nel cuore del centro storico, in Largo San Francesco, c'è una novità che profuma di gusto. Ristorante Gior. Gior, un ristorante pronto a sorprenderti, aperto a pranzo e a cena. Gior, più di un ristorante, un'esperienza da vivere. Sai qual è il dentista che fa sorridere anche i più piccoli? Centri Massaio. Qui i bambini si sentono tranquilli e i genitori ancora di più. Controlli delicati, prevenzione, igiene dentale e tanta attenzione per crescere con denti sani e forti. Perché un bel sorriso si impara da piccoli. Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
1: Centri Massaio. Sassari, via Alghero 22. Direttore sanitario, dottor Andrea Massaio.
2: Centri Massaio. Benessere e sorrisi.
0: Una piscina e vuoi risparmiare sulla manutenzione? Visita il nuovo showroom Piscine Arcobaleno. Trovi tutti i prodotti e le attrezzature per tenerla sempre pulita ed efficiente. Piscine Arcobaleno, concessionari Castiglione, Sassari, via Carlo Felice 40A.
3: Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore di chi resta. Nei momenti più difficili della nostra vita, Agenzia Funebre La Sassarese da oltre 40 anni opera nel settore con la massima serietà e discrezione.
0: Agenzia Funebre La Sassarese, in via Catalocchino 20.
4: Bastano poche note e sai già che è estate. Non puoi sbagliare. Radio Latte Miele, aperti per ferie.

Lavori in corso? Serve il mezzo giusto? Noleggialo. Da Petri Noleggi trovi piattaforme aeree fino a 60 metri, macchine movimento terra, sollevatori, macchine industriali e agricole. E da oggi anche camioncini ribaltabili utilizzabili con patente B. Mezzi sempre pronti, assistenza garantita e prezzi davvero competitivi. A Petri Noleggi, dove serve potenza, ci siamo. Zona industriale Muros. Scopri di più su apetrinoleggi.it.

0: Mezzanotte e tre.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

0: Radio Latte Miele. Latte
1: Miele 2024.
2: Un po' mi mancherà sapere come stai, fumare tra le chiacchiere, vederti dentro i film, rubare in autogrill, pisciare tra le macchine.

0: Una in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.

0: Radio Latte Miele.
1: Radio Latte Miele.
0: La tua musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Il nostro viaggio nel tempo è arrivato agli anni 90, tra poco gli anni 2000.
1: Tutta l'estate insieme a te, Latte e Miele.
0: A Radio Latte e Miele suonano gli anni 2000, 2007.

0: 2 in punto.
1: FM, DAB, streaming, app, smartphone, smart speaker, CarPlay, assistenti vocali. Latte e miele ovunque. Portala sempre con te.